Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.com.

0: Beh, lunedì sempre un po' difficoltoso nella sua ripresa, però avevo una gran voglia di stare un po' con voi, che siete il mio contatto con la realtà, con il mondo fuori. Una buona notizia c'è, tante brutte, preoccupanti, una bella c'è: finalmente sono finiti i mondiali. Poi ne parleranno, se ne parlerà. Anzi, tra l'altro, appassionate e appassionati, io consiglio Caffè e Paglia, quest'oggi ultima puntata con il termine dei mondiali 2026 dalle 10.30 alle 12.30. Domani si continuerà a parlare di sport con un what if. Come sarebbe se la finale fosse stata di vero basket Spagna-Argentina? E quindi parleremo un pochino dei grandi campioni tra Sud America e Penisola Iberica. Questa è un'anticipazione per quanto riguarda la programmazione di domani. Lettura delle prime pagine però qui e ora, offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: L'ICE dà l'esempio, c'è chi lo segue, Corriere della Sera, non è tanto lontano da noi, anzi è molto vicino. Dal Corriere della Sera: muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il video shock dice: aiuto, basta, basta. Lepore dice: fare luce. Fakir ha dato in escandescenze, non è un buon motivo per soffocarlo. Aveva una ditta di facchinaggio, questo succede nella nostra città. A centro pagina Roggero: la Lega spinge allargare i limiti della legittima difesa. Ecco, e intanto visite in cella di Salvini e Bignami, di Fratelli d'Italia. Lui ha sbagliato, ora il perdono. L'intervista a Tajani, ovviamente. Poi dagli esteri: testardi e disuniti su Kiev, Conte sfida Eschlein, punto di domanda. A centro pagina Medio Oriente, Iran, USA e di nuovo guerra. E Israele: noi siamo pronti. Beh, sempre, quando c'è da bombardare. Nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti. E a fondo pagina, il caso Ranucci: si muove la RAI, un audit sulle fonti delle inchieste di Report che vogliono distruggere. Se un chicco di grandine pesa due etti, atti sponda. Cadono sfere di ghiaccio del diametro di 7-8 cm. L'esperto dice: ecco le cause. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo la Repubblica, titolo principale. Morire nelle mani dello Stato a Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abdarim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella dichiara quello che è, cioè l'hanno ammazzato nelle mani dello Stato. Sinistra sicurezza, la lezione del G8. A centro pagina, non punibile qualsiasi reazione, la Lega riscrive la legittima difesa, anche se uno sta scappando disarmato, sparargli alle spalle. La conclusione, direi, di Repubblica è questa: le notizie sui mondiali sono veramente tante, con tanto di immagini. Magari avrete modo di approfondirle all'interno di Caffè e Paglia dalle 10.30 alle 12.30. Ora un po' di musica con i Fragile State e torniamo tra poco con Il Fatto Quotidiano e Il Domani. A lunedì, Il Manifesto non è...

Ovviamente la società civile scende al pilastro, zona importante periferica per la nostra città, per chiedere giustizia per il crimine commesso. Leggiamo da altre testate, prendiamo il Fatto Quotidiano e il Domani nella seconda parte di lettura. Morto a Bologna mentre la polizia tenta di bloccarlo. La famiglia di Chiara è stato ucciso. Sotto la testata Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base USA in Giordania. Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. L'intervista a Mokhtari, ambasciatore presso la Santa Sede, l'iraniano in Vaticano. Diplomazia tradita, ora servono le garanzie. Roggero è in galera per la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Tra l'altro il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. Il Fatto Economico, ITA, una svolta mancata sulle ceneri dell'Alitalia. A centro pagina vediamo altri titoli e immagini. A Montecitorio, piazza della Lega per la legittima difesa. La difesa è sempre legittima, chiaramente, tuona così la Lega. La conclusione con le due righe sopra la testata del Fatto: la russa offende Salvatore Borsellino e la memoria di Paolo, ipotizzando che se fosse vivo sarebbe ministro di questo governo. Ah sì, quello che beatifica gli assassini, riporta il Fatto Quotidiano. Chiudiamo con il Domani, la seconda parte. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni and Company. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia. L'hanno ammazzato. Il Viminale dice: davi in escandescenze, agenti chiamati dai cittadini, sì, ma non per ammazzarlo. Si attendono autopsia e body cam. A caccia di consensi, paese legale contro paese reale, è la strategia della destra. A Putin piace la sua opzione peggiore. La guerra in Ucraina è l'articolo per gli esteri dell'Atlantista Domani. Golfo senza pace, il nuovo disordine del Medio Oriente. Nuovi raid USA sull'Iran, vendetta. Concludiamo a fondo pagina per il Domani. Rischio di conflitto di interessi. Leonardo denuncia l'ex manager. Ecco la conclusione della seconda parte di lettura. Con un po' di musica facciamo uno stacco con The Average Great Band, con Back to Basic. Poi rientriamo con le ultime due testate per chiudere momentaneamente la nostra edicola. Ecco, volevo dirvi che in questi 10 giorni di format, dal lunedì al venerdì, la rassegna stampa è inglobata all'interno della prima colazione in diretta, quindi staremo insieme con qualche intervallo fino alle 10:30. A tra poco.

dopo quello che ha detto sulla Spagna e dopo che la Spagna ha preso le distanze in maniera importante, si è dimostrata l'unica un pochettino con la schiena dritta nei confronti degli Stati Uniti d'America, beh, direi che appunto la consegna della Coppa del Mondo, un'altra piccola soddisfazione, pur non essendo vicino agli ambienti del calcio, ecco, in questo caso doverla consegnare alla Spagna, sì, è stata una bella, tra virgolette, soddisfazione. Bisogna accontentarsi di questi tempi. Dal resto del Carlino si chiude poi con il giornale. Leggiamo: pioggia di raid sull'Iran, la vendetta USA per i soldati caduti, la guerra rischia di allungarsi. Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa. Meloni, pena sproporzionata. Salvini rilancia, allargare le maglie dei casi di non punibilità. Ira delle opposizioni, stop da Forza Italia al giurista Piandaca, sarebbe una licenza di uccidere. Borsellino e l'eredità politica ancora contesa, l'anniversario di Via D'Amelio, certo la destra chiaramente ci vuol mettere il cappello sopra, ma non è proprio il caso come si sta comportando dal punto di vista della giustizia e oltre. Bloccato a terra dalla polizia, aiuto, basta, poi muore. Fermato con lo spray e il peperoncino, poi bloccato a faccia in giù sull'asfalto con polsi e caviglie legate, dove ad andare? È morto così Abderrahman Fakir, 42enne di origine marocchina, regolare, fermato ieri dalla polizia dopo aver dato in escandescenze al pilastro. Bus gratuiti ai rifugiati per le scuole di italiano, Bologna, il comune spiega dopo le polemiche. Poi altro da aggiungere, beh, la mappa dei rifugi climatici che rinfrescono la mente, Bologna, serate tropicali nei luoghi di cultura. Chiudiamo Bologna, la forza di Marta Bunda, offese razziste alla Miss, sfilerò per portare un messaggio di speranza. Sì, ma la madre degli imbecilli è sempre incinta, come ben sappiamo, purtroppo. Dal resto del Carlino la conclusione con il giornale, da Verità di Lavito, la Duora al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Guarda un po' cosa va ad analizzare il giornale. Salario minimo flop massimo, Osvaldo De Paolini, l'editoriale. Fango rosso su Roggero, la moglie dice non è violento, no, la sentenza che fa discutere. Soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa, i distinguo di Forza Italia. Quali? La sinistra non capisce il paese, l'impunità provoca sdegno. Uomo muore in manette, aveva colpito una volante dopo la colluttazione. Così il giornale va di fretta su questo articolo che viene riletto chiaramente con gli occhi del giornale. La che chiudiamo, lasciamo chiudendo la nostra edicola, un po' di musica prima di dare la linea al GR di Popolar Network e torniamo insieme dopo aver ascoltato Al Green dal disco Explore Your Mind, il brano Shalala, Make Me Happy. A tra poco.

tra qualche minuto linea al GR di Popolare Network, si rientra con un last minute per appuntamento di domani martedì 21 luglio alle ore 20:30, Abitar lo sguardo, donne, memoria orale e Aita, con la protagonista Bissal Houbabi. Ne faremo approfondimento e presentazione. Intanto vi dico che ci sentiamo tra un po' con la prima colazione in diretta. A tra poco.

0: A Bologna proteste di piazza per la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Da Lega Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si vede il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto. Alcuni sanitari del 118 erano lì, ma sono intervenuti solo quando era troppo tardi. 25 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per rivendicare i contenuti della mobilitazione del 2001, ricordare la sua repressione e denunciare quello che succede oggi, dalla stretta securitaria del governo fino alle guerre. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La Spagna vince i mondiali di calcio. A New York è battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol ai supplementari. Le furie rosse, premiate da Trump e Infantino, fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui si dice esplicitamente «giù le mani dalla polizia». In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì nel quartiere del Pilastro sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi. Ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
1: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove è morto Abderrahim Fakir. Le centinaia di persone scese in piazza, tra la comunità straniera e gli italiani, non hanno dubbi. L'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma è intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118, che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli, che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore, che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima, che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: La vicenda riporta alla mente quella di George Floyd negli Stati Uniti, ma anche quelle di altre persone che in Italia sono morte dopo essere state fermate dalla polizia o dai carabinieri. Fabio Anselmo è l'avvocato della famiglia di Stefano Cucchi.
2: L'Italia non ha capito niente, non ha capito niente, niente di niente. Io chiedo soltanto ai poliziotti e al magistrato di spiegare per quale motivo continuavano a gravare col loro peso sul corpo di quel povero disgraziato quando invocava aiuto. Quali sono le esigenze di servizio? Che cosa hanno pensato dopo tutto quello che è successo? Ma è possibile che non abbiano capito che invocava aiuto veramente? Perché se non l'hanno capito, devono cambiare mestiere. Le forze dell'ordine devono essere formate e la formazione è una formazione che è sia operativa ma anche psicologica. E in questo caso, guardando quelle immagini, verrà nominato il medico legale, si parlerà di droga. Vi ricordate qualcosa con Aldrovandi o con Magherini? Quel signore è morto sotto il peso dei poliziotti che continuavano a comprimerlo quando invocava aiuto. Non c'è altro da dire, è un film già visto, stupefacenti, l'asma, vizio cardiaco. Il medico legale non so nemmeno chi è stato nominato, dirà che è morto per arresto cardiaco, per un problema al cuore. Certo, se non si respira, si ha un problema al cuore.
0: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8 del 2001 e alla vigilia in particolare dell'uccisione di Carlo Giuliani, l'inviato Massimo Alberti.
3: L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in piazza Alimonda con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa è stato forse il momento più forte ed emozionante della giornata. È stato il giorno in cui giovani e studenti si sono presi la piazza di Genova. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato da diverse realtà sociali, è stata una piazza intergenerazionale che quelle emozioni le ha condivise, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno, dei genitori o del materiale che si trova sul web, perché la piazza non era una piazza di soli militanti, ma molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace. E la guerra, il genocidio a Gaza, quello che viene ricordato più frequentemente dal corteo, ma anche l'antifascismo, con l'azione davanti alla sede di Casa Pound, ricoperta di volantini, o la vernice sotto la sede di Confindustria davanti a Brignole. Ora è ancora peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza, aggiunge, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Oggi si tornerà in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani e domani davanti alla Diaz, linea allo studio.
0: Da Genova la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
4: Siamo tutte antifasciste, femminile sovrasteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrate in piazza Alimonda dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica e proprio per questo non farà molto parlare di sé, certo se ci fossero stati gli scontri. In questo quarto di secolo è diventato più difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero più facilmente l'estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni 6 mesi e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per grida sediziose. Grida sediziose. Chissà se l'altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche siamo tutte antifasciste.
0: Tra le persone che ieri hanno manifestato a Genova c'era anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli nati a Campegine, in Emilia, che furono fucilati dai fascisti nel 1943.
5: Campegine si lega con tutti quelli che hanno pagato un prezzo pesante, con quelli che continuano a lottare per cambiare questo mondo pieno di ingiustizia, e quindi penso che ci sia un filo importante e dobbiamo continuare a mantenerlo per darci da fare. Quando dicono siamo in una situazione brutta, è una situazione che se abbiamo voglia di lottare possiamo conquistare quelle libertà che mio padre e tanti hanno dovuto pagare con la vita. Quindi allora diamoci da fare, piangiamo meno, facciamo meno i piagnistei che non servono e continuiamo a combattere per raggiungere almeno una parte di quella giustizia per i quali in tanti hanno dato la vita.
0: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. L'uomo si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni e il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia regionale per l'ambiente, che però smentisce che fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei 2 soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche 2 petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione, non erano state autorizzate al passaggio. Questa è stata la 9ª notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo. Attacco ucraino contro la regione di Mosca. Nella notte colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche a edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale e di 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando in tutto il paese 22 vittime. Raid russi hanno colpito nella serata di ieri anche una nave mercantile turca che trasportava grano. Almeno 5 le vittime, ma ci sono anche 5 dispersi. Il conflitto sembra entrato in una nuova fase. Sentiamo la giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
6: Questo è assolutamente un momento di svolta, lo vediamo anche da questa simmetria degli attacchi.

da domani dovrebbero diminuire. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: 7:47 minuti o quasi per questo last minute di rientro dopo il GR di Popolar Network. È un appuntamento per domani alle serre dei Giardini Margherita, che propongono incontri oltre che eterogenei fra di loro, che possono arricchire sempre e comunque un pubblico curioso, una grande possibilità in un palcoscenico molto suggestivo. Abitare lo sguardo sarà motivo di incontro tra donne, memoria trasmessa oralmente e Aita, che conosceremo. E alle 20:30 è domani. Ho avuto onore e fortuna a conoscere Wissal Houbabi, che sarà protagonista, ma non solo. Ne parleremo insieme alla stessa Wissal, presenterò anche i motivi di accompagnamento all'incontro, ma soprattutto due parole per quanto riguarda una parola che, scusate la ripetizione, per me è molto importante. A volte nel male, a volte nel così così, a volte nel bene, però è importante, è la tradizione. No, non sopporto la tradizione, no, la tradizione conservatrice. La tradizione è importante per tagliarla subito in maniera dicotomica quando viene condivisa, non quando è per chiudersi. Questo sempre e comunque. Ci sono tradizioni brutte, come quella coloniale, come quella di sfruttamento. Ci sono tradizioni che vengono trasmesse per raccontare la storia dei popoli. Ci sono le tradizioni che vanno assolutamente, come ho detto, condivise proprio per non dimenticare. Quindi tradizione e memoria. Donne e memoria, del resto, è il titolo dell'incontro, oltre che con musica e parole. Alle ore 20:30 si inizia con i saluti di Luca Rizzonerbo, delegato alle politiche migratorie e cooperazione internazionale del presidente della regione Emilia-Romagna. Alle 20:45 introduzione a cura di CEPA. Alle 21 dialogo tra Stefania Peca dell'Università di Bologna e Fatima Berrima, mediatrice interculturale e traduttrice. Ore 21:30 presentazione di Sabt di Wissal Houbabi. Cos'è? È una ricerca che indaga la rituale pratica dell'Aita, che è un canto poetico. E infatti sono stato molto fortunato a poter parlare con Wissal per conoscere questa modalità di comunicazione della tradizione marocchina. L'Aita è la storia profonda che lacera la voce delle compagne e di tutti quelli che hanno vissuto delle realtà che poi vengono messe in difficoltà, se non che qualcosa di peggio. È un archivio orale tramandato nei secoli della vita, l'amore, il dolore, la resistenza. Wissal Houbabi mi propone una introduzione alla sua ricerca sull'Aita, che parla di storie, parla di poesia. Pensate, ancora prima dell'aspetto coloniale, questi popoli che vivevano e si raccontavano in questo modo, come si intrecciano a questa terra, all'importanza della memoria e la ricerca che è stata sostenuta in maniera molto molto importante. A questo punto direi di iniziare con la conversazione che ho avuto con Wissal per conoscere i contenuti e per conoscerne anche un po' di anticipo d'emozione per quello che sarà domani sera alle 21:30, inizio dell'incontro alle 20:30 alle serre dei Giardini Margherita. Martedì 21 luglio 20:30, serre dei Giardini Margherita, abitare lo sguardo, donne, memoria orale a età. Con Wissal Houbabi e non solo, perché è un motivo di incontro interculturale importante, fra l'altro con partecipazioni molto forbite e diverse che andranno in dialogo fra di loro e anche per quanto riguarda un aspetto di canto poetico che dalle 21:30 avrà il palcoscenico. In tali circostanze, per anticiparne i contenuti, siamo con Wissal Houbabi, che ringrazio per la disponibilità e saluto. Buongiorno Wissal.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Ci puoi parlare, anticipare un pochettino i contenuti di questa tua proposta?
2: Sì, io presenterò una ricerca che mi ha visto impegnata nell'ultimo anno e che ho svolto grazie al sostegno di Fondo, che è un progetto per la creatività emergente coordinato dal Festival di Sant'Arcangelo, il Sant'Arcangelo dei Teatri. Bene, dal luglio 2025 ho iniziato questa ricerca che desideravo già svolgere precedentemente, appunto non avevo la possibilità di poter avviare, quindi è stato per me bellissimo poter avere questo premio per poterlo avviare appunto dall'anno scorso. Io sono andata in Marocco per diversi mesi e anche per diverse ondate a ricercare questa pratica, una pratica molto antica e secolare, ed è la pratica dell'aita. Aita in arabo vuol dire grido, vuol dire chiamata, è anche un lamento, e pone le sue radici nel XII secolo, quindi non una cosa così recente come un'ondata, diciamo, di musica contemporanea, ma un qualcosa di davvero rituale, davvero caratteristico dello scheletro della cultura marocchina. Diciamo, trova la sua energia vitale nella cultura tribale dei villaggi del Marocco, che è un mondo che non esiste più in un certo senso, un mondo che dall'indipendenza del Marocco, quindi stiamo parlando del 56, ha visto scomparire completamente i suoi stilemi e le sue caratteristiche. Quello che è il mondo delle tribù, dei villaggi, è esistito e continua ad esistere in realtà sotto forma di leggenda, sotto forma di geografie in un certo senso implicite, codificate nella nostra memoria orale. Quindi più o meno sapere le nostre origini da tribù a tribù, sapere le nostre origini prima che diventassero province, regioni, città metropolitane, sì, o quello che è lo stato moderno. L'Aita è la storia che racconta tutto quello che il Marocco era prima di tutta questa modernità.

0: immaginare ciò che non si possiede, che non si vive nella realtà. Per me sognare è sempre stato un atto poco audace e pavido. C'è un confine che da solo la reazione non si attraversa mai, realtà, perché anche nel sogno si possono trovare ostacoli che mi fanno scambiare nella realtà. Sogno quello che la realtà sia destinata, se è la realtà tra cui si abito. E mi basta. C'è un confine. La concretezza del mio sogno è proporzionale alla stabilità della mia realtà.
1: Perché anche nel sogno si possono
0: trovare ostacoli, apro la porta e ci trovo scambiati. Sogno tanti sorrisi, sogno che la realtà non mi sia assegnato, dalle sguardo sicuro, sogno l'amore inesauribile che voglio dare, perché

Per me sognare è l'estate del 2003, 16 anni.

0: tutti i miei pensieri erano sognati.
1: Queste sono testimonianze di repertorio per le ricerche di Vissal per i suoi viaggi in Marocco, per l'approfondimento della età di questa trasmissione orale, per la comprensione di quello che è stato, ed è fondamentale ed è indelebile evidenziarlo, portando questi motivi di incontro. Indubbiamente è qualcosa di oltre che importante. Esco poco perché ovvi motivi, mi alzo prestissimo la mattina, ma penso che questo incontro sia davvero da non perdere. È domani, martedì 21 luglio, alle ore 20:30, ma approfondiamo ulteriormente i contenuti della realtà proposta grazie alle serre dei Giardini Margherita.
2: Guarda, sono in questa ricerca, io poi diciamo vado verso una performance che in questo caso non sarà presentata ancora in fase di produzione, però ci sono tre parole che hanno anche in comune delle radicali. Mi piace l'idea di in qualche modo sintetizzarla con queste tre parole che appunto in comune hanno anche il suono, un'assonanza quanto me. Hob, hor, harp, quindi racconta di amore, racconta di libertà e racconta di guerra, ecco. E racconta le storie che fanno parte della storia marocchina, ma che difficilmente si trovano nei libri di storia. Però lo racconta con un'emozione che in qualche modo viene anche trasmessa di generazione in generazione, cioè molto spesso si ricordano le storie ma non si ricorda l'intensità emotiva con il quale si sono vissute quelle storie. E invece nel canto si riesce a intravedere la filigrana, no, diciamo, di quella passione, di quella storia, di quel lamento, di quella disperazione, eccetera. Sì. Non viene trasmesso solo la parola, ma viene trasmesso anche il contesto di quella parola.
1: E per quanto riguarda l'aspetto di canto poetico, ma ti accompagni anche con strumenti?
2: In questo caso sono con un sound designer, allora, per la performance sono con un sound designer. Invece per quanto riguarda il 21 luglio, la mia proposta è quella di fare un viaggio alla ricerca della Haita, quindi raccontare proprio passo passo, tappa per tappa con la Haita. Sì, mi aiuterò appunto con dei video che verranno proiettati, cercando in un certo senso di contestualizzarli il più possibile. Molto spesso quando si ascolta musica araba o comunque musica cosiddetta del mondo, cioè la world music, si ascolta il suono, lo si apprezza sicuramente, ma non si ha il suo contesto, quindi non si riesce davvero a relazionarsi, no, con quel suono, con quella voce. E in un certo senso quello che vorrei proporre è proprio una storia legata alla musica, la storia di quella musica, affinché seguendo un po' questa ondata di apprezzamento per la musica araba che possiamo dire, no, anche un po' di moda, che sia almeno un po' di consapevolezza.
1: Di contenuto, certo. E sarà martedì 21 luglio alle ore 20:30, serre dei Giardini Margherita, Abitare lo sguardo, donne, memoria orale e Haita. Vissal Houbabi, protagonista in questa parte della serata. Ricordo altri contenuti dalle ore 20:30 alle serre dei Giardini Margherita. Per adesso ti ringrazio tanto e ti auguro una buona giornata.
2: Grazie a te, William. Grazie, ciao.

Come vi ho detto all'inizio, per domani alle 20.30, con i saluti di Luca Rizzonervo, delegato politiche migratorie e cooperazione internazionale del Presidente della Regione Emilia-Romagna. 20.45, introduzione a cura di Cefa. 21, dialogo tra Stefania Peca dell'Università di Bologna e Fatima Berrima, mediatrice interculturale e traduttrice. Poi ufficialmente alle 21.30 la presentazione di Thabt di Bissal Oubabi. E quindi l'appuntamento che è stato anticipato grazie alla disponibilità dell'artista e grazie alla realtà che propone l'estate alle serre dei Giardini Margherita è per oggi nel last minute. Quando sono le 7.59 minuti, un piccolo stacco che ci porterà alla pubblicità e poi si rientra con i magazine del lunedì, rassegna stampa culturale per voi, 333-180-9494. Beh, c'è un premio e quindi c'è il quiz a cui non ho ancora pensato, ma improvviserò, però il premio c'è. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Can you

Ed eccoli qua i magazine del lunedì con possibilità di arricchire la vostra e la nostra biblioteca. Lei la conosciamo, la troviamo proposta a pagina 21 da Tutto Libri della Stampa, con questo inserto che fra l'altro, oltre che dare recensione, dà anche momento di riscoperta grazie a consigli che arrivano attraverso posta, ancora una modalità di scrittura magari che mi auguro non sia via mail, ma sono un illuso. Quello che è certo è che la lettura su carta per il libro consigliato è molto molto bella, è un lavoro di teatro riportato da Yasmina Reza, pubblicato da Adelphi, per me uno dei lavori più importanti della Reza, che tra l'altro oltre a essere romanziera, saggista, scrive anche per il teatro, è Il Dio del Massimo.

semplicità e nella sua struttura ci porta veramente su un palcoscenico e non solo, anche sul grande schermo. Tanto più che nel 2011 a questo scritto, a questa sceneggiatura che può essere, anzi che è stata scritta per il teatro, sul grande schermo ne è stato portato appunto da un film. Se voi mi dite il regista e il titolo, perché non riportava questo titolo, non riportava Il Dio del Massacro come titolo, ma un altro titolo. Vi posso dire che il regista è uno dei miei preferiti, inquietante ma allo stesso tempo un grandissimo talento. Per avere Il Dio del Massacro, il lavoro ha ispirato un film. Titolo con cui è stato portato sul grande schermo questo film, che non era Il Dio del Massacro, altro titolo e il regista. E per voi il lavoro di Yasmin Reza. Nella posta letteraria e nel libro da riscoprire, nella pubblicazione dei magazine di Tutto Libri, inserto della Stampa. Intanto è arrivato un po' traffelato il nostro Sergio Fanti, quindi per metterlo a proprio agio mando un po' di musica e poi ufficialmente i saluti di presentazione ai nostri magazine. A tra poco.

Loris, ci sei? Parte di risposta esatta, se mi dici anche il regista, il lavoro è tuo. E grazie per l'ascolto e l'attenzione e per giocare con i magazine del Breakfast Club. Perfetto, il titolo Carnage, Loris Galloni. Mi dici anche il regista? Lo stai scrivendo? Ti aspetto, dai! Esattamente, è tuo, Roman Polanski, preso come ispirazione il pièce teatrale di Yasmin Reza, Il Dio del Massacro, edizione Adelphi. Domani passo da Ubiche e potrai passare a sua volta a ritirare questo libro. O magari l'hai già letto, scrivimelo che magari lo cambiamo, non so, ma vedendo un po' la tua decisione nel dar risposta, mi sa che è cosa gradita. Grazie di cuore e una buona giornata, Loris. We'll be right back.

0: Yasmin Reza, di lei leggete tutto, è veramente un grande talento letterario. Lei tra l'altro ha origine ebrea, al padre iraniano, la madre di Mosca, mi pare, non vorrei andare errato, però è un bel intruglio, anzi, che arricchisce indubbiamente le ispirazioni culturali. Per dare il buongiorno, sono solo Soletto, credevo e pensavo, mentre invece è arrivato Sergio Fanti. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno, buongiorno Willy.
0: Ce l'hai fatta.
1: Sì, sì, ce l'ho fatta, no, è stata, sono un po' la frutta, quindi
0: okay. Siamo di prima mattina.
1: No, è che ho dormito praticamente un quarto d'ora durante il secondo tempo della finale e poi non ho dormito più e pensavo di arrivare qui prestissimo
0: e invece
1: poi sono riuscito a dormire un paio d'ore, quindi
0: dai, forza e coraggio. Hai ripreso, certo, qualcosa dall'edizione scorsa? Vedo che stai sfogliando.
1: In questo momento stavo sfogliando invece l'edizione di ieri, la,
0: dai,
1: lettura di ieri. Sai che io sono un letturaio.
0: Fai bene, anche un bel inserto, è quello del Corriere della Sera, che tra l'altro potete trovare in edicola per tutta la settimana, come dovrebbero fare tutti gli inserti e tutti i quotidiani. Grazie Loris, mi hai incuriosito, non vedo l'ora di leggerlo. Ah, domani ce l'hai. Vai Sergio, dalla lettura del Corriere della Sera che esce alla domenica legata al Corriere, vai.
1: Allora c'è una trattazione molto estesa sul concetto di avventura, che ovviamente si coniuga abbastanza con il viaggio, col concetto di viaggio. E Joseph Conrad, allora, il naufragio del Titanic e altre storie di mare è un libro con la traduzione di Ugo Murcia, Renato, insomma altri.
0: Renato Altri
1: per le edizioni Cluster A, che io sinceramente non conosco, ma
0: deve essere una piccola casa editrice. Adesso facciamo ricerca.
1: Allora, Joseph Conrad praticamente spiegava che la geografia ha adescato qualcuno ad andarsene, no? Lontano da casa. Tutto questo espone, cioè il viaggio espone l'uomo al fallimento, alla paura, alla responsabilità, perché l'avventura non promette ricompense, ma promette trasformazioni. Conrad era stato marinaio,
0: sì,
1: e quindi ha scritto con cognizione di causa sul Titanic.
0: Era, diciamo così,
1: era un tecnico,
0: informato,
1: per così dire,
0: sui fatti, e anche professionalmente parlando.
1: Infatti, e lui diceva che appunto come marinaio e quindi anche capo marinaio, adesso non so la qualifica esatta, ma comunque marinaio più esperto che dà ordini ai più acerbi, dice: ai miei tempi ho ricevuto ordini di fare del lavoro pericoloso, ho dato ordini ad altri, cioè non ho mai ordinato a un uomo di fare un qualsiasi lavoro che non fossi pronto a sostenere io stesso.
0: Ecco,
1: il mare, sostiene Conrad, non è un fondale pittoresco né una metafora astratta dell'infinito, è una realtà materiale, ostile, indifferente alle aspirazioni dell'uomo. Ecco perché l'occhio di Conrad sulla vicenda del Titanic è estremamente lucido. Ricordiamo che il Titanic è affondato il 15 aprile del 1912, faccio il dataio perché
0: no, ci vuole,
1: c'è scritto, quindi insomma, perché certo, in effetti se ne parla, ma non
0: si è molto precisi,
1: non sembra si riesce a collocare nel tempo in maniera precisa. Ecco, questo transatlantico rappresentava il trionfo della civiltà industriale, come magari a fine anni 60 poteva essere, o negli anni 60 poteva essere l'astronautica,
0: certo,
1: no?
0: Ma ci sono questi esempi, ricordi il volo del Concorde,
1: appunto, sono quei momenti in cui uno, praticamente l'umanità, dice: adesso siamo forti, cioè non ci batte nessuno, cioè ormai
0: è un esempio di forza, no?
1: Ecco. E qui appunto Conrad praticamente invece mostra la, l'imprudenza dell'uomo, cioè l'imprudenza,
0: la supponenza,
1: esatto, bravissimo.
0: L'ho letto anch'io, è molto bello. Poi mi collego con un altro libro, sempre legato al viaggio, di Lawrence Osborne, che per me è in quel paragrafo lì, perché si parla di viaggio nell'apertura della lettura del Corriere della Sera. Lo presenterò mercoledì, è L'angelo in fiamme, sempre per
1: ecco
0: addenti.
1: Vedi, perché è interessante vedere ciò che c'è dietro al Titanic. Conrad comprende che il Titanic non è una nave affondata, è il simbolo di un'illusione. La modernità, l'illusione era che la modernità avesse sostituito la conoscenza con la fiducia nella macchina. Quindi, e qui c'è poi un discorso appunto di dei mass media, cioè l'inaffondabilità del Titanic non nasce dall'esperienza dei marinai, ma dalla retorica pubblicitaria, dall'ottimismo industriale, dalla convinzione che l'ingegneria abbia ormai abolito il rischio, quindi dalla narrazione, dall'autonarrazione, certo, che ci siamo fatti.
0: Ce la siamo raccontata, infatti.
1: Ecco, quindi ovviamente la riflessione si allarga ben oltre questa vicenda. E Conrad aveva intuito che il progresso non coincide con l'accumulo di potenza. E quindi chiaramente è un libro che stimola alla riflessione, questo libro di Conrad, che si chiama Il naufragio del Titanic e altre storie di mare, perché e fa pensare al significato dell'avventura. Conrad sostiene che l'avventura autentica nasca sempre dall'accettazione dell'incertezza. Il marinaio lo sa di non poter dominare il mare, può soltanto prepararsi, studiare e rispettarlo. Il Titanic rappresenta invece il tentativo di eliminare l'incertezza attraverso la tecnica. E questo è stato, sì, un errore filosofico.
0: C'è una parte filosofica e c'è anche un messaggio molto chiaro che, tra l'altro, noi diciamo quando la gente è spensierata nonostante le problematiche, come i passeggeri del Titanic,
1: certo,
0: che ballano mentre affonda. È scacciare la paura, esorcizzarla, oppure una supponenza ulteriore. Ok, pare che stiamo affondando, ma siamo talmente forti che non affonderemo mai.
1: Siamo sulla nave più grande che sia mai stata inventata, quindi è impossibile. È possibile che ci sia qualcosa di più forte di questa nostra invenzione così, così mastodontica, appunto l'accumulo di potenza che poi non sostituisce la conoscenza.
0: Assolutamente, l'esperienza e anche l'immensità della natura. Il mare va rispettato, per quanto bello, io stesso che amo il mare, ma per me il mare è uno stato della mente, non mi permetterei mai di rischiare, azzardare, sfidare o quant'altro, anzi ne ho un grande timore e un grande rispetto.
1: Chiudo con le ultime righe di questo bell'articolo di Cristina Taglietti nelle prime pagine della lettura, in cui viene scritto: per Conrad il mare continua a rappresentare ciò che nessuna civiltà può definitivamente addomesticare. È il luogo dove ogni certezza viene rimessa alla prova e dove l'uomo scopre che la vera avventura non consiste nel conquistare il mondo, ma nell'imparare a convivere con la sua irriducibile imprevedibilità.
0: Tu, Sergio, sai nuotare?
1: Sì.
0: Io no.
1: Sì, so nuotare. So così, stare a galla. No, però nuotavo.

8:20 minuti, questo brano ripreso da un Totally Wired dedicato alla Svezia. Nell'articolo di apertura dedicato al viaggio e alle parti anche più misteriose e pericolose di tutto questo, Lawrence Osborne sarà protagonista per la presentazione del Voltiamo Pagina in solitaria e sarà magari messo in palio per voi con L'Angelo in Fiamme. Per me Lawrence Osborne, che è un altro di cui io sono completista come Yasmin Reza, beh, è uno scrittore che viene nell'immediato definito uno scrittore di viaggio. No, lui è appassionato di determinati luoghi come il sud-est asiatico, ma all'interno di un palcoscenico non vi è il viaggio come protagonista, vi è la narrazione relativa a questo contesto più che lo spostamento in sé. Quindi non è esattamente un diario di viaggio, anzi non lo è un romanzo vero e proprio. Lui è un grande scrittore che si ispira allo stesso Graham Greene, che si ispira a Chatwin, insomma è un autore che seguo con attenzione e che in questo periodo con Adelphi arriva la pubblicazione estiva e verrà portato al prossimo Voltiamo Pagina, esattamente domani.

0: dove no.
1: Teatro, letteratura, che importanza anche questo approfondimento a pagina 25, pagina della lettura del Corriere della Sera, e parliamo di Archivio Z, che porta in scena al cimitero militare germanico del Passo della Futa la seconda parte de Il Processo. Qui ci immaginiamo giudicati su quello che siamo diventati, un'umanità indifferente. Tra i caduti nazisti Kafka non è innocente. Lo spettacolo, che sarà da inizio pochi giorni, cioè dal 25 luglio al 23 agosto, sempre alle ore 18, Archivio Z presenta in prima assoluta al cimitero militare germanico del Passo della Futa, nel comune toscano di Firenzuola, Il Processo di Franz Kafka, la seconda e ultima parte. Inizierà il 25 luglio e avrà motivo di percorso quasi quotidiano fino al 23 agosto. Archivio Z è stato fondato nel 1999 da Gianluca Guidotti e Enrica San Giovanni. Magari avremo modo di sentirli per dare anticipazione anche a questa seconda parte. Hanno lavorato in maniera estremamente ispirata su Pierpaolo Pasolini, su grandi classici da Eschilo a Sofocle e a tanti altri autori, Thomas Mann ad esempio, Dostoevsky. E negli ultimi 10 anni questo lavoro, perché è un lavoro di preparazione veramente molto intenso, si è rivolto alla scrittura romanzesca e, come vi ho detto, protagonisti tra, oltre Kafka, Thomas Mann e Fedor Dostoevsky. Nel contesto del cimitero del Passo della Futa, un palcoscenico veramente eccezionale, immenso, imperioso, e allo stesso tempo la loro ispirazione, certamente ci sarà da vederne delle belle e soprattutto da emozionarsi. Tra i caduti nazisti Kafka non è innocente. Ho riletto il titolo preso dal Corriere della Sera, per la precisione dalla lettura. Conosci, hai visto qualche lavoro di Archivio Z?
2: No,
1: tu
2: no.
1: Non è mai capitato.
2: Ho notato
1: molto
2: l'articolo.
1: Suggestivo.
2: Ho notato l'articolo, ma mi era sfuggito che fosse appunto della compagnia bolognese Archivio Z, porta in scena, eccetera.

0: Ma se ho ben capito, questo spettacolo va in scena dal 25 luglio al 23 agosto.
1: Sì, ogni giorno, si può dire ogni giorno, c'è una replica. È un lavoro intensissimo, eh? E ti ha lasciato ulteriormente senza parole.
0: No, no,
1: Archivio Z lavora, cioè...
0: ma praticamente
1: è un lavorone,
0: nello
1: è un loro lavorone.
0: Posto.
1: Sì,

0: letteratura, teatro, classici, cinema, e concludiamo, poi dopo abbiamo qualche anteprima riprendendo il Jazz Live con Francesco Bettini al telefono per parlare della rassegna Cubo in Jazz nella parte curata da Bologna Jazz Festival e al Festival Jazz di Albinea. Detto questo, dibattito delle idee, pagina 10, l'eroe non voleva tornare a casa. Christopher Nolan ha reinterpretato l'Odissea, poema dell'avventura, in un colossal che la lettura ha visto in sala con due classicisti, Nicola Gardini e Silvia Romani. Intanto, per quanto riguarda questa conversazione interessante, perché è stato molto dibattuto questo film con la figura di una Elena afroamericana o africana, insomma una ragazza dalla pelle scura, che per me non è certamente uno scandalo un'interpretazione vista in questo modo, ricordando che è un'interpretazione. Guardiamo piuttosto com'è la sceneggiatura, com'è la rilettura, com'è la recitazione stessa della ragazza che è coprotagonista, piuttosto che pensare all'epidermide o alle varie tonalità di tutto ciò. E per questo appunto abbiamo l'approfondimento che riguarda questo, ma anche altro, da pagina 10 della lettura del Corriere della Sera. Io sinceramente, da appassionato dei classici, ne sono molto curioso e vorrei vedere questo film per poi dopo trarre delle conclusioni indipendentemente dai colori vari della pelle. Black Orfeo, tra l'altro l'Orfeo Nero, l'hanno rifatto più volte e tanti altri lavori interpretati. L'importante, secondo me, è il contenuto, guardare l'interpretazione, la sceneggiatura, l'ispirazione e quant'altro. Poi, insomma, direi che alle 8:27 minuti è il momento anche di andare in pubblicità e di rientrare con un Jazz Live e intervista a Francesco Bettini. Sorridi, Sergio, un po' sorgnone.
1: Certo.
0: Cosa volevi dirmi?
1: No, dice alle 8:27 è ora poi di andare anche in pubblicità, insomma. A tutto c'è un limite, vuoi dire. Ecco.
0: Basta, insomma, la mia voce è stanca oltretutto.
1: No, ma ti vedo... in una forma, guarda, veramente oggi, visto che io sono molto sgonfio, ti invidio, anzi intitolerei questa poesia Il vecchio e il bambino.
0: Ma guarda, questa... non si sa bene chi dei due, però ecco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Siamo puntuali, 8:31 minuti, c'è un po' di tempo sfasato perché non è il classico venerdì con Jazz Live, ma siamo a lunedì mattina, pensate. Però può essere anche un last minute e allo stesso tempo nel contenuto dei magazine, poi ve ne parlerò il perché. Intanto il perché: siamo in diretta con Francesco Bettini, che ringraziamo per la disponibilità, al quale do il buongiorno. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Willy.
0: Grazie per la disponibilità, anche se l'orario per chi lavora nel mondo della musica non è esattamente consueto. Comunque, ci stiamo ascoltando per anticipare il palcoscenico Bologna Jazz Festival con il Cubo e allo stesso tempo anche con la rassegna di Albinea Jazz. Iniziamo dal Cubo, dove mi pare due concerti sono presenti con l'organizzazione di Bologna Jazz Festival. Puoi presentarli, Francesco, e dirci qualcosa di più?
1: Certo, volentierissimo. Allora, intanto incrociamo le dita perché il tempo non è detto che sia clemente domani, quando ci sarà il gruppo Fusion Experience, capitanato da Dave Walker e Richard Bona, e nella consueta cornice della sopraelevata di Stalingrado, quindi in questo parco dove ci stanno circa un migliaio di persone. E che laddove dovesse andare male dal punto di vista meteorologico, comunque per fortuna è nella stessa zona, diciamo, nel blocco della sede di Unipol, c'è anche un auditorium che peraltro sfruttiamo con una certa regolarità anche durante il Bologna Jazz Festival, di dimensioni più piccole, per cui probabilmente se dovessimo trasferirci lì non accontenteremo tutti, però insomma riusciremo comunque a portare a casa il concerto, ecco.
0: Certo, poi è un palcoscenico, è un peccato, oltre che per il disagio che porta, un maltempo, perché è molto particolare, come in questa sopraelevata con la possibilità di sedersi su un aspetto di arena così improvvisata ma architettonicamente atipica, dove c'è posto per tutte e per tutti, ovviamente, però è molto originale come aspetto.
1: Il palco è essenzialmente rotondo e sì, per e diciamo si irradiano dal palco diverse strisce di platea che sono sia con sé, diciamo, sedute, che anche nei prati circostanti, per cui insomma è per questo che riesce a raccogliere un numero piuttosto consistente, infatti, di persone. E cosa non da poco, Unipol da sempre, da quando esiste Cubo Live, propone questi eventi, che sono anche, diciamo, le produzioni piuttosto rilevanti, a titolo completamente gratuito, per cui di solito i numeri sono, anche in ragione della gratuità, sempre eccellenti, ecco.
0: Sì, da prenotare ovviamente, consiglio, anzi obbligo se siete interessati, la prenotazione.
1: In realtà la prenotazione è un po' più chi prima arriva meglio alloggio, perché non è prevista, però è talmente ampio lo spazio. Ecco, diverso è il discorso dell'auditorium, che si limita a 550 posti, quindi lì conviene anticipare, però si capirà poi attraverso tutti i social e il web, sì. Si dovrà decidere per forza di cose se correre all'esterno, correre il rischio all'esterno o farlo all'interno dell'auditorium, ma in genere viene comunicato nel primissimo pomeriggio.
0: Prima, ok, molto bene. Quindi c'è un batterista che tra jazz, rock e fusion riporta continuità a queste note, lo fa con grande entusiasmo e grande energia, già l'abbiamo conosciuto, e l'appuntamento sarà per domani, correggimi se mi sbaglio,
1: Esattamente, alle 21:30. Completa, diciamo, questo quartetto con un altro grande nome, che è quello di Richard Bona, quindi che è veramente notevole per, diciamo, gli amanti dell'esibizione tecnica, perché sono due mostri, sì, sia Wacken che Bona dal punto di vista proprio della prestanza sullo strumento.
0: Sì, sì, sono molto fisici, oltre che talentuosi e ispirati, e hanno una storicità importante. Poi c'è un'intersezione anche con Albinea, che è questa giovane ma ormai affermata cantante e cantautrice, che è Cecilyn McLaurin-Salvan, e che tra l'altro è accompagnata da un grande pianista, mi pare, che è Sullivan Fortner, dico bene?
1: Che credo sia anche il suo compagno della vita, insomma.
0: Ah, non lo sapevo, ecco, un po' di gossip che fa sempre bene.
1: E, beh, entrambi si spinge da un po', di recente Sullivan, vincitori di Grammy Award, quindi insomma già musicisti, sebbene generazionalmente relativamente giovani, già affermatissimi, insomma, e presenta l'ultimo disco che si palleggerà proprio tra il Festival Jazz di Albinea e Cubo Live a Bologna. E, nello specifico, parte ad Albinea il 27 luglio, e il quartetto appunto con Sullivan Fortner, Yasushi Nakamura e Kyle Paul, e poi viene, diciamo, replicato a Bologna l'indomani, cioè il 28 di luglio.
0: Certo.
1: E quindi stiamo parlando sostanzialmente dell'inizio della prossima settimana.
0: Bene, ascoltiamo un po' di musica.
1: Live, Albinea, okay, non ha si svolge in luoghi altrettanto suggestivi, in questo caso più dal punto di vista proprio storico artistico che non come Cubo in una struttura moderna, ma non ha alternative al chiuso, okay, per cui lì bisognerà incrociare davvero le dita, sperando che questa fase, diciamo, di perturbazione, tipo in questo preciso istante sta tuonando.
0: Esatto, vedo alle mie spalle, tra l'altro, c'è un'aria non rassicurante. Allora, sai cosa facciamo? Ascoltiamo Cecil McLaurin-Salvan con Sullivan Fortner e poi approfondiamo anche Albinea Jazz 2026 a tra,
1: certo,
0: poco. Grazie, Francesco.

0: Allora sentiamo questa formula cantautorale, chiaramente di jazz, che è di grande gusto ma che ben conosciamo. Quella di Cecil è una formula che però sa dare anche un tocco, un valore aggiunto nella narrazione musicale, che sa far intendere anche il contenuto di modern jazz, di ricerca. Quindi non è una ripetizione fine a se stessa, con l'ispirazione già di per sé notevole, ma anche una modalità diversa di proporre questa sorta di classicità. Però lascio la parola a Francesco nell'analisi del talento di Cecil. Ci sei, Francesco?
1: Sì, ci sono. Ma lei, tra l'altro, ha una preparazione multipla, cioè diciamo approdata al jazz successivamente dagli studi proprio sulla voce, classici o lirici, che si vogliono chiamare, tant'è che è una grandissima specialista anche proprio nelle riproposizioni del musical, di alcuni grandi classici, per cui appunto proprio ha questa grande capacità di recitare il testo, insomma, oltre che di modulare le melodie vocalmente. Proprio è attualmente forse l'interprete più interessante che c'è in circolazione, di tradizione ovviamente, ma non solo, perché poi negli ultimi dischi, incluso nell'ultimo, ci sono anche, si sconfina anche in altri territori, diciamo, più legati alla black music e non solo al jazz.
0: Sì, hai detto bene, di tradizione e non solo, sì. Allora, parliamo di Albinea, intanto fili conduttori del festival, linee generali, insomma, per quanto riguarda edizione 2026. Molto seguito Albinea.
1: Beh, è un festival non di grandissime dimensioni, perché tutti gli anni propone circa 3-4 eventi nel mese di luglio, in date che cambiano un po' di volta in volta, ma stiamo parlando di una rassegna che è nata nel 1988, credo.
0: Infatti.
1: Per cui il prossimo anno sarà la 40ª edizione, comincia ad avere i suoi anni, ecco.
0: Sì.
1: E la sua storicità. E la cosa bellissima di Albinea è, oltre diciamo che la qualità dei concerti proposti, è la zona, perché è fondamentalmente l'inizio delle colline che partono proprio da lì per arrivare al Cerreto, insomma, in pieno, in alto Appennino, ma è comunque relativamente vicino a Reggio Emilia, nel senso che stiamo parlando di un quarto d'ora, massimo 20 minuti dal centro di Reggio ad Albinea. E il contesto, in mezzo a queste colline, è una meravigliosa villa neoclassica, sì. Si chiama Villa Arnaud, che è una villa privata ancora appartenente alla famiglia Arnaud, che dà la possibilità di utilizzarla come quinta del palcoscenico, con un pubblico in questo splendido parco, e anche con i camerini, tra l'altro. Ed è molto suggestivo, insomma.
0: Sia sì. Io ho visto i Bad Plus ad Albinea, ricordo, qualche anno fa, un concerto, gioco di luci, tra l'altro, molto particolare, oltre che la bellezza estetica, chiaramente anche il contenuto. Quindi l'intersezione è con Cecil McLaurin-Salvan, però chi vi sarà presente nelle serate di Albinea, anche Francesco? Intanto, quando e come si comincia?
1: Beh, dunque, c'è un'anteprima, sì, determinata da una collaborazione con un'associazione di territorio che si chiama Acid Tank, che di solito si fa all'interno del Parco dei Frassin, cioè dove c'è la sede del comune di Albinea, sempre all'aperto, sempre in un contesto molto grazioso, e viene proposto un concerto, diciamo, di musica etnica di fatto, perché Mohammad Reza Cortesani è un percussionista e suonatore di diversi strumenti, diciamo, nordafricani, ed è, diciamo, un piccolo ma gradevole assaggio che ci sarà il 22, prima poi del trittico di cui dicevamo, cioè quello che inizia con il 27 luglio a Villa Arnaud con il quartetto di Cecil McLaurin-Salvan, e prosegue il 29 sempre a Villa Arnaud con un musicista che ad Albinea non era mai stato, è tra i più importanti musicisti di jazz in Italia e non solo di jazz, che è Danilo Rea, in questo caso, diciamo, meno nella sua versione più jazzistica e meno legata alla tradizione cantautorale a cui lui è un importante portavoce, viste le sue esperienze con Vanoni, con Paoli, le sue il suo lavoro,
0: diverse collaborazioni importanti.
1: Esatto, e qui proprio si suoneranno jazz, anche perché con lui c'è un contrabbassista italiano altrettanto storico e fondante, che è Resta Volazzi, mio compaesano tra l'altro. E il batterista dei Bad Plus, così torniamo, vedi,
0: Dave
1: alla
0: King,
1: citazione,
0: ex che è Dave King. Sì.
1: Esatto. E poi novità assoluta quest'anno, una coda che forse è, diciamo, l'evento dal punto di vista della piazza più trasversale, che è quello dei Wooten Brothers, trasversale perché si tratta di un concerto che incrocia questi quattro fratelli capitanati da Victor Wooten, che è un grandissimo bassista. Sono tutti personaggi, diciamo, iconici, Victor in particolare, della musica black, soprattutto di tutte le varie derivazioni dell'R&B.
0: Sì.
1: E quindi sì, tantissimi elementi anche ballabili, funky.
0: D'aggregazione, certo.
1: Esatto, e il contesto, vista la novità, è la collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani,
0: grande sede espositiva, sì.
1: Esatto, perché ci sarà, si inaugurerà in qualche modo dopo il restauro l'area ducale di Rivalta, che è un altro posto bellissimo dal punto di vista appunto storico-artistico come emergenza architettonica, nel cui parco appunto si svolgerà questo concerto il 30 luglio.
0: Bene.
1: E lì si chiude, diciamo, questa 39esima edizione di Albinea Jazz.
0: Bene, dopo io ti auguro un po' di riposo, perché tra Torione, Bologna, Albinea, motivi di incontro paralleli, Ferrara e così, insomma, è anche giusto prendere un attimo di stacco. Però domani, 22 luglio, Mohammad Rezi Mortazavi, che sarà l'anteprima per quanto riguarda Albinea Jazz, due concerti a Villa Arnaud, il primo il 27, Cecil McLaurin Salvant Quartet con Sullivan Forner, tra l'altro, al piano, grande talento, il 27 luglio, il 29 luglio Danilo Rea Trio con Ares Tavolazzi al contrabbasso, Dave King alla batteria. Si conclude in altra sede, che è Albinea Jazz in Reggia, il parco della Reggia Ducale di Rivalta, alle 21:30 il 30 luglio, Victor Wooten and the Wooten Brothers, per un funky soul più, diciamo così, da aggregazione e allo stesso tempo da coinvolgere un pubblico in un palcoscenico molto bello e oltretutto in un festival con curatela di Francesco Bettini, che come di consueto, oltre ad avere grandi nomi, ha anche fili conduttori e un aspetto interdisciplinare ed eterogeneo di proposta. Per cui io ti ringrazio tantissimo, Francesco, nell'attesa di abbracciarti magari dopo che ti sei riposato un po', perché,
1: perché... Ma in realtà ce n'è anche un altro di concerto, il piano solo di Erwan Ortisa al Museo della Memoria di Ustica, che ci sarà proprio il 22.
0: È vero.
1: Quindi infatti ho delle concomitanze, non so come farò a stare di qua e di là,
0: infatti,
1: ma troverò il modo.
0: Beh, pare il dono dell'ubiquità, è vero che è Juan Ortiz, e magari daremo presentazione anche per quanto riguarda questo incontro. È il 22 luglio Juan Ortiz,
1: sì,
0: domani, grande pianista, domani ne parlo.
1: No, mercoledì.
0: Mercoledì, scusa, mercoledì, sì, sto un pochettino sballando con le date anch'io, vedi?
1: Sono perché devi riposare anche tu.
0: sì, amico mio, sì, ne ho bisogno. Forza e coraggio. Intanto grazie per la disponibilità e per questa piccola conferenza stampa radiofonica, ok Francesco? Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao.

0: ogni tanto viene fuori il DJ che è in me, ormai però attempato. Io penso che i DJ, beh, debbono essere giovani, assolutamente. A volte capita qualche nostalgia, però insomma, tant'è. Ogni frutto ha la sua stagione, e con la recensione portata da Repubblica, guarda un po' come musica, teatro, cinema e letteratura, grazie ai magazine, vanno in intersezione. Jazz fa rivivere gli standard, è quasi un miracolo. Con gli standard jazz, imitazione e noia, sono in agguato, ma non se la voce è così benedetta da 3 Grammy e l'intenzione nuova al primo disco con l'orchestra. Salvan non cede alle forze sinfoniche e resta intima, scrosta classici come Send in the Clown o Barbara Song, ridà senso ai testi, sfoggia dotti da cavare lacerata ma non sentimentale. È la recensione che troviamo a pagina 35 da Robinson di Repubblica per il disco che verrà presentato nei concerti sia al Cubo che al Binea Jazz di Cecil McLaurin Salvant, dal titolo With Every Breath I Take. La casa discografica che lo pubblica è la Non Such. Sergio, siamo momentaneamente arrivati alla fine, adesso certo. Diamo linea liberi dentro e poi dopo rassegna stampa, insomma oggi la mattinata. Tra l'altro ti ringrazio di aver fatto un passaggio, perché sono in redazione, non posso dire neanche solo con un cane perché non c'è Irma, quindi per cui ti ho rubato un piccolo calembour, scusami Sergio.
1: Esatto. Siamo momentaneamente arrivati alla fine per dire che ogni fine è un nuovo inizio.
0: Dai, anche questo però è una circolarità di prime colazioni in diretta.
1: Esatto.
0: Sai cosa faccio domani con il Move to Groove? Mi invento una finale Spagna-Argentina però di basket anni 80.
1: Dai.
0: È così. Vediamo un po' che atleti protagonisti potevano esserci tra le due contendenti, insomma.
1: Bene, fanta basket.
0: Un fanta basket, si può dire, ok. Un po' di musica che ci accompagna alla conclusione per dar linea a Liberi Dentro. Poi ci risentiamo verso le 9:30, minuto più, minuto meno, con la rassegna stampa di oggi.

0: Molto, molto male. Prendo un articolo tratto dal Corriere di Bologna del 28 giugno a firma di Andreina Baccaro. Il titolo è "Il caldo in carcere è un inferno, i detenuti devono anche pagare la corrente dei ventilatori". Si comincia parlando appunto di una disposizione del DAP che invita a fare delle migliorie, però il punto è che mancano i fondi perché il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha elencato in una circolare una serie di interventi da realizzare all'interno delle carceri per rendere più tollerabili le temperature roventi che rendono veramente impossibile la vita per chi deve trascorrere le proprie giornate all'interno di una cella. Ma tutti questi buoni propositi, si legge nell'articolo, devono scontrarsi con la realtà dei fatti, e la realtà dei fatti è che le risorse sono scarse, il personale è sotto organico e ovviamente c'è il grande tema del sovraffollamento. E in più c'è anche il tema dei ventilatori, perché il garante regionale Cavalieri dice che ci sono state anche delle donazioni, ma ci sono le limitazioni, perché devono avere una portata ridotta per motivi di sicurezza questi ventilatori. Inoltre, in molti istituti ci sono impianti elettrici vetusti, quindi veramente molto vecchi, e bastano pochissimi ventilatori accesi contemporaneamente per far saltare la corrente. E ovviamente l'altra questione riguarda il fatto che non tutte le celle e non tutti i luoghi hanno prese elettriche, quindi è veramente una situazione delicata, grave, e che va anche un po' contro i principi della nostra Costituzione, Antonella.
1: Eh sì, assolutamente. E purtroppo devo dire che questa situazione è piuttosto diffusa in tutta Italia. Sono accatastati, se non erro, a Rebibbia, adesso non lo ricordo perfettamente, dei ventilatori che non possono essere utilizzati, perché poi ci sono tutta una serie appunto, di problemi di cui tu stavi parlando. Un'altra cosa che è successa ultimamente, l'abbiamo letto su Bologna Today, è il supplizio dei detenuti alla dozza. Da una settimana senza acqua e solo calda. La denuncia è arrivata direttamente dal garante comunale Antonio Iagnello, che ha subito riportato la situazione. Praticamente, al terzo piano, che è quello appunto, del reparto giudiziario, c'è stato un grande malfunzionamento dell'acqua in un carcere sovraffollato, l'hai detto tu prima, Ilaria, e quindi praticamente si sono stati chiusi i rubinetti ai piani superiori. E c'è stata una contingentazione dell'acqua. Per esempio, se non ricordo male, al terzo piano l'acqua c'era almeno dalle 17 alle 19. Ma questa è una situazione veramente insopportabile, insopportabile dal punto di vista civico. Cioè, possiamo noi, persone che vivono fuori dal carcere, permettere che succeda questo? È veramente contro qualsiasi senso di umanità, quantomeno, a parte l'articolo 27 della Costituzione che hai citato, Ilaria, però è veramente disumano lasciare delle persone con questo caldo, senza acqua fredda, è veramente rasenta la tortura.
0: Sì, dici bene, rasenta la tortura e continueremo a ripeterlo, a ribadirlo e anche a denunciarlo. Chiaramente l'attenzione c'è, le soluzioni al momento sono ancora troppo poche e insufficienti, quindi continueremo a monitorare la situazione. Passiamo ora a un argomento leggermente diverso, proviamo ad alleggerirci e andiamo via da questo mondo molto caldo, dalla nostra terra, e guardiamo un po' il cielo, perché oggi è il 20 luglio e nel 1969 l'uomo è sbarcato sulla Luna. Proviamo a capire come è avvenuto l'allunaggio, lasciando la parola ad Alessandra Milanovic che ci propone la nostra rubrica Accadde oggi.
2: Accadde oggi.
3: Ciao a tutti e a tutti, benvenuti a una nuova puntata della rubrica Accadde oggi e un saluto a tutte le persone ristrette, ma anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Parliamo di una data storica che non si può non conoscere, 20 luglio 1969, il primo uomo sulla Luna. È una

0: Non fu semplice. Si racconta che il computer di bordo segnalò degli allarmi, il carburante stava finendo e Armstrong dovette guidare proprio manualmente l'allunaggio per evitare una zona piena di rocce. Dopo una serie, insomma, di inghippi, si pronunciò poi la famosa frase destinata a entrare nella storia, che possiamo tradurre con Houston, qui base della tranquillità, l'aquila, Eagle, è atterrata. Così, poche ore dopo, Neil Armstrong scese la scaletta del modulo e posò piede sulla Luna. In quel momento pronunciò le parole che milioni di persone riuscirono ad ascoltare proprio in diretta televisiva. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Negli Stati Uniti era appunto il 21 luglio, mentre in Italia era già il 21. Davanti agli schermi di tutto il mondo c'erano famiglie, scienziati, bambini, e tutte le persone più curiose che volevano guardare in diretta quel pezzo di storia. Erano immagini in bianco e nero, un po' tremolanti addirittura, ma sicuramente potentissime. Armstrong e Aldrin rimasero sulla superficie lunare per circa 2 ore e mezza e riuscirono anche a raccogliere campioni di roccia, anche a scattare fotografie e a piantare la bandiera americana, lasciando addirittura una targa con su scritto «Siamo venuti in pace per tutta l'umanità». Lo sbarco sulla Luna fu anche un grandissimo simbolo della corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, perché ci troviamo in piena guerra fredda. E proprio anche per questo motivo negli anni sono nate tantissime teorie del complotto. Secondo alcuni, l'allunaggio non sarebbe mai avvenuto davvero. E anzi, le immagini sarebbero state ricreate in uno studio cinematografico da Stanley Kubrick, magari proprio per dimostrare la superiorità americana sull'Unione Sovietica. Ovviamente sappiamo che queste ipotesi sono state smentite più e più volte da prove scientifiche, tecniche, ma anche storiche, perché hanno riportato le rocce lunari sulla Terra che sono state studiate, i dati delle missioni, le immagini successive dei siti di allunaggio. Eppure il fatto che queste teorie esistano racconta quanto quell'evento sia stato enorme, quasi difficile da credere, un momento così grande e straordinario da sembrare per qualcuno addirittura impossibile. Così, nella data di oggi, 20 luglio, ricordiamo l'uomo che arrivò sulla Luna e che guardò la Terra da lontanissimo e che sembrò improvvisamente minuscola. Io vi ringrazio per aver seguito questa rubrica di Accadde Oggi e ci diamo appuntamento al prossimo episodio.
1: Grazie ad Alessandra Milanovic per questo viaggio sulla Luna. E ora torniamo a parlare di carcere, torniamo in qualche modo al tema del sovraffollamento, perché il 30 giugno sono stata all'Assemblea Legislativa a Bologna, nella sede, per un seminario dal titolo Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva, dall'esecuzione penale alla reintegrazione sociale, un convegno che è stato realizzato dal garante dei detenuti Roberto Cavalieri e che ha visto gli interventi di numerosissimi relatori e relatrici. Tra questi c'è stato anche quello di Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Fabio Pinelli nel suo intervento si è concentrato sul proporci una riflessione attorno alla pena e all'idea di punizione oggi e come il carcere non possa essere solo un sistema di sorveglianza, perché di fatto non nasce in epoca moderna come sistema di sorveglianza, ma il suo fine ultimo è quello di rieducare secondo il principio costituzionale. Quindi occorre essere pragmatici. Ma ascoltiamo direttamente Fabio Pinelli.
2: È una riflessione importante oggi sul sovraffollamento carcerario che diciamo, la riflessione sul sovraffollamento impone, a mio giudizio, a monte una riflessione su che cosa può essere e deve essere la pena oggi, nel 2026, quindi che cosa e qual è il ruolo del diritto penale nella società, come pensare a diciamo, dare attuazione ai principi costituzionali di umanizzazione della pena e di tensione verso la rieducazione della pena. È oggettivo che c'è una situazione, diciamo, emergenziale, che poi forse, come è stato rilevato anche, non è neanche più tale perché si protrae nel tempo, però oggi abbiamo raggiunto dei livelli di sovraffollamento davvero significativi, oltre il 140%, e quindi questo impone, a mio giudizio, delle risposte che spettano alla politica, che debbono essere date. Su quali siano queste risposte è giusto che la politica scelga nell'ambito della sua legittima discrezionalità. Però non dobbiamo mai dimenticare che anche un eventuale provvedimento di indulto, di condono, questo sì, mi sento di dirlo, sarebbe del tutto inutile, se non nell'affrontare a strettissimo giro la situazione, qualora non ci sia una riflessione più profonda anche sul, come dicevo prima, sul ruolo del diritto penale in una democrazia moderna, quanti reati ci debbano essere, quali siano le condotte che effettivamente meritano una risposta da parte del diritto penale. Ecco, io credo che questa riflessione di fondo vada compiuta, che la debba compiere la politica utilizzando le competenze della magistratura, le competenze dell'avvocatura e le competenze dell'accademia. Se continuiamo a dirci che non è il momento, davvero poi questo tipo di soluzioni e conseguentemente di prospettive non vengono mai realizzate. Io credo che si tratti di una presa di responsabilità e di coscienza di tutti, che vada al di là della contingenza politica del momento, ma che apra una riflessione che riguardi il futuro, perché quanto diritto penale è presente in una società significa anche avere una visione di società del futuro, quello che noi lasciamo ai nostri giovani.
3: Grazie
2: a voi.
0: Grazie.
4: Ringraziamo Fabio Pinelli e passiamo alla rubrica di oggi, che è Di polvere e di cielo, a cura di Riccardo Maccioni. Riccardo, come sempre, ci tira fuori dei personaggi magari meno conosciuti, meno famosi, ma che sono stati in grado di cambiare la propria vita e a volte anche quella degli altri. Oggi ci presenta Anwer Mabil, calciatore australiano sud-sudanese.
5: Fino a qualche tempo fa, se avessimo chiesto ai ragazzi che cosa sognavano di fare da grandi, la maggior parte di loro avrebbe risposto il calciatore. Adesso non è più così. Molti bambini sognano di diventare youtuber oppure influencer. Tuttavia, lo sport continua ad essere un formidabile strumento di riscatto sociale, personale e di crescita comunitaria. I campionati del mondo di calcio, ospitati nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, fotografano perfettamente la realtà sociale in cui siamo immersi. Vi faccio un esempio. A un certo punto della partita del primo turno, per pareggiata con il Brasile, tra i calciatori del Marocco nessuno era nato nel paese che rappresentava, nessuno cioè era nato in Marocco. Quasi tutti erano marocchini di seconda generazione o ragazzi della doppia nazionalità che a un certo punto hanno scelto di militare nelle fila dei cosiddetti leone dell'Atlanta. E una situazione simile potrebbe essere considerata per la piccola realtà del Curaçao. Emblematica in questo senso è la vicenda di un calciatore australiano che in realtà australiano, almeno per quanto riguarda la nascita, non è. Parlo di Anwer Mabil, 31 anni, che in termini tecnici ha il ruolo dell'ala, o meglio, come si dice adesso, esterno offensivo. In effetti Mabil non è nato in Australia, bensì in un campo profughi, nel campo profughi di Kakuma in Kenya, dove i suoi genitori si erano rifugiati in fuga dalla guerra civile che insanguinava il Sud Sudan. Il campo profughi di Kakum è molto grande, oggi ospita circa 290.000 persone, in larga parte giovani e ragazzi, provenienti soprattutto, oltre che dal Sud Sudan, anche dalla Somalia e ancora dalla Repubblica Democratica del Congo. In questa realtà così complicata ed estremamente povera, Auer, che ha un fratello più grande ed una sorella più piccola, oggi 19enne, scopre la bellezza del calcio e anche di avere un certo talento. C'è da dire che il calcio veniva praticato con mezzi di fortuna, tenete conto naturalmente che in questo campo profughi il cibo non era tantissimo, l'acqua era razionata e ci si arrangiava con quello che si aveva, anche per quanto riguardava lo svago. I palloni, cioè, erano costruiti con dei sacchetti di plastica tenuti insieme alla belle meglio. Malgrado questo, Auer dimostra una grande passione, soprattutto di avere un certo talento, talento che poi gli verrà riconosciuto anche quando, insieme alla sua famiglia, riesce ad abbandonare il campo profughi di Kakuma per trasferirsi in Australia, per la precisione ad Adelaide. Lì comincia il suo iter, diciamo, prima dilettantesco e poi da professionista. Viene contrattualizzato da una piccola squadra locale, poi raggiunge l'Adelaide City, la squadra della sua città, quindi un livello già un tantino più elevato, e infine gli scout scoprono la sua bravura e decidono di portarla in Europa, prima in Danimarca, dove tra l'altro conosce la fidanzata con cui sta tuttora, e poi anche in Portogallo, si trasferisce quindi in Turchia e infine in Spagna, dove attualmente milita nelle file del Castellón, una squadra di seconda divisione spagnola. Auer ha raccontato la sua storia in alcune interviste, non tantissime a dire il vero, dove peraltro testimonia il desiderio di non essere semplicemente considerato un caso umano, ma una persona di talento per quanto riguarda il calcio, che ha saputo trovare la propria strada e che adesso sa condividere le proprie fortune con gli altri. Molto significativa in particolar modo un'intervista rilasciata qualche tempo fa al The Guardian, in cui racconta anche la propria esperienza di profugo, in particolar modo il viaggio che ha portato la sua famiglia a raggiungere il campo profughi di Kakuma. È straziante, ha detto a The Guardian, perché durante il viaggio che mia madre e i suoi genitori hanno fatto per raggiungere il campo, molte persone sono morte, sono stati catturati dai ribelli mentre cercavano di andarsene. Vi ricordo che in pratica la famiglia di Mabil era partita dal Sud Sudan in fuga dalla guerra civile. Sembra la trama di un film, prosegue questa testimonianza raccolta nell'intervista, ma è qualcosa che hanno vissuto davvero. La guerra, il viaggio, quello che hanno dovuto affrontare. Per me sentirne parlare è come dire wow, quello che le persone fanno per tenere al sicuro i propri figli, i sacrifici che fanno per dare loro una vita migliore è davvero fantastica. Non sapevano quanto tempo sarebbero rimasti nei campi profughi, pensavano di tornare a casa, ma non c'è mai un ritorno a casa. Come vedete, una situazione davvero molto molto complicata. Leggiamo un altro passaggio di questa intervista così anche umana rilasciata da Auer Mabil a The Guardian. Quando sono arrivato in Europa, qui si parla quindi di una seconda fase della sua vita professionale, vi ricordo, lui comincia a giocare a calcio in modo, diciamo così, serio in Australia, poi viene portato in Danimarca e da lì comincia un tour di vari paesi che lo porterà in Portogallo, in Turchia e attualmente in Spagna. Quando sono arrivato in Europa, dice appunto Auer Mabil, avevo dei sogni da inseguire e la responsabilità di incoraggiare altri ragazzi. Come vedete, è sempre molto presente nella sua vita l'attenzione agli altri, non di provare compassione per la mia storia, ma di cercare di capire come questo ragazzo, parla di sé, affronta le difficoltà. Voglio raccontare anche la mia storia, ispirare le persone del mio paese, del paese di mia madre, di tutto il mondo. Questo è più importante che essere etichettato in un modo, cioè essere etichettato come profugo che ce l'ha fatta. Alcuni potrebbero sentire la mia storia di rifugiato e dire è fonte di ispirazione, è bellissima, ma altri potrebbero pensare, beh, non è poi così male. Capisci? Ci sono ragazzi in Australia che voglio ispirare per mostrare loro che esiste una strada da percorrere. E c'è da dire proprio che questa strada diventa realtà nella testimonianza di Auer Mabile anche grazie al fratello maggiore con il quale ha realizzato un'associazione che si chiama Barefoot to Boots, cioè da piedi scalzi, perché nel campo profughi giocavano a pallone a piedi scalzi agli scarpini, gli scarpini usati per giocare a pallone in modo, diciamo, professionale, in modo più serio. Perché si chiama così questa associazione? Perché dopo aver cominciato a guadagnare, Auer Mabile ha deciso di mettere a disposizione la fortuna che aveva avuto proprio del campo profughi per liberare più ragazzi possibili da questa realtà così difficile, consentire loro di avere un'opportunità di crescita umana e professionale. In effetti questa associazione lavora molto e in vari settori. Come lavora? Attraverso per esempio la donazione di materiali sportivi, per cui ha trasportato nel campo profughi e distribuito oltre 2000 kg di scarpine, palloni e divise ufficiali che sono stati consegnati direttamente ai bambini e ai ragazzi di Kakuma. Poi anche la creazione di veri e propri tornei agonistici grazie ai materiali forniti, cioè all'interno del campo si è sviluppato una struttura sportiva permanente che oggi consente di realizzare delle leghe maschili e anche femminili con oltre 400 squadre che partecipano. E ancora dei percorsi di scouting, cioè la ricerca di talenti da far crescere in ambito professionistico, esattamente la storia che ha percorso in prima persona Auer Mabile. Tuttavia gli aiuti realizzati e messi a disposizione da questa fondazione non riguardano soltanto lo sport, non riguardano soltanto l'agonismo, ma si lavora anche nell'ambito della sanità e della tutela della salute, in particolar modo attraverso il supporto alla maternità, cioè l'organizzazione ha donato incubatrici neonatale e macchinari per ecografie alle cliniche locali legate al campo profughi per assistere i parti prematuri e migliorare la sopravvivenza dei neonati. E ancora si guarda con particolare attenzione alle ragazze, vengono distribuiti regolarmente dei kit sanitari e prodotti per l'igiene intima femminile, aiutando le ragazze a non assentarsi da scuola o dalle attività culturali che potrebbero realizzare. Inoltre vengono forniti dei kit multimediali, computer, iPad e anche degli strumenti per facilitare la realizzazione di creazioni artistiche visive. Inoltre fondi che vengono raccolti sono messi a disposizione di borse di studio per ragazze che avranno poi l'opportunità di migliorare, di crescere, di studiare al di fuori del campo profughi. Per tutti questi impegni Auer Mabile ha ottenuto anche dei riconoscimenti, oltre che il supporto da parte delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'Alto Commissariato che si occupa dei rifugiati, anche di riconoscimenti in ambito nazionale a livello australiano. È stato insignito di un riconoscimento molto prestigioso come giovane australiano dell'anno. Insomma, un talento calcistico messo a disposizione della crescita umana, culturale di tanti altri ragazzi che chissà proprio grazie a lui potrebbero ottenere successo in vari campi dell'attività umana. Che cosa ci insegna dunque la storia di Howard Mabil, ci insegna quante storie di vita, di sofferenza, ma anche di riscatto si nascondono dietro un semplice pallone di calcio. Ci insegnano anche che le strade più difficoltose spesso portano a dei bei successi e che viene dato a tutti la possibilità di riscatto da una situazione difficile. Tuttavia non bisogna essere troppo da soli, ci vuole qualcuno che ci aiuti a vedere quella via di riscatto e soprattutto ci aiuti a poterla percorrere. Grazie per essere stati con me anche oggi, noi ci sentiamo presto, alla prossima, ciao!
1: Grazie a Riccardo Maccioni per la sua rubrica di Polvere di Cielo. Ora siamo giunte a conclusione di questa puntata, ringraziamo coloro che sono stati ai nostri microfoni, quindi non solo Riccardo Maccioni che ho appena citato, ma anche Fabio Pinelli e Alessandra Milanovic. Quindi un saluto carissimo da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

30 secondi di questo lunedì 20 luglio è la prima settimana di Breakfast Club più rassegna stampa per i quotidiani odierni. Ai quotidiani la voce di William Piana parte subito tornando indietro nel tempo, ma assolutamente per non dimenticare, anzi direi che è l'apertura per quanto riguarda pagina 7 del Domani. Pochi quotidiani lo riportano. Mille occhi su Genova 2001, Indymedia fu rivoluzione, il network globale di informazione indipendente per mise la realizzazione del Media Center, lavoro di media attivisti, hacker e di Radio Gap, appunto Radio Città Fujiko, dalla nascita di Insieme tra Radio Città e Fujiko, l'emittente da cui state ascoltando questi contenuti, è riuscita a cambiare la narrazione di quel G8. Un ragazzo scrive il nome di Carlo Giuliani sulla targa di Piazza Gaetano a Limonda, dove è stato ucciso il 20 luglio 2001. L'opera in publishing, il Media Center di Genova, il network di Radio Gap, il lavoro in tempo reale per un'informazione, per un contenuto, per un importante momento dove coraggiosamente è stato denunciato quello che purtroppo sta capitando e sempre peggio ai giorni nostri. Anche l'emittente Radio Città Fujiko condivide un podcast per ascoltatrici e ascoltatori con altre emittenti e altre realtà di diffusione di informazione per quanto riguarda il non dimenticare, tenere sempre presente quello che sta succedendo, pur rifacendosi a quell'appuntamento, a quell'evento dove un ragazzo appunto è stato ucciso. A pagina 7 del Domani pochi quotidiani riportano questa attenzione, per cui da qui sono partito per poi ritrovarci sempre ai giorni nostri con economia e finanza, disparità sociale, ingiustizia e quant'altro, e non solo, anche per quanto riguarda la repressione. Se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni & Company, Premier senza freni, Roggero condanna sproporzionata, la Lega ora nuove leggi, però a Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, l'hanno ammazzato e il Viminale dice dava in escandescenza, agenti chiamati dai cittadini, e quindi se dava in escandescenza vuol dire ucciderlo, beh, si attendono autopsia e body cam. Dopodiché addirittura Corriere della Sera e Repubblica lo portano in prima pagina nelle notizie nazionali. Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, il video shock. Aiuto, basta. Lepore si limita a dire fare luce. Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Abedar Fakir, facchino di 42 anni, è morto durante un intervento della polizia al Pilastro, luogo periferico

il sindaco, scusate, lancia una mobilitazione e si mobilitano già gli attivisti. La questura, poliziotti aiutati dai cittadini, questo è il resto del Carlino, così riporta, forniremo i filmati delle bodycam, e questo è il Carlino. Al che, per concludere con i quotidiani, che hanno chiaramente modalità diverse di dare esposizione all'accaduto, semplicemente dopo la colluttazione, dice il giornale, uomo muore in manette, aveva colpito una volante, un uomo di 43 anni di origini marocchine, sottolinea ciò, è morto nella tarda mattinata di ieri dopo essere stato ammanettato dalla polizia al termine di una colluttazione. Andiamo a pagina 8, quasi a giustificare tutto ciò, ovviamente il giornale, immigrato muore in manette, aveva colpito la volante, allarme immigrazione, è il titolo sopra la testata. Malore dopo la colluttazione, quindi è stato un malore con gli agenti chiamati dai passanti. La sinistra evoca il caso Aldrovandi. E intanto, dopo aver portato questa purtroppo nefasta apertura alla nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 20 luglio, ho trovato, non ho la capacità di Alfredo di portare brani che siano così attinenti alle

movimento. E quindi il percorso che ho già denunciato dai tempi in cui votavo Democrazia Proletaria, si diceva che facevo il gioco alla Democrazia Cristiana, poi dopo si è passati al berlusconismo, votavo Rifondazione e si diceva che facevo il gioco di Forza Italia, al che da così in avanti, con questa modalità di male minore o voto utile, siamo arrivati a sforzarci di trovare qualcosa che sia sempre e sempre più a destra. Adesso addirittura l'ago della Bilancia si è spostato in questo modo. Il prossimo chi è? Satana, Belzebù? No, perché avanti così purtroppo le realtà ci portano a una palude nera veramente da punto di non ritorno, come la colonna sonora che ho portato in precedenza. Le modalità di fermo, se ci fate caso, sono quelle: sdraiato per terra, ammanettato, ginocchio sulla schiena, morte per soffocamento da una persona già agitata ed esagitata e gravemente in difficoltà. Quali modalità sono? Quelle delle IC americana, la Gestapo di Trump. E poi c'è un altro modo di vedere la giustizia, chiaramente la giustizia, quella della destra. Roggero è in galera per la legge di Salvini che è stata votata pure da Meloni, quindi il Fatto Quotidiano fa questa analisi per il giustiziere della difesa, che è sempre legittima anche quando un uomo disarmato sta scappando di spalle. Beh, direi proprio che qualche punto di domanda bisogna metterlo. E per quanto riguarda Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora però si smarca, si scordano della riforma del 2019 da loro stesso voluto. E il destra che si spaccano su Raggero, e Forza Italia frena Salvini, no? Liberi tutti, gara al vice premier che torna a bollate, mentre Meloni sfida Mattarella. Ho detto io al ministro Nordio di istituire la grazia. Pensate un po' che in questo caso come andare oltre a un aspetto civico, dove la grazia può essere data solo dal garante della Costituzione, che è il Presidente della Repubblica, il gioielliere in cella per la legge leghista votata anche da Fratelli d'Italia. Ma sappiamo bene come la destra si confronta con la Costituzione. Il DDL più permissivo del 2019, smemorati, vengono così definiti con un autogol, le norme del Conte primo solo se la vita è in pericolo. Ma direi proprio che in questo caso di pericolo di vita più che altro abbiamo visto chi ha subito tutto ciò. Vediamo anche da altri quotidiani, dopo questa analisi riportata dal Fatto, che sfoglio velocemente per quanto riguarda il Corriere. Roggero, la Lega spinge allargare i limiti della legittima difesa.

ancora di essere rapinati, e Mariangela Sandrone mi ha detto che lo hanno messo in una cella piccola, ci siamo dimenticati ciabatte e costume, ma non siamo pratici di carceri. E magari però siete più pratici ad avere il grilletto facile. Il precedente, l'ex fidanzato picchiava mia figlia e stava provando a investirla, cercano di aggrapparsi a qualunque cosa. Insomma, per quanto riguarda il giornale, che va veramente a mettere insieme pizza e fichi per quanto riguarda tutto ciò. Meloni con Roggero, maggioranza divisa, scusate, sulla legittima difesa, la Premier dice è una pena sproporzionata. Beh, per quanto riguarda invece questa legittima, se possiamo chiamarla difesa, la Lega, la legge va rivista, ma Forza Italia dice no, vi siano tensioni anche per quanto riguarda il Colle. Questo un po', diciamo, due argomenti che introducono la situazione per l'aspetto che è più vicino a casa nostra. Prendo un attimo di respiro con un brano musicale di Sibelle e poi iniziamo il nostro giro intorno al mondo, chiaramente partendo dal Medio Oriente. A tra poco.

nuovi raid USA sull'Iran, che dicono vendetta. L'esercito americano ha colpito ancora l'Iran in risposta ai raid in cui le forze dei Pasdaran hanno ucciso due soldati USA in Giordania. Io non faccio differenza nella conta dei caduti, perché sono contro la guerra e per me due da una parte e mille dall'altra fanno 1.200. Però è inevitabile, come viene raccontata la vicenda, quando i caduti sono alleati, tra virgolette, l'enfasi diventa maggiore. Se invece muoiono quella gente là, l'atteggiamento, tanto muoiono in Cisgiordania, è decisamente con un'emozione e una sensibilità che viene comunicata in maniera diversa. Ciò non toglie che i caduti si sommano nelle guerre. Ancora attacchi contro l'Iran, punizione per i soldati uccisi. Il CENTCOM ha detto che i raid erano una reazione alla morte dei due militari in Giordania. Teheran, la risposta sarà devastante, colpiti con droni e missili il Bahrain e il Kuwait. Già 57 iraniani sono morti dall'inizio della nuova, quindi già da prima chiaramente caduti, ma sono altri 57 dall'inizio della nuova escalation. L'analisi, effetto domino in Medio Oriente, l'ordine regionale non

10:35 di questo inizio settimana, lunedì 20 luglio, la rassegna stampa procede purtroppo con altro conflitto per aver aperto la pagina degli esteri. Mi sposto e prendo il Corriere della Sera. Raid russi in Ucraina, almeno 20 morti. Missili su Kiev e altre città, oltre 140 feriti. Ancora proteste per Fedorov. Oggi Zelensky raduna i vertici militari. Ricordo che in Ucraina le proteste sono per il termine di questo conflitto e soprattutto perché i ragazzi vengono arruolati con la forza per strada. Poi per quanto riguarda Fedorov, questo genio dei droni e della tecnologia militare, lui stesso aveva denunciato dei gravissimi contenuti di corruzione all'interno del governo Zelensky e quindi vittima dell'ennesima modalità di rimpasto di governo ucraino. Dalla difesa eroica di Kiev al macello di Bakhmut, Sirsky, il generale in bilico, aveva la fiducia del presidente ma ora è sacrificabile. Intanto a Kiev il presidente Zelensky con il capo delle forze armate Sirsky, che qui troviamo anche lui in ballo spaccatura. La lista di chi potrebbe sostituirlo, ma parte dei vertici militari è con lui. Oggi colloqui decisivi. Certamente non è una situazione, diciamo così, a favore di, però i quotidiani lo sappiamo bene, soprattutto quelli più vicini a palazzo, che orientamento tengono e hanno. Vediamo, non so, ad esempio dal Domani, se l'Atlantista Domani riporta critica la guerra in Ucraina. A Putin piace la sua opzione peggiore. Vediamo che intenda, almeno nell'incipit dell'articolo Karl Bylot, se il presidente russo Vladimir Putin dovesse valutare con lucidità lo stato della sua guerra con l'Ucraina, cercherebbe un cessato il fuoco, ma a quanto pare non ha le idee chiare, perché tutti gli indizi indicano che stia perseguendo una qualche forma di escalation lui. Se dovesse davvero intraprendere questa strada, peggiorerebbe la situazione per tutti, ma soprattutto per se stesso. Dal suo incontro dell'agosto 2025 con il presidente degli Stati Uniti Trump ad Anchorage, Putin ha cercato di persuadere gli Stati Uniti a costringere il presidente ucraino Zelensky a un accordo che lascerebbe alla Russia il controllo delle aree che ha già sottratto. A pagina 2 vediamo il procedere del contenuto. Il cessate il fuoco è lontano, guerra in Ucraina, a Putin piace l'opzione peggiore, è quello che pensa il Domani, dimenticando tanti altri aspetti che però, come ben sappiamo, sono analizzati in maniera diversa. Vediamo se dal Fatto Quotidiano a tale proposito ci sono approfondimenti per quanto riguarda il conflitto di cui vi ho appena parlato, ma ci sono altre realtà che sono collegabili invece al Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda economia e soprattutto la gestione delle risorse con l'aumento dei prezzi per quanto riguarda carburanti e altro. Vediamo da Repubblica velocemente, che vado a sfogliare per trovare contenuto sempre sul conflitto russo-ucraino. Sapete bene che oggi le notizie sono abbastanza, non solo perché è lunedì, ma in seguito agli eventi sportivi sono abbastanza.

chiede l'estradizione. Cronaca invece per il mondo è una natura in difficoltà che si ribella, terremoto sulle Ande, paura e vittime in Perù. Il traghetto nella giungla, naufragio in Guyana, decine di dispersi. Queste le notizie in occhiello di approfondimento che arrivano dalle pagine del Corriere della Sera. Vi ho anticipato invece dal Fatto Quotidiano qualcosa che è inerente ai consumi. Adesso, se riesco a ritrovare tutto ciò, vi leggo dal Fatto Economico, esatto, anche quello che è: tassare i super ricchi, la sfida in California che può fare la storia. A novembre 250 persone hanno 2 trilioni, la tassa vale 100 miliardi ma darebbe un segnale al mondo, si può. Le lobby ovviamente sono scatenate perché devono avere sempre di più. Il cartello è too rich to tax, cioè troppo ricchi per essere tassati, no? Il referendum, il voto sulla patrimoniale del 5%, che figuriamoci, è una cosa che fa venire l'orticaria se non oltre ai ricchi tutto ciò. E intanto però si diceva di guerra geopolitica, il prezzo del petrolio è oramai nelle mani di Pechino e di Riyadh, la Cina ha saputo sfruttare le sue riserve ma quelle mondiali si stanno esaurendo e le quotazioni e le speculazioni, aggiungo io, saliranno. E certamente il capitalismo cosa fa? Una guerra, e più violenta è ovviamente. Doppia strettoia, Xi Jinping controlla la leva della domanda, Mohammed bin Salman tiene salda quella dell'offerta. E questo viene

motivo di sensazione di un mare bollente. Il mare è bollente, addirittura nel avvicinarsi allo specchio marino non senti la differenza. Quando ti avvicini che pian piano l'acqua arriva al bacino, hai sempre quell'attimo, bagnati la pancia, i polsi, piano piano, no, ti puoi buttare, perché il mare rovente e aria fredda, così il ghiaccio diventa gigante. L'esperto

0: Questo programma è stato...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, ultima puntata stagionale di Caffè Paglia, la trasmissione del lunedì mattina di Radio Città Fucico. Siamo di fretta perché ci sono tante cose da dire. Presento subito i miei compagni di viaggio. Alla mia destra Simone Maloni, l'uomo di San Benedetto del Tronto. Alla mia sinistra la grande stella di questa trasmissione, il mitico Fiò. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un 5 altissimo a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Problema insonnia risolto grazie a un calo drastico delle temperature notturne e a una finale orrenda.
0: Primo tempo soporifero, poi nel secondo tempo hanno iniziato a giocare. La Spagna, secondo me, ha meritato la vittoria al 100%.
2: Allora, proprio la prima cosa è come buongiorno a tutti, innanzitutto, ok? Oltre all'aria fresca finalmente si respira un po'. Altro motivo di gaudio è che i mondiali anche per quest'anno ce li siamo tolti dai maroni, nel senso che era un po'
0: semi-citazione,
2: che ogni notte si va a dormire alle 3, nemmeno è possibile.
0: Sì, certo.
2: Finché avevamo 30 anni si faceva, adesso si fa dura, c'è un 7-8-7 che nel frattempo ci passa sopra la
0: volo
2: testa.
0: Per Ibiza delle
2: sì,
0: 10:35.
2: Volevo dire che, standomi altamente sui maroni, entrambe le squadre protagoniste della finale di ieri, ho però tifato fortemente per quelli che almeno giocano a calcio.
1: Beh, questo mi sembra un ottimo punto di partenza.
2: Che almeno giocano a calcio, che insomma, voglio dire. No, è il trionfo di un progetto che ha basato.
0: Ricordiamo, Simone, scusami, la Spagna negli ultimi 18 anni ha vinto 2 mondiali e 3 campionati d'Europa.
2: Esatto, e come lo ha fatto?
0: Caso.
2: E come lo ha fatto? Qual è il segreto di un dominio così? In realtà è un concetto che è la palissiano agli estremi, perché la Spagna tanti anni fa non ha fatto altro che fare questo ragionamento qui. Allora, come si fa per vincere nel calcio? Abbecedario del calcio, pagina 1. È uno sport in cui 11 ragazzi contro 11 ragazzi devono provare a buttare il pallone dentro la rete. Come si fa questo? C'è scritto sul regolamento che si fa passandosela, no? Tra di loro, tra i vari elementi dei giocatori di movimento in campo. Loro sono andati oltre. Oltre ai 10 giocatori di movimento in campo, c'hanno pure un Simon, che è il primo, che detta legge con i piedi, e sembra letteralmente un centrocampista che gli avanzava, perché è molto probabile che sia così.
0: Ricordiamo, la Spagna ha incassato un gol in tutto il mondiale. Ed è partita da, se ci pensi bene, l'avventura era partita con uno 0-0 contro Capoverde.
2: Sì, ricordiamo che anche quando hanno vinto il mondiale nel 2010 pareggiano con la Svizzera, se non mi sbaglio, la prima partita. È una squadra che anche qui ti fa vedere quanto è avanti. Perché esattamente come nel mondiale di 16 anni fa, loro partono piano e non è un caso, semplicemente hanno programmato così la preparazione. In crescendo, quindi devono performare
1: come una squadra di club.
2: Ora, bravo Fio, fai un aggancio clamoroso. Perché la Spagna vince e continuerà a farlo per altri anni? Perché è l'unica squadra, l'unica nazionale al mondo che letteralmente gioca come un club. E tu dici, come cazzo è possibile, visto che sono tutti giocatori che giocano in squadre diverse? Ma perché è il movimento è il movimento calcio spagnolo che è comune alla base. Cioè molti giocatori
0: giocano insieme dalle giovanili,
2: tutti,
0: con della Fuente.
2: Tutti i giocatori giovani di qualsiasi squadra spagnola, perché qua non si parla solo di Real Madrid e Barcellona.
1: No, paradossalmente tutti. L'Atletico aveva più giocatori in questa finale dei top team.
2: Esattamente, e ce ne aveva veramente tanti.
0: Tra l'altro peggiore in campo, secondo me, visto che hai parlato di Atletico Madrid, Julian Alvarez, perché non ha inciso proprio zero.
2: No, vabbè.
1: Non ha avuto modo di giocare a pallone mai con una squadra che ha fatto di tutto per non giocare a pallone.
2: Non hanno proprio giocato a calcio. Cioè, al di là del fatto, apriamo un attimo la parentesi dell'Argentina, su cui sprecherei poche parole, ma il semplice fatto che non se le meritano, perché hanno proprio deciso di non giocarsela alla finale. Dopo, ok, rimani in 10, ti fa ancora più difficile, ok, però tu hai proprio deciso dal primo minuto di andare ai rigori. È inconcepibile.
0: Hanno avuto vantaggio da un suicidio tattico nella semifinale contro l'Inghilterra.
2: Sì, sì, è l'Inghilterra che l'ha buttata
0: ieri, forse. Può essere che Scaloni ha pensato che se la giochiamo, può essere che ci forano in contropiede.
2: No, ragazzi, una squadra campione in carica, dio del calcio in terra, anche sta storia finalmente ringraziando il cielo.
0: Molto Messi dipendente.
2: Ma troppo, non esiste. Troppo. Anche perché Messi, ragazzi, adesso parliamoci chiaro: se Cristiano Ronaldo fa una partita come quella che fa ieri Messi, ne sentiamo di ogni.
0: Ieri obiettivamente ha pascolato, ma
2: non ha fatto assolutamente nulla.
1: È molto difficile, tolto il Dibu Martinez, trovare un giocatore.
2: Lisandro Martinez. finché è stato in campo lui parlavamo di una partita.
0: A me l'impatto di Giuliano Simeone non mi è dispiaciuto, ha recuperato 3 o 4 palloni.
2: Sì, ma Lisandro Martinez
0: poi quel gol sbagliato, il pareggio
2: era quello che bloccava tutti, certo, gli attacchi nei mezzi spazi della Spagna, c'era sempre Lisandro Martinez.
1: Infatti il primo tempo era nel non giocare a pallone, è stato nella sua bruttezza più basato su azione reazione, diciamo.
2: Sì, c'era un'Argentina corale che aveva un piano per bloccare proprio la Spagna, ma lo faceva ancora giocando a calcio, di preventive, di posizionamento, di quello che di contrasti anche lì, anche questa storia qui. Io capisco che è la squadra simpatica a chi ha il capoccia del vapore, ma non è possibile che questi per tutto il torneo hanno fatto il cazzo che volevano. E anche dopo la sconfitta Leandro Paredes va a fare tutta quella cagnara lì. È una squadra che non sa vincere e soprattutto non sa neanche perdere, e sono molto contento che invece ieri ne hanno prese.
0: Solita squadra.
2: Perché proprio sono brutti. E ringraziando il cielo, anche quel lato deficiente di Lele Adani ieri ha passato un brutto momento. Perché noi di sta gente dobbiamo liberarci, eh. Cioè noi come proprio sistema calcio italiano, se vogliamo tra le varie cose che dobbiamo fare per ripartire, anche liberarci di sti ego riferiti che non si sa quello che vanno dicendo.
1: In realtà credo che paradossalmente il consenso verso l'esaltazione mistica e l'epica paradossalmente il consenso è cresciuto nel corso del mondiale.
2: Mamma mia, che non ci posso credere.
0: Difeso pure da Aldo Grasso. Vabbè, lasciamo stare.
2: Ma chi cazzo è Aldo Grasso? Adesso Aldo Grasso.
1: Aldo Grasso.
2: Devo dare un attimo ad Aldo Grasso.
1: Aldo Grasso non è un uomo di calcio, è un uomo di televisione.
2: Esatto.
1: Quindi lui ha colto i lati positivi dell'avventuriero Adani a livello proprio di comunicazione televisiva.
2: No, ma che Dio ce ne scampi e liberi, perché davvero è stato difficile. È stato molto difficile seguire il mondiale con questo qui.
0: Io non lo sopporto dai tempi della gara Charrua. Il gol di Vecino contro il Tottenham Hotspur nel primo turno di Champions, tra l'altro poi siamo usciti dopo col PSV, ha anche portato sfiga in quel caso lì. Comunque dai,
1: la mitica garra Charrua.
0: È nulla di personale, ovviamente.
2: No, è personale, mi sta proprio qua, cioè se però deve sparire proprio.
0: Si può dire, si può dire che negli anni è un po' peggiorato.
1: È diventato una caricatura di se stesso.
0: Bravo, e non va bene considerando anche che lavori per la TV nazionale, ahimè. Comunque sì, una grandissima Spagna, l'abbiamo detto, onore.
2: Bravo, torniamo al campo.
0: Onore ai campioni, bellissimo gol di Ferran Torres e su bellissima palla di Nico Williams.
1: Molto molto bello. Nico fa un mondiale impalpabile fino alla finale. E poi taglia il campo.
2: Beh, la finale, anche perché il gol sembrava buono, invece c'era un pestone di Merino.
1: Sì,
2: vabbè,
1: da un drone che passava di là per caso. Okay. Vabbè.
2: Allora, quello che è stato fantastico del vedere sul campo della Spagna è come questi qua praticamente hanno creato un movimento difensivo che parte tutto dal centrocampo, che è sempre stato un 4-3-3 o 4-1 con Rodri, diciamo un po' un passo indietro rispetto agli altri due, quindi 4-1-2-3, chiamiamolo così.
0: Giocatore, okay? Gigantesco Rodri,
1: meritatamente.
2: E meritatamente no, perché per me l'MVP di ieri è Cubarsí,
1: sì, ma ragazzino, partita di personalità infinita,
0: veramente la chiusura che ha fatto alla fine pazzesca, grande giocatore.
2: Questi qua si sono inventati, vedi come è anche voluto la Spagna. Allora, se pensiamo alla Spagna, la Spagna del ciclo, no? Degli Iniesta, di Xavi, di sta gente qua, cosa che ti rimane in mente? È che erano molto offensivi, un controllo della palla orientato sempre, diciamo, se fosse un'auto a trazione interiore, ok? Questa qua invece è una Spagna che ha lo stesso concetto, cioè controllo tramite centrocampo, palleggio, tutti che si dribblano, te la do, tu me la ridai, io mi libero, tutti liberi, ok, l'abbiamo imparato a memoria. Però sembra trazione posteriore, perché con un giro di palla del genere erano sempre 3 centrocampisti, soprattutto in semifinale, più gli altri 3, cioè si abbassava Yarzabal, si spingeva all'interno Cucurella e c'era Baiana pure che si alzava.
1: E un tocco, capito? Di Unai Simon fuori dai pali, ti
2: bravissimo, che
1: ti accorcia,
2: bravissimo, bravo Fio, che gioco con già Unai Simon all'altezza dei 2 centrali. Quindi tu ti ritrovi ad affrontare una squadra che nel momento in cui tu ci provi anche solo a muoverti, questi ti hanno creato una ragnatela intorno di tipo 6 giocatori. I 3 centrocampisti più si 3 che arrivano e Unai Simone che ti ha corsa dietro. Ora, è chiaro che ti distruggono. E la cosa che a me mi ha sconcertato tanto è che quasi tutti gli l'unica squadra che l'ha affrontato con un centrocampista in più a centrocampo è il Portogallo, che poi in effetti quasi li inguaia. attraversa di Nuno Mendes, l'occasione per il Portogallo, alla fine hanno risolto con Merino a un 3 minuti della fine.
1: Con Merino che fa un gol di astuzia ma anche di grande intelligenza tattica.
2: Esatto, però ci ha voluto la giocata estemporanea. E invece tutte l'area hanno deciso di andarsi a suicidà con i centrocampisti in meno. Contro questi che ti avevano architettato un nesso scheletro del proprio impianto clamoroso, perché è stato veramente clamoroso vedere il centrocampo praticamente doppiato da se stesso della Spagna. Posso dire un capolavoro tattico di De La Fuente? Capolavoro tattico di De La Fuente, clamoroso,
1: che
2: clamoroso.
1: Segue, ricordiamo, tutte le fasi dello sviluppo della nazionale spagnola dalle giovanili,
2: ragazzi,
1: è un capo progetto.
2: Li ha visti nascere, cioè letteralmente a livello calcistico De La Fuente sta allenando un gruppo di ragazzi che ha visto nascere calcisticamente parlando, da quando sono ragazzi, da quando hanno 16 anni, 17 anni. È il trionfo di un progetto ventennale, ripeto, è un progetto che si basa sull'idea che il regolamento del calcio prevede di passarcela e allora noi facciamo questo.
0: Sì, De La Fuente,
2: cioè, è tanto facile.
0: Nel giro delle nazionali spagnole da più di 10 anni l'ultima esperienza di una squadra di club era l'Alaves, e poi da lì, come avete detto voi, ha fatto tutta la trafila nelle nazionali, quello che servirebbe probabilmente all'Italia.
1: Quello è un modo virtuoso di fare il dipendente pubblico.
0: Assolutamente, ha fatto Under 19, 21, Spagna Olimpica e la nazionale maggiore. Intanto il volo per Francoforte è partito. Ciao ragazzi.
1: Bella rega.
0: C'è un piccolo problema di overtourism.
1: Ci sono i riconoscimenti ufficiali dopo la premiazione, con Trump che non esce dalla foto, con Infantino che fa toccare la coppa contro il regolamento, contro l'etichetta e per nessun motivo a Donald Trump, che ricordiamo è il capo di stato di uno dei tre paesi organizzatori, non è il padrone del vapore, non rappresenta assolutamente.
0: A proposito, Infantino sempre il peggiore in campo a prescindere.
2: No, ma ieri vederlo saltellare davanti a Rodrigo la coppa come uno scemo, posso dirlo, per andare da Trump, e mentre Rodri solleva nello stesso istante in cui Rodri alza la coppa, lui è lì che indica a Infantino con l'indice, non so per quale caso, cioè, è una cosa veramente imbarazzante, posso
1: un bambino fuori posto,
2: una cosa imbarazzante,
1: una fisicità anche scomoda, anzi, che insomma
2: voglio dire, adesso parlando ancora un discorso largo, rimanendo su quello che il rettangolo verde ci ha mostrato, ci ha fatto vedere.
1: Miglior giocatore, Rodri. Miglior giovane, Cubarsí. Miglior portiere, Unai Simón. In questi tre nomi c'è il racconto del percorso al mondiale di questa Spagna.
2: Ripeto, questi qua...
0: Citerei anche, scusami, Simone, Dani Olmo. Che ha fatto
2: un grandissimo. Cioè, se andiamo dopo, magari facciamo una top 5, proviamo a inventarci qualcosa. Vi dico una cosa, la coppia centrale della Spagna, che ha appena vinto il mondiale, diciamolo, e quindi non è una coppia che ha bisogno di modifico, di cambio di ruolo, di interpreti, però questi per i prossimi 10 anni possono schierare al centro della difesa Cubarsí, che l'avete visto ieri, e John Martin della Real Sociedad, che vi posso assicurare, se ancora non lo conoscete, è praticamente Cubarsí però destrorso.
1: Sono speculari nei...
2: E cioè, questo per darvi, per tornare al discorso, che hanno invertito la linea guida del loro progetto, hanno mantenuto il fulcro, cioè dominio del gioco, la palla ce l'abbiamo noi e voi ve la dimenticate, però stavolta vanno a trazione posteriore, perché grazie al loro gioco, grazie al loro controllo, adesso sono in grado, è come se avessero creato un campo di forza attorno al loro centrocampo dove tu proprio non ci arrivi, vieni proprio respinto nel momento in cui ci provi. Ripeto, è scioccante vedere come gli avversari non hanno ancora capito che tu non gli puoi concedere un giocatore a centrocampo, anzi dovresti fare tutto per fare un centrocampo a 7, tipo una cosa, ma vero, però, cioè schierando proprio tipo 7 centrocampisti, e quindi niente, il mio applauso va a De La Fuente, perché ha saputo rinnovare una tradizione spagnola ormai ventennale, però modificandola, adattandola ai tempi, riempendola, anche lì l'eterno discorso del falso 9 della Spagna, che utilizza lo spazio come centrocampo, è una cosa vecchia, era riferito soprattutto al Barcellona di Guardiola, che doveva far così perché ci aveva Messi. Anche sta cosa, sfacciamola un attimo, secondo voi, no, un allenatore che si ritrova sull'out destro a Lionel Messi a 19-20 anni, che cazzo deve fare oltre a liberargli la strada tra lui e il portiere?
1: Infatti il centravanti
2: che cosa deve fare? Parliamo fare di quello,
0: parliamo di un mostro allenatore come
2: certo, ma no,
1: che comunque è stato molto duttile anche nelle sue convinzioni filosofiche, perché quando Guardiola va al City il centravanti è lo spazio o Erling Haaland.
2: Esatto.
1: Non esageriamo.
2: Esatto. Anche qui la Spagna ha fatto uguale, convinta di un'idea all'inizio, quindi si va a trazione interiore, adesso è stesso principio, però facciamo in quest'altra maniera. Magari la prossima volta decideranno che è stesso principio, ma si va solo sulle fasce. Non so, perché sono capaci pure di farlo. E poi, se vogliamo parlare dei singoli, tutti fortissimi, tutti giganti, non saprei nemmeno da chi cazzo cominciare.
1: Visto che parlavi di fasce, grande mondiale di Pedro Porro e Cucurella.
2: Cucurella, che ricordiamo, è quello. Chissà, ogni tanto io ripenso a De Laurentiis.
0: Scorretto, chissà, però, vedi, ieri è entrato
1: brutto, sporco e cattivo.
0: Perfettamente entrato nella partita contro gli argentini. È un grande giocatore, Cucurella. Può stare antipatico, però avercene.
2: De Laurentiis sprecava un post suo personalmente, spiegando proprio, scrivendo testualmente che lui no, io non conosco gli agenti, non so nemmeno chi sia questo Cucurella, 2-3 anni fa. Adesso, dopo un europeo,
0: era già famoso.
2: Adesso, chissà se dopo un europeo e un mondiale vinti in 2 anni da protagonista, ADL adesso magari sarà.
0: Ma tanto non lo vedremo mai in Italia.
2: No, ma ha appena firmato per il Reale, figurati.
0: Finirà lì.
2: Ha già firmato per il Reale.
0: Sì, no, finirà lì, credo. Sarà un po' di anni, anche perché il Real Madrid ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno anche di rinnovare soprattutto il blocco spagnolo all'interno della squadra, che è poi quello che ti tiene in saldo il gruppo. Con o senza Ancelotti. Andiamo avanti.
1: Ieri, nel non giocare a pallone, a un certo punto, verso il minuto 100, il Dibu Martinez aveva un voto statistico di 9.2, che per un portiere è una cosa mostruosa. E oltre a lui, però, abbiamo visto molta poca Argentina ieri, molta poca. Quante responsabilità ha Scaloni?
2: Ma c'è Natale.
1: Cioè, l'idea di iniziare la partita con Messi in panchina, con Lautaro per lavorare ai fianchi, l'organizzazione in campo della Spagna, poi far entrare Messi.
0: Hai ragione, però parliamo di una finale di un campionato del mondo.
2: Ma che dite? Ma secondo voi doveva entrare in campo senza Messi? Ma che cosa state dicendo? No, si poteva fare comunque.
0: Non è una considerazione sbagliata quella di Fio, secondo
1: un
0: me.
1: Un tempo ieri, con Lautaro.
0: Messi ieri ha pascolato.
2: Sì, nel mondo ideale.
0: Poi
2: capisco
0: Scaloni che ti vai a giocare una finale, hai Messi e lo fai giocare.
2: Ma secondo voi, allora, nel mondo ideale Fio c'ha ragione 100%. Nel mondo reale non esiste che Messi stia in banchina il giorno della finale.
0: Discorso analogo anche applicato a Cristiano Ronaldo.
2: Una
0: palla al piede.
2: Di Messi a me piace invece sottolineare, tra i fiumi di lacrime che abbiamo sentito versare ieri, le parole più incredibili, poesie d'amore che arrivano direttamente dalla Via Lattea, ne ho sentite tante ieri, e a me mi voglio unire perché mi piace sottolineare il modo in cui va a segnalare all'arbitro che Cucurella si è messo la mano davanti all'arbitro, e mi sono sempre domandato, l'avesse fatto quell'altro?
1: Ah, sarebbe successo
2: l'avesse fatto quell'altro?
1: Sarebbe stato clamoroso.
2: È brutto, cioè tu sei il più grande giocatore della storia di questo sport di merda.
1: E sei messo così.
2: Con chi? Con Cucurella.
1: Con Cucurella, che carogna finché vuoi, ma tiene la mano davanti alla bocca per un secondo e mezzo.
2: Ma poi va là, tu vedi Cucurella che va là che gli dici no, ma che stai a fare?
0: Regola secondo me assurda, completamente assurda, che non senza logica proprio. È stato anche il mondiale, quello delle polemiche, è stato il mondiale dove un presidente si permette di eliminare un cartellino giallo, una squalifica a un giocatore degli Stati Uniti, un mondiale dove comunque si porterà dietro tante polemiche, e speriamo che la prossima edizione sia un attimino un po' più meno americana, diciamo. Vogliamo parlare dell'half time, tra il primo e il secondo tempo della partita, questa mezz'ora dedicata a vari artisti che ci sono esibiti, video indecente, quello di Madonna con Ronaldo e Ronaldinho, sembrava una roba, allora, una tresciata, una cafonata.
1: Probabilmente non ce lo meritavamo, sicuramente dopo il primo tempo sicuramente non ce lo meritavamo.
0: Assolutamente no, ma proprio non ce lo meritavamo in generale, comunque vabbè, è lo sport che come intendono gli americani.
1: Sì, anche un po' meno, perché ecco, per lo sport, come lo intendono gli americani, la finalina terzo quarto posto è già più una suggestione interessante, se vogliamo.
2: No.
1: Nell'aver negato molti dei valori del gioco del calcio.
0: Io ammetto che sul 2-0 per gli inglesi ho cambiato canale. Mi sembrava un po'... manco la giocherei io la finale del terzo quarto posto.
1: Guarda, potrei anche essere d'accordo con te.
2: D'accordissimo, non è stata una partita seria, dai.
1: una partita seria, con 10 gol in cui il gesto tecnico più pregiato è un crocchettone sulla tre quarti di Rashford a Zaire Emery, che poi non diventa neanche un gol.
2: Vero.
1: Perché è uno dei, forse il miglior intervento nella partita di Maignan.
2: Sì, però ripeto, non è stata una partita seria.
1: Non è stata affatto una partita seria.
2: Per carità, 10 gol, Mbappé che raggiunge insomma un paio di record storici, tutti quelli che cazzo vuoi, ma non è stata una partita seria.
1: Tra i commentatori
0: di calcetto, vale,
1: tra i commentatori di Giuseppe Pastore, che salutiamo, lui uomo.
2: Ma salutalo tu, non capisci una mazza di calcio.
1: Lui è enciclopedico.
2: È il Tosatti degli anni 2000-2020.
1: Come no? È un'altra cosa. Ancora.
2: Ma che cazzo, io sapevo, non lo capisco perché
1: questo contenuto.
2: Di pallone non capisce veramente nulla.
1: Questo contenuto non lo fornisce lui, lo fornisce un commentatore e ci ricorda una bellissima suggestione degli anni 90, un Parma Livorno per aggiustare la classifica cannonieri. Ti ricordi anche tu, immagino,
2: qualcosa del genere.
1: Finisce 4-3 con 3 gol a Lucarelli e chi era quell'altro, e qua, insomma, un impiccio di questo,
2: una cosa
1: tipo
2: del genere. È sembrato molto.
1: È un po' lo sport che piace agli americani, e piaceva anche in Serie A negli anni 90.
2: Sì, per carità. No, ma non contestiamo, però basta che si chiamano le cose per quello che sono, insomma. Non una partita seria, divertente, perché tipo la Francia il primo tempo non è proprio scesa in campo. Ma proprio roba da prendere gli schiaffi in diretta, cioè, serio. Dopo si sono ricordati, oh cazzo, cioè, è l'ultima partita delle CT, vediamo di non farsi figure di merda.
0: Sei gol.
2: Cioè, alla fine, insomma, pure divertente.
0: Comunque parleremo dopo della Francia, perché è stata alla fine una delle grandi delusioni di questo mondiale. Noi ci fermiamo però per la pubblicità.
1: Poi.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
10: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
11: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Rientriamo in diretta per la seconda parte dell'ultima puntata della stagione 25-26 di Caffè Paglia, che tornerà poi a settembre con l'inizio del campionato. Continuiamo a parlare di mondiali. Ieri Spagna campione del mondo, però è anche tempo di top 5, che è una delle nostre, insomma, fiori all'occhiello.
1: Allora, è molto fluida questa top 5, perché contiene dei flop e perché non necessariamente i punti sono 5.
0: Ok, perfetto.
1: È così, un po' sparpagliata. E iniziamo con un giocatore che è stato un grande elemento di dibattito nella stesura di questo componimento quasi poetico. Possiamo noi considerare una delusione il mondiale di un giocatore che fa il record all time di assist in un mondiale? È controverso, perché se questo non segna neanche a penna è un casino. Parliamo di Olise, un giocatore,
0: Michael Olise,
1: un giocatore di talento infinito,
0: stratosfera,
1: conosciamo, un giocatore forte un bel po', e
2: che non l'ha vista mai quando serviva, non l'ha vista mai.
0: Tra l'altro, tra Champions e mondiali, male, perché insomma la Francia è una delle grandi delusioni di questo mondiale. Una settimana fa la davamo per favorita, vi ricordo.
1: Sì, io
2: no.
0: Tu no,
2: no,
0: però
2: no,
0: la, io
2: no,
0: parlo
2: no.
0: della
2: parlo qua della, vi volevo
0: parlo della,
2: qua vi volevo.
0: Tu lo dicevi che aveva dei punti deboli, però parlo della massa. Molti davano la Francia.
2: Te la faccio facile. La Francia è un movimento calcistico, usando un parallelo invece baschettaro, che non fa che produrre 100 Ja Morant all'anno. La Spagna è un movimento calcistico che non fa che produrre 50 Nikola Jokic all'anno.
0: Ho capito il discorso, il parallelo.
2: Finché è questo il tema, la Francia non ha nessuna speranza di battere la Spagna. Anche continua ad ammassare Power Rangers, X-Men e Avenger, quanti ne vuoi. Non vinceranno mai contro la Spagna.
0: Secondo te l'allenatore Deschamps, Didier Deschamps, ha qualche colpa su questo mondiale?
2: In che senso c'è qualche colpa? È completamente colpa sua l'eliminazione della Francia.
1: Grandi responsabilità.
2: Ma non può, ti presenti con

0: certe delusioni.
1: Ma anche
0: perché?
1: Finale, terzo
0: perché?
1: Posto.
0: Fino alla semifinale Ulisse sembrava veramente sembrava il cavaliere di Sagittario, ok? Il top, il più forte, il più figo, il più mega pallone d'oro già in carica, quello che cazzo vuoi tu. Finché ha potuto fare il cazzo che voleva contro avversari così
2: abbordabili, così. Diciamo.
0: Nel momento in cui si è ritrovata la Spagna e nelle sue zone, perché ricordiamo che ha giocato la trequartista mondiale, a differenza di quello che fa nel Bayern dove gioca l'esterno destro, in quelle zone lì si è ritrovato Rodri, non ha più visto il pallone. Ora tu dici cazzo, quello è Rodri, il pallone d'oro già vinto, probabilmente forse non può pure vincere un altro, miglior giocatore, lo sappiamo tutti, in fuori classe
1: un però, anno è stato fuori anche tanto tempo,
0: è stato fermo, però la verità è questa, che non ha toccato il pallone, non l'ha proprio vista.
1: Uno di quelli che doveva fare la differenza, cioè,
0: è quella,
1: completamente vanescente.
0: A te serviva tutto quel talento lì, a te ti serviva solo in quella partita lì. No, non è andata, la Spagna è stata più forte, noi tendiamo sempre.
1: Non ho capito poi perché Deschamps ha cambiato Rabiot, che era l'unico che stava tenendo un po' il centrocampo dei francesi contro Rodri e gli altri. Ammonito, che te frega, lascialo in campo, sei andato a cambiarlo lì, una brutta gestione di
0: Ma lì bruttissimo, anche perché
1: bruttissimo.
0: Hai deciso di giocare centrocampo a due, quindi di suicidarti, ok, però il titolare deve essere con E, non può esserci Omini.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, no, anche nell'idea ha sbagliato pure degli interpreti che già, all'interno dell'idea comunque sbagliata che aveva già preso. No, malissimo.
2: Molte letture sono davvero.
1: Anche Tuchel, eh. Anche Tuchel.
0: Tuchel proprio ha letteralmente consegnato una finale già scritta.
1: Tra l'altro è andato a stravolgere la filosofia proprio del calcio inglese.
2: Lo ha germanizzato a suo modo.
1: E poi l'ha italianizzato.
0: Ma poi la domanda è questa: anche ammesso ce l'avesse fatta, come cazzo? Cioè, tu volevi fare i supplementari con 7 giocatori difensivi di ruolo?
2: E vedere,
1: impiegabile.
2: E vedere un rigore tirato da Burn nello spazio,
0: ma
2: probabilmente.
0: Come fai a consegnare così? Dai, su.
2: In realtà c'è chi ha fatto peggio. Peggio ha fatto il Brasile.
0: E anche qui.
2: Perché tutto sommato, tu che porta a casa il miglior risultato dell'Inghilterra in un mondiale degli ultimi 50 anni.
0: Sì, è vero.
2: Il Brasile di Ancelotti invece no.
1: Non era un grande Brasile.
2: Non era un grande Brasile. Abbiamo visto
1: anche la Germania male.
2: La Germania forse è la più cocente delusione.
1: Delle quotate sì, perché è uscita subito col Paraguay.
0: Ma più che altro senza esprimere nulla, perché anche 2 anni fa la Germania è stata letteralmente derubata di un europeo che andava a vincere in carrozza giocando
1: contro la
0: Dio.
1: Spagna
0: contro la Spagna giocando da Dio. Qui parliamo di 2 anni fa, cioè, non 2 ere geologiche fa,
1: quella mano di che non fu fiscato un rigore clamoroso, forse esatto. Cucurella proprio,
0: esatto, quindi c'è
1: fallo di mano scandaloso,
0: e quindi noi ci aspettavamo un attimino una progressione di quel progetto, e invece no, è andata male, ma forse più probabilmente per qualche questione di qualche equilibrio interno, forse qualche lingua di troppo lì, non si è capito bene cosa non abbia funzionato.
1: Adesso con Klopp hanno buone possibilità di riprendersi, di fare insomma sempre una nazionale temibile, male gli ultimi anni dopo il 2014 obiettivamente.
0: Questo però che cosa ci va ad insegnare? Male. Cosa ci va a insegnare? A proposito, con calma, poi con calma, comunque visto che siamo in una situazione comoda, io vedo che la Germania eliminata dal mondiale 1-2 tra e c'ha l'allenatore nuovo.
1: Noi ancora non lo sappiamo.
0: L'Uruguay fa una figura di merda mondiale 1-2-3 e c'ha l'allenatore nuovo.
2: La Francia cocente anche l'Uruguay.
0: Vabbè, sì, però l'Uruguay non è che ti aspettavi.
1: L'Italia sono 3 mesi che è fuori da mondiale e non ha ancora l'allenatore.
0: La Francia aveva già organizzato tutto prima, quindi nessun problema. E noi con calma, Noi con calma. Anche i nomi che sento dire, ma non facciamo con calma, tanto siamo in una situazione
2: di forza. Ma anche i nomi raccontano di un paese schiacciato dal peso della storia in cui non si riesce a fare niente. È una situazione abbastanza surreale anche quella.
1: Ma quindi a oggi chi è il più quotato per andare a allenare la nazionale italiana? Innanzitutto condoglianze a Silvio Baldini per la perdita della figlia. E fatemi anche ricordare, questo fine settimana se n'è andato uno dei miei idoli calcistici, Osvaldo Bagnoli, allenatore del mitico Verona 84-85, campione d'Italia, poi del Genoa, riportato in Coppa UEFA non so dopo quanti anni, 1 anno e mezzo all'Inter, il primo bene, è arrivato secondo contro il Milan di Berlusconi, era un Milan stratosferico. L'anno dopo, partenza mal, bruttissima in campionato. Anzi, l'Inter stava quasi per retrocedere quell'anno lì, esonerato dopo sei mesi per far arrivare Giampiero Marini, che poi ha vinto la Coppa UEFA. Un grande personaggio di calcio, che ci ha lasciato questo fine settimana. Volevo ricordarlo.
2: Bravo, hai fatto bene, hai fatto bene. E in questo momento, ragazzi, non... i bookmakers inglesi premiano Mancini e Pirlo quasi appaiati.
3: De Gesù bambino.
1: C'è una bella differenza.
2: C'è una enorme differenza. Uno dei due ha dimostrato che può fare l'allenatore, l'altro no.
0: No, ma
2: non vorrei sembrare tranchant.
0: Uno dei due, comunque sia, come peschi, peschi male.
1: Io ho la sensazione che arriverà Pirlo.
2: Che mi sembra una scelta delirante, tanto quanto Gattuso alla Lazio. Vabbè.
1: O probabilmente magari Fior, nessuno vuole andare a allenare questa nazionale. Non so. Oppure quelli, insomma, con i vari Conte, Mancini,
0: ma meglio così, meglio così, almeno fai quello che devi fare in modo naturale, cioè appunto i tecnici federali. Meglio così, ma
2: dunque, lascia il patentino, il corso a Coverciano, il patentino è, ce l'ha Giovanni Floris in questo momento in Italia.
0: Esatto.
2: Tra i non campioni del mondo del 2006,
0: si e potrebbe,
2: mi sembra.
0: Si potrebbe, no? Si potrebbe.
2: Perché no?
1: È vero,
2: perché
1: Floris
2: perché
1: ha il patentino,
0: no.
1: Sì.
0: Perché no?
2: Salvo sorprese, diciamo, tipo Giovanni Floris.
1: Soluzione low cost con la 7 Floris, Floris. Allenare la nazionale.
2: Poi, abituato a lavorare alla 7, che è proprio la campionessa del no budget. Non è il low budget, è il no budget.
1: Soprattutto abituato ad ospitare gente come Chino, non dovrebbe avere problemi in nazionale.
2: Perché l'intera programmazione di La 7 è basata sul dare spazio a gente che non vuole denaro per andare in televisione o è già dipendente di Cairo. È fantastica La 7. E vabbè, salutiamo tutti i nostri amici.
1: A proposito, una parentesina sul Torino. Oggi finisce la campagna abbonamenti del Torino. Adesso non so quante tessere l'hanno fatto, ma ne parliamo dopo.
2: Più
1: perché
2: della Lazio.
1: Parleremo anche di Serie A più tardi.
2: Ci tocca. Dicevamo sorprese. Non mettiamo il Marocco nelle sorprese, perché non è una sorpresa.
0: Esatto. Anzi. Deludente come hanno affrontato
2: paradossalmente
0: la partita con la Francia.
2: La partita con la Francia ha peccato di tracotanza, di hubris.
0: Sì.
2: Hanno pensato siamo forti, andiamocelo a giocare così.
1: Tracotanza e paura anche secondo me.
2: Sì, si è trasformata in paura subito. Non c'era un ordine logico nel loro modo di approcciarsi alla partita. E,
0: peccato.
2: È successa
0: peccato.
2: Quella cosa che non ricordo quale commentatore, quale seconda voce da commento ha detto, parlando di Brahim Diaz, il giocatore tecnico deve rischiarsela, altrimenti sembra un giocatorino, che è perfetto pensando anche alla forma che ha dentro il campo Brahim Diaz. Non vogliamo dire che lui sia il responsabile della delusione Marocco, ma diciamo quell'atteggiamento intimorito, intimidito, ma con una certa superiorità, una certa spocchia, una certa convinzione dei propri mezzi, non va da nessuna parte, e questo l'abbiamo raccontato.
0: Oh, deludente, sì, sì.
2: Del Marocco abbiamo da segnalare uno dei giovani, oltre a Cubarsì, il giovane che più ci ha colpito.
0: Eh sì, vado subito a nascere la questione. Perché Bouadi, il giovane di cui parliamo, il regista basso del Marocco, fantastico, l'avete visto tutti in azione. Perché proprio di lui ti voglio parlare? Nell'allegro gioco che è rappresentato da quella fantastica situazione in cui ogni giocatore al mondo, pur facendo tutta la trafila del percorso delle under, ad un certo punto può scegliere per quale nazione giocare. No? Se hai origini miste, insomma, puoi decidere. E per esempio, ti faccio un esempio, la Francia, che già non ne aveva bisogno. In questo magnifico gioco chi ci guadagna? Ci guadagna un Michael Olise in più. Dici, cazzo, cioè, però ci hai guadagnato un Michael Olise in più. Sì, ma la Francia Michael Olise però non serviva.
2: Paradossalmente no.
0: Dopo aver visto il lago di sangue che si è procurato contro il centrocampo spagnolo, invece ti dico, Bouadi a centrocampo della Francia fatto di giocatori stratosferici, senza nessuno che sappia però palleggiare, senza nessuno che abbia la proprietà tecnica per rimanere in una situazione di controllo in palleggio, cioè tutto quello che è Bouadi, che però ha fatto il contrario, cioè si è fatto tutto il percorso nelle under e poi quando è stata ora per scegliere la squadra maggiore ha scelto però il Marocco. Ed è per questo che te lo vado a scegliere Bouadi, perché oltre ad essere un giocatore fantastico è l'emblema di come ha girato storta la Francia e ti fa capire che tipo di bug è il regolamento internazionale di oggi. Tu Francia ci guadagni Olise che non ti serve e perdi Bouadi che probabilmente invece ti serviva come pane.
2: Bouadi, giocatore solido, efficace, poco vistoso, paga un po' l'effetto Amrabat, cioè il fatto che magari a livello di top club, squadre che giocano, diciamo, col mediano in quel modo, non ce ne sono così tante.
0: Beh, Rodri fa quello,
2: Sì, ma lo fa perché è Rodri, capito? E lo fa come lo fa Rodri.
0: Ma Bowen dice, c'è una cifra tecnica Bowen che però... Non ti sto dicendo, non sto facendo paragoni con lo spagnolo, perché no, sarebbe un suicidio. Ci mancherebbe. Però è un giocatore che c'ha il piede e il passo per fare quel tipo di... Può fare il regista in modo diverso da Rodri, certo, magari occupa meno, invece che 50 metri ne copre 30. Cioè, può giocare, può essere più efficace sullo stretto piuttosto che sul lungo. Però parliamo di quel tipo di giocatore che alla Francia serviva. Era questo il focus dell'intervento.
2: Sì, sì.
0: Che alla Francia proprio serviva. E è molto curiosa.
2: La Norvegia è stata una sorpresa?
0: No. Come fai a considerare sorpresa una squadra che gioca con Berg, Musa, Sorlot, Holland, piuttosto Solbakken deve spiegare al mondo intero perché decidi di giocarti la partita della vita sacrificando uno dei tuoi due centravanti sull'esterno destro?
1: Ce l'ho io, comunque scusatevi se vi interrompo, ce l'ho io la sorpresa. Ciao Mingo, buongiorno.
3: Oh!
1: Ti senti?
3: Un saluto a tutti. Ben trovati, sono in strada verso Genova.
1: Stai rientrando dalla Spagna?
3: Dalla Spagna, mi fermo a Genova visto che oggi è l'anniversario, sono 25 anni da quel G8 del 2001.
2: Bravo, bello, sei riuscito a unire lo sport e la coscienza sociale come noi cerchiamo di fare da questi microfoni da un milione di anni. Grande, esatto. Grande.
3: Giusto per attraccare con la mia, col mio cargo battente bandiera liberiana, sono stato in Spagna e mi sono goduto questa fine dei mondiali.
2: È vero che anche i catalani e i baschi hanno tifato la Spagna, vista la situazione bizzarra intorno?
3: C'è stata un'unione particolare, un po' perché ci sono anche giocatori rappresentanti di queste comunità.
2: Moltissimi baschi quest'anno.
3: Tanti baschi, esatto, soprattutto. E mi sembra che sia, appunto, abbia unito un po' il tifo, diciamo così, della Spagna, anche perché probabilmente, a parte l'Iran, è la peggiore squadra che Trump poteva premiare.
2: Sì, vero, verissimo, sì.
3: L'Iran sarebbe stata una grande sorpresa, ecco, avesse vinto il mondiale l'Iran. La Spagna è una di quelle che comunque poteva dare fastidio al trampone.
1: L'Iran è una squadra trattata malissimo, in maniera scandalosa, tra una roba, una vergogna.
2: Uno
1: totale.
2: Dei tanti momenti per niente seri di questi mondiali, il trattamento ricevuto dall'Iran.
3: Assolutamente, sì, una delle cose più allucinanti di un mondiale un po' così, fatto con regole mobili, diciamo così.
2: Molto mobili.
1: Tanto leggo un messaggio, non abbiamo dato il numero per comunicare con noi, 333-180-94-94, ragazzi, ha vinto la Spagna, che è stata la squadra più squadra. Ci può stare, sì, un messaggio che vuol dire tutto, non vuol dire niente, però sì, ci può stare, la squadra assolutamente... meglio amalgamata di tutto il mondiale, assolutamente. Mingo, cambiamo un attimino argomento, ne approfittiamo che Mingo qua con noi per parlare del Bologna che l'altro giorno ha fatto il suo esordio brutto, 4-0 con l'Arminia Bielefeld. Tra l'altro Fio ha un aneddoto interessantissimo sulla città di Bielefeld che magari diremo più tardi. Prossima partita tra un paio di giorni, se non sbaglio, contro l'Heidenheim, quindi tutte e due ex squadre che hanno militato anche in Bundesliga fino a poco tempo fa. Come hai visto questa partenza del Bologna?
3: Allora, è ovvio che analizzare il calcio di luglio, che come dice Fio, il calcio di luglio è uno sparguglio.
2: Giusto.
3: Nel senso che non è, ovviamente, soprattutto dopo una settimana di allenamento, con carichi differenti tra le due squadre, perché sì... L'Heidenheim e l'Arminia Bielefeld fanno la Zweite Bundesliga, che credo inizi l'8 agosto.
1: Sì, inizia presto, inizia prestissimo, sì.
3: E quindi ovviamente più avanti nella preparazione, due settimane almeno di vantaggio dal punto di vista di preparazione. Non ho capito questa scelta di andare a giocarti la prima amichevole con un nuovo allenatore, quindi in una situazione... ovviamente di costruzione della squadra, con una squadra che è di seconda serie tedesca, ma che è sicuramente più avanti di te nella preparazione.
2: Sì, quindi... iniziano settimana prossima il campionato praticamente.
3: Insomma, mi sembra strana questa scelta, anche perché insomma, ce ne sarà un'altra che credo sarà nelle stesse condizioni dell'Arminia Bielefeld.
1: È un po' di anni che il Bologna in estate affronta, se non sbaglio, formazioni tedesche più avanti nella preparazione. Vi ricordo che affrontò il Norimberga, lo Schalke, Bochum, lo Schalke, mi sembra anche 04.
3: Non... Sì, ci deve essere qualcosa che non sappiamo dei rapporti con la Germania da parte del Bologna.
2: Certo che un po' di sgambatura con la rappresentativa Fungaioli dell'Appennino lo puoi fare.
1: Beh, molte squadre tedesche vanno a fare la preparazione in Trentino, Mingo. Mi ricordo anche il Bayern. Un anno si perse pure Gerd Müller, che non lo trovavano, poverino.
3: Nei boschi?
1: Sì, si perse nei boschi, poi gli ultimi anni in cui è stato in vita. Hai delle preoccupazioni per quanto riguarda il mercato? Per quanto riguarda anche la reazione di Rowe, secondo te c'è un conta il mercato? Cioè
3: è ovvio
1: dietro questo episodio?
3: Il parallelo che è stato fatto con Neuer non ci lascia tranquilli. Anche Neuer l'anno scorso, nella prima amichevole, si fece espellere per un fallo di reazione, diciamo anche lì un fallo di reazione, per poi andare al Nottingham Forest dopo qualche giorno. È ovvio che ho visto che i giornali l'hanno paragonati le due situazioni. Per quanto riguarda il Bologna, si sa, se arriva un'offerta grossa il giocatore va via, questo è chiaro. Attualmente non sembra che sia ancora arrivata. Il vantaggio del Bologna di questo periodo è che non deve svendere, cosa che sarebbe successa magari qualche anno fa, ma può mettere il prezzo sul cartellino, diciamo così, un prezzo anche abbastanza alto, e quindi l'unica sicurezza è quella, cioè se va via Rowe andrà via perché ci danno un sacco di soldi.
2: Sì, l'unico scenario possibile è quello, se arrivasse un'offerta da dietro la casa in cui è nato per soldi buoni, poi Rowe sarebbe anche dell'idea di andare, facile.
3: Sì, ovviamente stiamo vivendo un mercato in cui i prezzi ovviamente sono stracomandati dalla Premier League, Rowe inglese, quindi è il luogo dove girano i soldi e lui è pure di lì. Quindi
1: ricordiamo che Rowe è arrivato a Bologna, poi magari sarebbe arrivato comunque dopo una rissa nello spogliatoio del Marsiglia con un suo compagno di squadra, poi mandato al Milan, magari sarebbe arrivato lo stesso, però insomma...
3: Sicuro non ha quelle cifre. Il Bologna è riuscito a prenderlo un po' meno dei soldi proprio per quella condizione lì.
1: E lo venderà solo in caso di super plusvalenza, spero.
3: Sì, questo è appunto quello che dicevo. Il Bologna, per fortuna, adesso non ha bisogno di vendere tutti, ha bisogno di vendere quelli a cui viene fatta un'offerta irrinunciabile. È ovvio che attualmente sì, il mercato non è particolarmente attivo in generale, non mi sembra particolarmente attivo per nessuno. È ovvio che con i mondiali di mezzo è anche normale che sia così, perché ha bloccato una parte di trasferimenti. Si sta aspettando per capire se questo Amondarian ad esempio arriva. Non so se ci sono novità da questo punto di vista.
1: Oggi no,
2: in questo momento no.
3: Argentino che potrebbe sostituire dello scacchiere Freuler, che è ancora senza contratto, mi confermate?
2: Sì, perché lui è un senatore, un giocatore di grande personalità e fanno così i senatori. Non rinnovano e poi rimangono in giro l'estate.
3: Qualcuno lo trova, qualche squadra che lo prende lo trova sicuro. Questo è vero, però... leggevo che non è del tutto scartata l'ipotesi di un ritorno anche di Freud.
2: Magari se lo scenario è questo si poteva gestire in modo un po' più razionale, ecco.
1: Lo poteva gestire lui magari.
2: Magari lui, sì, sì, proprio lato giocatore.
1: Non so, poi credo che la società una proposta di rinnovo l'abbia fatta aggiungere a Freuler. Mingo, ultimi minuti al telefono, poi ci salutiamo perché sta arrivando anche la pubblicità. Caffè Paglia rientrerà a settembre. Hai qualche idea per ravvivare un po' la trasmissione da settembre?
3: Ma pensavo di fare l'inviato dalla Spagna.
1: Ah, ti trasferisci là completamente?
3: Esatto, potevamo aprire una parentesi sul calcio spagnolo da campioni del mondo. Potrebbe essere questa la novità della stagione.
1: Quindi seguire di più il calcio spagnolo da vicino, da lì. cioè, esatto, proprio in live. Non è una brutta idea, eh? Non dispiacerebbe neanche a me. Se cercate degli inviati, mi offro. Va bene, caro Mingo, noi ti salutiamo, ti auguriamo buone vacanze.
2: Una cosa al volo con Mingo,
1: da un mese, però.
2: Visto che sei molto dentro al calcio internazionale, qual è la percezione all'estero del il Como dei miracoli, il Real Como, la favola del Como, dopo l'intervista al presidente Suvarso che dice: ma noi siamo pronti a pagare le multe per il fair play finanziario, noi vogliamo cubare, vogliamo fare 6 ristoranti sul lago, un hotel col bar rooftop.
1: Sincero però,
2: Sì, non sentirti preso in mezzo dal modo in cui sembra che io ti stia ponendo questa domanda, ecco.
3: No, allora è ovvio che si guarda dalla Spagna. L'acquisto di Nico Paz ha fatto capire che il Como è una realtà, nel senso che per come è stata gestita la situazione di Nico Paz fa capire che, insomma, i soldi in quel posto ce ne sono, ecco, mi sembra questo quello di poterlo dire chiaramente. C'è interesse per vedere quello che può fare Fabregas, e quindi sempre collegato alla Spagna, perché Fabregas è sicuramente uno di quegli allenatori che può dare quel tocco in più e può anche far seguire la squadra, il Como, perché dobbiamo dirlo, è il Como. Ed è la squadra, appunto, che si può permettere di comprare a 60 milioni un giocatore.
1: Sì, comprato, però poi il Real Madrid se lo può riprendere a 20. Comunque ha fatto una grande operazione, niente da dire.
4: Il Real ha fatto una grande operazione,
1: vabbè. Assolutamente.
4: Raga, io ve lo ripeto, secondo me questi vanno per lo scudo.
1: Beh, sicuramente lottano per le posizioni alte, perché
4: hanno appena preso Carlos Cuenca, non so se vi è sfuggito, ma dietro hanno preso Caichi dal Brasile, Ian e Carlos Cuenca dal Barcellona, e Ian Couto dal Borussia, se non mi sbaglio.
2: Beh, i giovani italiani che gli servivano
4: perché hanno preso pure Liberai nel frattempo, il più bel talento italiano Andre in circolazione oggi. Non so, a me sembra una squadra che punta lo scudetto, ho detto proprio così, lo so che può far ridere, però è una squadra che si è già qualificata in Champions.
1: Tanto quest'anno semifinale di Coppa Italia in Champions. Considerando che era una squadra che 3 anni fa...
2: Ha speso poco, hanno fatto un miracolo sportivo.
1: No, non è un miracolo sportivo, però assolutamente è una società ambiziosa. Questo bisogna riconoscere.
3: Hanno spesi tanti, ma secondo me nel progetto calcio li stanno spendendo bene.
4: Ah, dai, la Madonna, certo che
1: sono. Hanno speso tanto, però l'anno scorso gli uomini decisivi poi per arrivare in Champions è stato tipo Da Cugna, che era lì da tanti anni. Hanno speso anche bene, secondo me. E Fabregas è un grande allenatore, ragazzi. Per me sarà uno degli allenatori migliori nei prossimi 10 anni. O magari mi sbaglio.
4: Ma no, ma è come si muovono, è la prospettiva che ti dà il Como rispetto alla prospettiva che ti dà l'Inter o che ti dà il Napoli o la Juventus, ormai non c'è più. Milan sembra abbia avuto un attimo un colpo di coda adesso, questo calciomercato un po' di riminchia,
1: è arrivato quinto l'anno scorso,
4: esatto, però come prospettiva, come ha detto bene Fio, è lo stesso atteggiamento che Nike utilizzò con la NBA quando decise di commercializzare la scarpa di Jordan, che la federazione gli disse: no, questa scarpa non va bene, dovete pagare $5,000 a partita ogni volta che la indossa, e Nike ha detto: ah sì, va bene,
1: c'è problema,
4: la pago,
2: è quello che
4: perché
2: fa...
4: tanto sa che comunque paga di meno rispetto ai vantaggi che ci avrà dopo.
2: È quindi quello che fa Ryanair pagando multe continuamente per continuare decollare sul centro abitato e non sulla zona artigianale del Bargellino.
4: Certo, gli conviene.
1: Il grande Manchester City sono anni che paga multe, quindi non
2: è... Ma questa è una cosa che è codificata nella storia del pensiero filosofico e politico in Italia da Antonio Gramsci, si chiama l'eversione delle classi dirigenti. Cioè, io ho i soldi, faccio il cazzo che voglio.
1: È triste, ma purtroppo è così la realtà. Mingo, noi ti salutiamo.
3: Un saluto.
1: Ci sentiamo, ci vediamo soprattutto a settembre. E anche noi andiamo in pubblicità.
5: Ehi, ma tu conosci? conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
8: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Rientriamo in diretta per Caffè Paglia. Spegni per favore, grazie. Grazie.
1: Un'affettatrice accesa.
0: Spegni l'affettatrice. Dicevamo, terza parte dell'ultima puntata di Caffè e Paglia estate. Poi rientreremo a settembre con l'inizio del campionato. Campionato che quest'anno non si ferma dopo due partite, ma bensì ce ne saranno cinque. E qua mi collego anche al fatto che sarà un po' un problema per le squadre italiane, perché mi sembra un po' dall'andazzo che molte squadre parecchi acquisti li faranno gli ultimi giorni di mercato,
1: mi
0: compresi i campioni d'Italia.
1: Anche credo. A me, e credo che tra chi prenderà male questa vicenda ci sarà un ragazzo che sta facendo da un sacco di tempo di tutto per farci capire che non ha nessuna intenzione di lavorare per nessun motivo, ed è Rafa Leão, che ha chiesto la cessione e non lo vuole nessuno,
0: non lo vuole nessuno,
1: ma ragazzi, io basta, rega, mollatemi.
2: Ma cioè, tu mi sei di una figura di merda più grande di quella fatta da Leão negli ultimi, diciamo, 30 anni di storia del calcio?
0: No. Simone, al ragazzo non interessa, non è
1: il ragazzo, ah, no, è stato,
0: diciamo, non è in cima, il calcio non è in cima ai suoi pensieri.
1: Il ragazzo è stato caricato di responsabilità che non vuole e di aspettative sbagliate. È un ragazzo in forma fisicamente a cui ogni tanto piace persino giocare a pallone. Le sue prestazioni sono state deludenti in una squadra in cui tutti hanno molto deluso. Segnalerei che se lo stesso metodo di giudizio fosse applicato a Pulisic, che non gioca a pallone da Natale, l'ambiente Milan sarebbe ancora peggiore di quello che già è, al netto dei 70 zucchi che hanno cacciato fuori per prendere Gonzalo
2: 75,
1: scusate. E vabbè, però
0: tu
1: lui...
0: oggi obiettivamente, Simone, investiresti soldi su un giocatore come Rafa Leão?
2: A me lo sai che è perché so anni che vi dico che non serve a niente questo con...
0: No, non mi meraviglia il fatto che non lo chiede nessuno, quindi penso che il Milan, se lo vorrà vendere, dovrà accontentarsi di eventuali richieste al ribasso, di eventuali offerte al ribasso.
2: Ma se è stato lui a dichiarare che se ne vuole andare, che col Milan aveva chiuso e bla bla bla tutto questo prima, cioè non, a parte che non ha capito.
0: Un altro giocatore nel limbo è Dusan Vlahovic,
1: un altro che ha moltissima voglia di far vedere che no, che no.
0: E non fa, la cosa che mi fa specie di questi giocatori è che non pretendono un sacco di soldi anche dopo anni in cui le prestazioni non sono al massimo.
1: Ma perché non gli va di giocare a pallone?
0: Ma secondo me Vlahovic va, gli agenti che ha, che lo consigliano male, dai. È uno che l'anno scorso ha guadagnato 12 milioni, ragazzi.
1: Appunto.
0: 12 milioni.
1: No, cioè, lui non ne servono degli altri.
2: A livello caratteriale è una mezza sega, però pure lui.
0: Anche Dusan.
2: Sì, è una mozzarellina a livello carattere, cioè è l'unico slavo che è una mozzarellina di carattere che abbia mai visto in vita mia, su tutti gli sport proprio. Cioè di solito questa è gente cazzutissima, bella carogna, in campo una bestia, cioè, e invece questa è una mozzarellina. No, non lo so, a parte che vedo la Juventus cosa è diventata, dei nomi assurdi, Corpo Selic, chi cazzo è Selic? Cioè, ma io posso leggere il colpo
0: la Juve non ha tanto Selic margine.
2: Selic strappato la Roma come se fosse chissà
0: la Juve
2: chi
0: non ha tanto margine di mercato, non fa
2: ma
0: la Champions.
2: Ma cioè, questi con Boga, Selic,
1: io spendo
0: e 14 è già rotto,
1: e lo prestano. Dice vai in prestito.
2: Ma come fa?
1: No, allora io vorrei spendere un secondo su Selic, che riesce con un'operazione di mercato da svincolato, senza rinnovare, andare via, a rendere felicissimi i romanisti e gli juventini clamorosamente. E lui da un certo punto di vista è il contrario di Rafa Leão, cioè Selic ci ricorda che un po' tutti noi e anche molti nostri amici, se ci avessimo creduto un po' di più adesso di lavoro potremmo giocare a pallone.
2: Avremmo già smesso,
1: forse non saremo ricchi come Selic, però avremmo potuto fare di lavoro il giocatore di calcio.
2: Ma guarda, dopo
0: voi fate dell'ignorina, ma secondo me Selic sicuramente sarà uno degli acquisti più azzeccati dalla Juve degli ultimi anni.
1: E bisogna vedere cosa succederà a Bremer quest'anno, che è stato molto sfortunato negli ultimi anni, ha avuto una serie di infortuni, gli sono cadute le chiavi della golf nel tombino, è rimasto chiuso in ascensore, le ha fatte tutte, poveretto.
0: Sembra sul mercato, però anche lì non ci sono offerte che arrivano per quanto riguarda Gelson Bremer. Boh, vediamo.
1: L'integrità fisica del giocatore, che è il difensore buono della Juve, è lui.
2: Pensa un po', però l'integrità
0: fisica... sta bene un gran difensore, secondo me. Purtroppo negli ultimi, dopo l'incidente, quello famoso a Lipsia, non si è più ripreso del tutto, però comunque anche l'anno scorso le poche partite che ha giocato, secondo me è stato uno dei migliori della Juve, quindi insomma non mi sembra proprio il problema della Juventus.
2: Ma no, ma era per dire in che dimensione è andata la Juventus oggi.
0: Vabbè, oh, tu che sei filo gobbo.
2: No, no, ma io non sono filo gobbo. Io alla fine io ho voluto per davvero tanto, tanto, tanto bene. Però questi qua
0: sono periodi, non è che puoi pretendere di stare sempre lì. Ci sono anche gli avversari, insomma. Già una squadra che ha come claim vincere è l'unica cosa che conta.
2: Ma non ce l'hanno più.
0: Per favore, dai, figura. Per favore.
2: Ma anche quello è stato tipo interpretato di merda.
0: Scendete, scendete dalle piante, ma scendete figura. Dalle piante.
1: Sapete chi sta spendendo un sacco sul mercato? La Viola.
2: La Viola.
1: Acquisti non necessariamente razionali, acquisti se vuoi anche esotici, con l'unica cosa in comune di strapagare.
2: Oddio,
1: un
2: centrocampo con Fagioli, Ndour, Atta e Oulai, a me non sembra brutto. Così su due
0: mercato
2: piedi,
0: chiude, mercato chiude tra 40 giorni.
2: Oulai è quello della Costa d'Avorio, fantastico.
1: Sì, sì, sì, è quello che mentre veniva via dalla Turchia è stato sequestrato.
2: Sequestrato, da... minchia, allucinante questa cosa. Ma noi scherziamo, ci hanno provato per davvero a sequestrarlo. Ma poi i dirigenti del Trabzonspor sono riusciti a ritrovarlo. E non lo so, a me il centrocampo
1: non ha ancora firmato, si parla anche di Bakayoko.
2: Vediamo.
1: È una cosa di paratici questa, di spendere molto, molto, prendendo tanti giocatori, tutti costosi.
2: Tutti
1: è un modo di lavorare che lo ha portato a grandissimi successi negli ultimi anni, perché i grandi successi di paratici se li ricordiamo un po' tutti. Quel grande Tottenham.
2: Ah vabbè, che c'è.
1: Quella grande
0: è considerato uno dei migliori dirigenti.
1: Dai suoi amici è considerato. Io sono. Allora. Non dico una bugia, se dico che sono tra gli uomini più sexy del mio pianerottolo.
2: Allora. Io ti dico che i dirigenti bravi in Italia ci sono, solo che sono tutti in Serie B. I Ciro Polito, i Lovisa, questa gente qua, i direttori sportivi giovani con delle idee, però qua allargheremo troppo il campo, troppo troppo troppo. Ora fortunatamente questi mondiali sono finiti, quindi si può ricominciare a parlare di calcio un po' più, no? Un po' più nel micro, un po' più. Il Bologna, al di là della sede di calciomercato, prima bisogna stare ad ascoltare, però raga, per davvero, cioè, non possiamo perdere nemmeno 20 secondi a parlare di calcio di luglio, perché no? Cioè, non dovreste nemmeno guardare, ma nemmeno gli highlight su YouTube dovreste andare a rivedere. Il mese di luglio serve per vedere la presentazione della nuova maglia, quindi andiamo a giudicare il nuovo lavoro di Macron, bello, però un po'... Oggi è un po' troppo, molto molto molto molto classico, forse eccessivamente classico, però c'ha un bel taglio, sembra una maglia
1: molto formale,
2: molto formale, sì sì sì, non spicca per bellezza, diciamo così, di primo impatto, però sembra essere un buon completo da indossare. Non ho ancora visto il kit away, speriamo che non ci siano brutte sorprese, però insomma sembra buono anche per quest'anno. Poi se vi va di parlare di qualcosa di rosso-blu ancora un po' più...
0: No, parliamone. Sconfiniamo un po' sulla Serie C.
2: Parliamo un po' di Serie B, un po' di Serie C. Della Serie B, per esempio, mi piace sottolineare un acquisto del Catanzaro. Perché il Catanzaro, che verrà probabilmente saccheggiato dei suoi migliori talenti, ha messo Gorgone alla fine in panchina a posto di Turati, che aveva firmato ma poi ha rinunciato per andare allo Spezia, è stato tutto un casino grosso. Alla fine firmano Gorgone in panchina, allenatore che è retrocesso con Pescara quest'anno, pur svegliandosi gli ultimi 2 o 3 mesi trascinati da Lorenzo Insigne, che poi ha firmato con la Sampdoria. Adesso Lorenzo Insigne della Sampdoria. Il Catanzaro, mi piace appunto sottolineare che ha firmato un ragazzo della serie D del Nardò, ricordiamo, città pugliese famosa quasi esclusivamente per il circuito.
0: Provincia di Lecce?
1: Sì, provincia di Lecce.
2: È la città dove i grandi marchi automobilistici portano le loro fuoriserie a cercare il record sul circuito di Nardò, sull'auto lanciata per toccare i 400 km all'ora.
1: È una specie di ovale, cerchio, un ovale molto, molto...
2: Esatto.
1: Molto quasi a circonferenza, in cui le curve sono raccordate in modo da simulare il più possibile un rettilineo.
2: Esattamente, città famosa per questo, e poi però è famosa anche per aver appena venduto appunto il proprio esterno destro Aleko Garnica al Catanzaro, quindi fa un doppio salto, passa dalla Serie D alla Serie B, e però va a finire in un luogo dove il lavoro sugli esterni degli ultimi 2 o 3 anni è stata cosa buona e giusta. Anche con i cambi di allenatori, da Vivarini, da Aquilani, adesso andremo al Gorgone. È un bel esterno destro e è particolare perché nella corsa c'ha le spalle basse, i gomiti bassi, non sembra proprio un esterno destro tutto funambolo e velocità, è però una falcata niente male, buoni fondamentali, quindi secondo me Catanzaro ha fatto il classico colpo di Ciro Polito, ok? Questo ti va a scoprire i giocatori veramente dalla Serie B della Eccellenza e te lo porta in Serie B ad alti livelli. Quindi mi piace sottolineare.
0: Una promessa, ragazzi, il prossimo anno seguiremo più la Serie B.
2: Assolutamente.
0: Perché quest'anno
2: sì,
0: l'abbiamo a delle volte
2: trascurata. Un pochettino
0: l'abbiamo
2: trascurata, però siamo stati...
0: Gli argomenti sono tanti e il tempo è quello che è.
1: Allora, posso aggiungere una nota di malinconia a questo annuncio? La Salernitana, dai suoi canali ufficiali e il giocatore stesso, hanno da poco formalizzato il trasferimento di questo giovane talento molto interessante alla Salernitana. Si chiama Brandon Piscopo. Il fatto è che è un 2017. Non deve ancora compiere 9 anni. C'è la foto di questo ragazzino che firma nella sede della Salernitana con dei dirigenti, con i genitori che lo accompagnano. È una roba che secondo me è meglio se ci calmiamo un po'.
0: Vi ricordate il bambino napoletano, quello che fu comprato dal Torino, che sapeva calciare le punizioni?
2: Certo, Vincenzino Sarno. Come no? Chi se lo scorda?
0: Quanti anni aveva? 7, 8?
2: No, era un po' più grandicello.
0: Allora, ha comprato il Torino versando, se non sbaglio, un centinaio di milioni. Allora, tantissimi soldi. Quindi 9 anni ha questo ragazzino?
1: Deve ancora compierne 9, sì.
0: Un talento. Voi vi lamentate che non andiamo mai a prendere dei giovani. Adesso...
2: Ma non so neanche se è legale fare, non so se puoi avvicinare.
1: C'ha 20.000 follower su Instagram, ragazzi. Cioè, io non lo so, non capisco più il reale. Ho delle difficoltà proprio di.
0: Per me, social network, guarda, te la dico in maniera schietta, andrebbero chiusi domani. La Roma è molto vicina a Somerville. Caro Simone,
2: ho letto ad una cifra che non sta né in cielo né in terra, come tutte le cifre che vedo, cioè il Chelsea che ha pagato 138 milioni
1: 140
2: a chi?
1: Rodgers della Aston Villa.
0: Chelsea ha speso 60 milioni per un giocatore bravo, assolutamente palestra, però uno che ha fatto 8 mesi. Non fanno testo le squadre inglesi, non fanno testo.
2: Ma no, ma tanto falliranno.
0: Cioè, tu pensa che la 19ª della Premier incassa 50 milioni in più di diritti televisivi rispetto alla prima del campionato italiano.
2: Ma tanto falliranno, perché questo è un sistema destinato a fallire.
0: Anche secondo me, prima o poi. Però no, intanto sono lì.
1: Prima o poi la pirateria ucciderà il calcio. Arriverà il giorno, ragazzi. Arriverà il giorno.
0: Anche secondo me non è sostenibile. No, però continuano a spendere un sacco di soldi. A differenza dell'Arabia, che secondo me invece adesso sono già più in calo.
1: Vabbè, come il ciclo della Cina, vi ricordate quando i grandi conglomerati industriali cinesi avevano tutti una squadra di calcio e investivano in
2: fantamiliardi.
0: Il nostro ex giocatore Eder avanza ancora dei soldi, poi leggevo che anche Cristiano Ronaldo sta avendo un po' di problemi.
1: Posso dire, gli sta bene.
0: Certo.
1: Perché chi va al mulino si infarina. Qui siamo veramente alla sociologia spicciola. Siamo al bar dei garantisti, dove ci trovate più o meno sempre. dove eravamo rimasti?
2: Di rosso blu, eravamo di rosso blu. Scendiamo un attimo e finalmente andiamo a dove ci interessa. Innanzitutto si comunica che la US San Benedettese lascia Robby Di Cappa come fornitore tecnico per firmare un nuovo contratto per la quarta volta nella sua storia con RA, che ricordiamo è la produttrice forse della prima maglietta che ho visto della Samba Live, quindi penso l'88 o una cosa del genere. Era una bella maglia luccicosa con lo stemma RA su tutta la manica. Mi aspetto un buon lavoro di design, spero che non ci siano grosse minchiate. Attenzione che la squadra sta venendo su carina. Cioè, stanno arrivando solo giocatori con già 200-300 presenze tra i professionisti. Dietro abbiamo appena preso Gigli, protagonista assoluto della promozione dell'Arezzo dell'anno scorso. Davanti abbiamo preso Stabile e Fagioli, che sono altre due sicurezze per la categoria. Candellori ancora lì, sarà probabilmente il nostro capitano. E soprattutto Dalmazzi ed Eusebi sono stati invitati a cercare un'altra soluzione.
0: Io penso che per Eusebi ci sarà la fila.
2: Ed è questo che ci interessava, perché io quelli che portano il problema all'interno di una squadra li sgamo molto velocemente. Questo qua in questo caso è stato molto furbo a sapersi mimetizzare, ma non mi è mai piaciuto. Sono contento perché anche le parole del presidente Massi, da quando è arrivato Boscaglia sono diventato un professionista, ti raccontano tanto appunto dei problemi che abbiamo avuto l'anno scorso. Quest'anno sta venendo su una squadra già quadrata, già molto più di categoria in tutti i suoi effettivi, in tutti i suoi titolari. Ci servirebbe uno che, per dirlo in modo elegante, la sbattesse là dentro.
1: È un problema comune a quasi tutte comune, le squadre di calcio professionistico che citiamo ogni lunedì.
0: L'obiettivo è migliorare il campionato dell'anno scorso. Tanta sofferenza, tanti pareggi.
2: Ma che cazzo, non servirebbe neanche tantissimo per migliorare la stagione scorsa. Diciamo che meno sofferenza sarebbe... sarebbe il caso, no?
0: Io mi aspettavo più di più dalla Sammellentese, essendo una neopromossa. Di solito le neopromosse nella categoria superiore, soprattutto se hanno ammazzato il campionato l'anno prima,
1: una bella zampata,
0: vanno benissimo.
2: Sì, sì, se mangiano la squadra dell'anno prima, però sì, no, se sarà pezzi un po' di rimonti,
0: probabilmente l'anno, sono due cose diverse. L'anno scorso il campionato, il mercato estivo non è stato
2: assolutamente toppato, è andato via tutto praticamente.
1: Sapete chi è un po' che non la butta dentro?
2: Chi è?
1: Il Diz.
0: Sì, è vero.
1: È un bel po', è un bel po'. È tornato, ricominciato oggi.
0: Forse buono, mi piace come giocatore. Forse leggermente sopravvalutato, Simone. La Turchia ha fatto un mondiale pessimo, una delle grandi delusioni, non l'abbiamo citata prima.
1: Scegliendo un allenatore che in nessun sistema di segni io avrei scelto per allenare la mia nazionale.
0: Però fino al mondiale era andato molto bene Vincenzo, eh? Poi purtroppo insomma uscita male ai gironi. E no, in effetti Yıldız sembra un po' in un periodo di non involuzione, perché rimane un grande giocatore,
1: però non bolla da Natale,
0: non bolla tanto
1: da Natale.
2: Da Natale. Ma è un buon giocatore,
0: è un buon giocatore,
2: non lo metto in dubbio, sia un buon giocatore, però da lì a farlo diventare il nuovo 10 simbolo della Juventus,
0: ma quelli sono i giornali,
2: se
1: vuoi stargli addosso come si è fatto con Leao, lo puoi fare disamorare al calcio e fargli trovare un altro passatempo, visto che è già benestante col pochi anni
0: però
1: di calcio.
0: Mi sembra un'altra testa rispetto a Leao.
1: Momentaneamente, perché non gli sei stato in schiena come sei stato in schiena Leao a dargli dello stronzo per anni.
2: Non lo so, giusta considerazione. Ti riporto sulla dimensione dei discorsi di prima della Juve. È il numero 10 giusto per la Juventus di adesso. La Juventus di qualche anno fa non
0: vedeva il campo.
2: Ma no. No, è buono, è buonino, però cioè, non niente di niente che non vedi in Serie B.
0: Ha un po' di strappi la partita, ma dove sì, è in forma, è difficile da tenere, ma però sì, non è che è molto continuo.
2: Niente di che ti fa stropicciare gli occhi, insomma, cioè niente di...
0: È giovane.
2: Sarà, però
0: può crescere.
2: Non mi sembra su.
0: Poi non so cosa diventerà il Diz, però giusto la considerazione di Fio, che è da dicembre che non fa gol. Insomma, la Juve di adesso, ragazzi, come dici te, Simone, non è più la potenza di qualche anno fa. La mancata qualificazione in Champions l'anno scorso è stato un fallimento totale. Quest'anno non è che secondo me faranno più mercato.
2: Ma quest'anno fanno
0: cercano un portiere ed è ancora Di Gregorio il portiere della Juventus. Volevano Allison, ma non se ne parla più. Carnesecchi, non ci pensate nemmeno, vogliono 50-60 milioni.
1: In realtà ha rinfoltito i suoi capitali la Juve grazie alla cessione
2: di chi?
1: Aveva il 50% sulla rivendita di Muamerovic.
2: Ah ok, giusto, vero,
0: che è finito al Leeds. Sì, a Leeds United
2: per 40 milioni
1: 40 tipo. Zucchi
2: e vendi sono andati alla Juventus.
1: Sì, operazione.
0: Se qualche squadra italiana voleva comprare Mura Omerovic, almeno 25 milioni le doveva tirare fuori. È arrivata una squadra inglese, è andato via a 40. Fate un attimino
1: la metà li incassa la Juve. Operazione clamorosa.
0: È così clamorosa? Non è un giocatore che poteva far comodo alla Juventus?
2: No,
1: secondo me gli servono più 20
0: milioni.
2: No, esatto, e poi soprattutto per il semplice motivo che è la Juventus che ha deciso che Muamerovic fosse un profilo non alla sua altezza. Perché, lo ricordiamo, Muamerovic era della Juventus.
0: Era nell'Under 23.
2: Era già nell'Under 23, era già loro.
0: Non è che sarà un Wiesen 2, eh? Che anche lui andò in Inghilterra al Bournemouth e poi adesso è andato al Real Madrid.
2: Adesso è al Real, esatto.
0: Non è che è un Wiesen 2.
2: Ma ti dico, che mondiale ha fatto Romero?
0: Buon mondiale.
2: Punto. Anche questo mi sembra che fosse in Italia da qualche parte, non mi ricordo chi lo stava per comprare. Cioè, sappiamo la
1: Romero è passato dalla Juve
2: senza mai giocare all'Atalanta,
1: e l'Atalanta ci fa una plusvalenza mostruosa nel 2022.
2: Esatto, bravo Fio. Cioè, se non riusciamo a riconoscere i giocatori buoni, cioè, comincia ad essere un grosso problema. No?
1: È un bel tema.
2: Comincia ad essere insomma.
0: In realtà nella Juve non ha mai giocato Romero, giocava nel Genoa.
1: Sì, sì, ma esatto. Il cartellino era della Juve.
0: Era la Juventus. È uno di quei giocatori che avrebbe potuto fare comodo a questa Juve in questo periodo. forse non ci hanno creduto.
2: Sai qual è un acquisto che a me mi sta incuriosendo veramente tanto? Perché credo stia passando in maniera incredibilmente sotto traccia. Quello di Gaetano da parte dell'Atalanta.
0: Anche secondo me, perché è un acquisto sottovalutato.
2: Perché questo qui, reinventato da Pisacane come regista, ha fatto una stagione stellare.
1: Sì.
2: Ha fatto una stagione davvero stellare a Cagliari, non l'ha fatta in qualche squadra super magna nel Cagliari. E adesso finisce all'Atalanta, quindi decisamente in un'altra dimensione, almeno per quanto riguarda la Serie A. E nelle mani di Maurizio Sarri
1: è quella la capito? Cosa che rende più sexy
2: comincia a somigliare a qualcosa di nemmeno ben definito, non saprei dirti, però mi sembra una buona cosa. Poi altra cosa random, il Napoli con l'infortunio di credo Bergamo, no? Credo si sia fatto male in questo momento, insomma il Napoli ha un grosso problema nei centrali
1: dopo aver speso 35 per Bergamo l'anno scorso.
2: Esattamente.
1: Usandolo col contagocce, trasferimento.
0: Lo voleva il mister a tutti i costi. E poi non l'ha fatto giocare praticamente. Posso fare un saluto a un caro amico? Poi tra un po' andiamo anche in pubblicità, che ci ascolta dall'Argentina. Ciao Mauro, ci sta ascoltando da Rosario.
1: Grande Mauro di Rosario.
0: Città del Rosario Centrale, squadra righe giallo-blu se non sbaglio. Ci ascolta sempre, adesso non so a che ora è, comunque nostro fedele ascoltatore, grazie Mauro.
1: Io saluto anche Carla che ci ha mandato un messaggio al 333 189 494. De La Fuente è forse il CT più pelato ad aver mai vinto un mondiale, così messaggio aperto.
0: Bella domanda, vado a memoria. Allora c'era Berzot, ma qualche capello ce l'aveva Enzo
2: Zagaio.
1: Ma questi sono i pelati del Novecento, quei capelli dietro la pelata.
2: Tu dici pelato.
1: Questo è proprio pelato,
2: okay, full,
1: pelato.
2: Full. Ok.
0: Probabilmente sì. Probabilmente sì.
1: Non è l'unico pelato, ma è il più pelato.
2: No, che poi c'ha due braccia, però da WWE, cioè scherzaci poco con della fuente pure. Comunque sul Napoli, volevo soltanto chiudere, mi siete. Avete sbranato l'argomento. Io mi aspetto che si presenti a Lecce con una valigetta con dentro tipo. No, la ventina di milioni, 25 milioni per Thiago Gabriel.
3: Per Thiago Gabriel,
0: ecco,
2: sono incidenti che cadono.
1: Ha chiamato sul Brondi per visionare un centrale.
2: Esatto, questi sono i miei contatti che mi scrivono. Guarda che Transfermarkt te l'ho dato in 8 cifre. Adesso non saprei, però ecco, Thiago Gabriel è una cosa che mi aspetto il Napoli faccia, o perlomeno che ci pensi.
1: In alternativa c'è quella clausola da 28 su John Lucumi.
2: Tu dici che va e si presenta
1: un giocatore che ha già un prezzo,
2: ma dici che dopo l'ottimo mondiale non ci prova.
1: Più che altro dopo l'ottimo acquisto di Beukema dell'anno scorso, io starei un po' più accorto con questo genere di mosse. Invece cosa sappiamo?
0: Perché uno al buongiorno non è molto affidabile, parlo di tenuta fisica, quindi assolutamente il Napoli deve comprare uno dietro, un centrale dietro.
2: Assolutamente, assolutamente quello che stavamo dicendo.
1: Ed
2: mi
1: effettivamente
2: aspetto
1: la cosa in
0: anche
1: cui
0: noi.
1: La cosa che spicca di Thiago Gabriel è il fatto che le ha giocate tutte l'anno scorso, non ha mai avuto infortuni.
2: Ha giocato da Dio, però un bel centrale, posso dire, un centrale della Madonna.
1: È di grande costanza e continuità.
2: Sì, posso dire un gran bel centrale, niente male.
1: E al volo, visto che siamo quasi al mezzogiorno, l'Inter prende veramente Spence?
0: Io non ci credo. Terzino destro della nazionale inglese, titolare, mi sembra che avrà sicuramente mercato in Premier. Non lo so, guarda, penso, sono convinto che un grosso degli acquisti anche l'Inter li farà gli ultimi giorni di mercato. Quelli di Octria hanno già fatto capire che più di tanto non si sveneranno. Dobbiamo comprare delle riserve. Abbiamo già preso Stankovic, abbiamo pagato Akanji, abbiamo preso Provedel. Non è proprio ferma
1: no,
0: l'Inter,
1: non è ferma.
0: Però è ancora una squadra incompleta. Aspettiamo il mercato, ragazzi, oggi è il 20 di luglio. Mancano ancora 40 giorni.
1: Assolutamente d'accordo.
0: C'è tempo, direi. Però veloci, perché quest'anno non c'è la pausa dopo la seconda. Ci saranno 5 partite più 2 in Europa, credo, prima della pausa di 2 settimane per le nazionali.
2: Sì, però non ho capito una cosa. Cioè, voi... stavate per prendere Palestra. Ok, sono sicuro che 50 non avete offerti mai, ma secondo me 30-40 ce li avete offerti.
0: C'era già la parola del giocatore.
2: Fammi finire.
0: Perché bisogna andare al Chelsea per questione di soldi, presumo.
2: La mia domanda è questa: quel budget lì per Palestra era solo un tantum proprio per Palestra, oppure un budget che si può utilizzare per andare a prendere qualcosa.
0: Secondo me così tanto arrivavano solo a palestra. Poi solo hanno preso Kyle Lilly, che poi non ha passato le visite mediche ed era già sicuro all'Inter, e adesso si cercheranno altre soluzioni. Io mi fido dei nostri dirigenti, quindi penso che l'Inter sarà ancora la squadra da battere anche l'anno prossimo. Poi non so se vincerà, però intanto è la squadra da battere, con o senza palestra.
2: Peccato che non certo, arriva. Certo, eri già comunque la numero uno, perlomeno qua sul territorio italiano.
0: Cioè, secondo me sono più le altre che si devono preoccupare a rinforzarsi. Cioè, l'Inter ha perso un po' di giocatori storici, over 30, Darmian, De Vrij, Sommer, e pian piano li rimpiazzerà. Ci fermiamo che c'è la pubblicità.
4: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Ciao, sono Patrizio.
8: E io sono Domizia.
7: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
8: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
7: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
8: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
7: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: tutto questo, chiudiamo il discorso al calcio soltanto un secondo, perché ieri c'è stato, soprattutto sui canali social, grosso dibattito su chi a questo punto a mondiale consegnato meritasse di più il pallone d'oro. Chi lo dà questo pallone d'oro quest'anno?
1: Io per lo do a Rodri.
0: Io lo do ad un solo giocatore possibile, immaginabile quest'anno,
1: Kvara,
0: che non vincerà mai il mondiale, quindi qui c'è Kvara seria, secondo me è il pallone d'oro.
1: Non so se l'anno dei mondiali valutano di più la Champions.
0: Amico mio, questo ha giocato per 10 mesi da paura, guarda, 10 gol e 7 assist in Champions.
1: Non fa una piega quello che dici, assolutamente sono d'accordo con te, bisogna vedere se valutano l'anno dei mondiali.
0: Speriamo di no. A proposito di
1: nel caso fosse premiato uno dei mondiali, a chi lo daresti?
0: Nel caso fosse premiato uno dei mondiali, non saprei francamente.
1: Miglior giocatore per rendimento della Spagna, Rodri.
0: Miglior giocatore per rendimento della Spagna, probabilmente Rodri, sì, ma anche
1: che l'ha già vinto.
0: Anche Cucurella ha giocato oramai. Sto scherzando, non sto dicendo che Cucurella sia da pallone d'oro, però è chiaro che non esci dalla Spagna.
1: Io, sinceramente, tutta sta importanza al pallone d'oro non gliel'ho mai dato.
0: No, non è più importanza. Una
1: anzi, dopo che l'ho visto scipparlo a Schneider nel 2010 per darlo a Messi, eliminato due turni prima, ha perso di qualsiasi tipo di credibilità.
0: A proposito di Kvaratskhelia,
2: Summer 96 è il mio pallone d'oro,
1: però
2: più...
1: vinse almeno la Champions nel 96, però
2: e l'Europeo,
1: e poi e l'Europeo almeno ha fatto una grandissima stagione, poi non era il mio assolutamente giocatore, però negli ultimi anni mi sembra un po' una farsa. Andiamo avanti perché dobbiamo parlare anche di altri sport.
0: Sì, è necessario.
1: Automobilismo,
2: giusto. C'era il Gran Premio, il più bello di tutti,
0: l'unico,
2: la pista
0: l'unico
2: più bella di tutte. E Spa-Francorchamps, Belgio, circuito antico all'antica, grandi cambi di pendenza, circuito che si dipana in superficie molto ampia, per cui le condizioni meteo possono cambiare da un lato all'altro della pista repentinamente. Circuito con un asfalto a grana antica che comunque non garantisce grande grip, quindi ha bisogno di carico aerodinamico nonostante i rettilineoni, ma ha il pregio di non usurare così tanto le gomme, perché a livello di attrito ne fa poco e quindi si fa con una sola sosta. E nel weekend non ha mai piovuto, sono successe molte cose. Quella che ci fa più piacere è la vittoria di Kimi Antonelli.
0: No, quello che fa più piacere è il pianto di Russell, che rivolto alla Mercedes, che se lo coccola da quando è un bambino, se ne esce con gnè, vorrei soltanto la stessa macchina di Kimi, gnè. Testuale? Testuale, sono proprio le parole di George Russell. È molto bello vederlo piangere così, è proprio bello.
2: Sì, sfortunatissimo, perché un contatto con Lewis Hamilton lo manda fuori al primo giro, comunque è rincorso il compagno di squadra per tutto il weekend.
1: Ce l'hai su con Russell?
0: No, ce l'ho con chi se ne esce con queste cazzate qua, cioè come fai? Sei uomo Mercedes da quando sei nato e adesso piangi perché secondo te un ragazzino italiano che te le sta dando sui denti da inizio campionato è favorito, c'ha la macchina migliore, di che stai parlando, dai.
2: Il ragazzino italiano fa una partenza così, si fa superare da Verstappen, lo risupera e da allora sarebbe stato primo per tutto il Gran Premio, se non fosse che una stavolta una fortunatissima virtual safety car permette a Leclerc di prendere il controllo della gara per una decina di giri nella seconda metà. È una virtual inspiegabile, cioè un commissario a piedi attraversa la pista per togliere un detrito, quando in realtà sono già passati, mettono sta virtual così e chi si ferma in quel momento capitalizza un grande vantaggio, perché comunque fa la sosta perdendo 6-7 secondi complessivamente in meno rispetto a chi la fa in condizioni di gara normali a causa dell'allungamento dei tempi sul giro dato dal passo che si riduce per la virtual safety. E comunque alla fine lo riprende e va a vincere, eguaglia Alberto Ascari, l'altro italiano che fa 6 vittorie in un campionato del mondo di Formula 1
0: che record che
2: nel 1956. È passato un po' di tempo,
0: mamma mia ragazzi,
2: un grande Kimi, molto solido per tutto il weekend, sempre davanti al suo compagno di squadra. E abbiamo visto una bella Red Bull più in prova che in gara, abbiamo visto una buona Ferrari,
0: un'ottima Ferrari,
2: molto meno indietro,
0: un'ottima
2: rispetto
0: Ferrari
2: a quello che si pensava di vedere. Abbiamo visto una McLaren molto veloce che però non riesce a capitalizzare più di tanto.
0: Hamilton chiude quarto con una penalità che non sta nel
2: con 5 secondi di penalità per in realtà un contatto di gara assolutamente normale, che però causa il ritiro di Russell, quindi viene molto approfondito dalla direzione di gara. Fa un contatto con Piastri e anche Leclerc che forse è più da investigare, esatto, di quello di Hamilton, ma non riceve penalità.
0: Comunque quest'anno Ferrari in piena lotta per i titoli, perché siamo lì, anche Leclerc con gli ultimi due piazzamenti è tornato bello su in classifica.
2: Beh, è seconda forza del mondiale,
0: seconda
2: in questo
0: forza, ma sì, a distanza di una vittoria, cioè non sono distanti, non c'è, a differenza degli altri anni non sembra sto distacco irrecuperabile, sembra invece una piena lotta tra Mercedes che c'ha un po' più motore, Ferrari che gli aggiornamenti sembra che si cominciano a funzionare tutti quanti, insomma. Bene così, finalmente una stagione all'altezza, bravi ragazzi.
2: Volevo segnalare anche l'ottima gara di Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto che arriva ottavo alla fine e fa una bellissima gara, solida, con la sua Audi che arriva in fondo tranquillamente e si lascia dietro macchine ben più dotate come le due Alpine, le due Racing Bulls, insomma posso dire una bella gara ordinata e solida, solida, soprattutto solida, non rimane invischiato nel casino mai, pulito, veloce, rotondo, concreto, bravo, bravo. E diciamo anche che Alonso fa una delle gare più terrificanti della storia, della sua storia di pilota, porta comunque in fondo la macchina e festeggia facendo dei burnout perché è molto contento che questo supplizio sia finito. l'unica lettura che posso dare,
0: uno dei pochi spagnoli un po' così, un po' mogi,
2: un malinconico, lui è un po' malinconico perché è un po' di tempo che non gli gira niente. C'è stato anche il tennis, lo sport preferito da Simone Maloni. Mamma quando mia. Dorme quando dorme sogna il tennis
0: in piena fase REM. Che ci devi dire del tennis?
2: Allora, un momento in uno sport caratterizzato da una grande ipocrisia come i cartelli con scritto silence please rivolti agli spettatori, tutta questa narrazione di eleganza di Darderi perde il set, sbrocca e si strappa la polo, si strappa la maglietta.
0: Oddio, è uno sport così patinato, così educato, che quando ci sono questi gesti che in teoria dovrebbero casare sembrano quasi fuori posto, no?
2: Diciamo che se costruisci tutta la narrazione di questo sport su questo savoir-faire, come diciamo da queste parti, poi è un gesto sopra le righe, diventa particolarmente,
1: come disse vittoroso. Maurizio Mosca, savoir-faire
2: bello anche savoir-faire. Comunque Darderi perde da Rublev, Darderi italo-argentino, bel giocatore, Rublev russo, si perde da rivincita dalla finale nello stesso torneo, l'anno scorso vinse proprio Darderi.
0: Ma piuttosto è luglio, quindi è quel mese in cui si corre una delle corse più affascinanti di tutto lo sport, ok? Dello sport e tutto, cioè le Tour de France. Il Tour de France che però, come al solito, come negli ultimi tipo 5-6 anni, credo, ha un padrone. Il padrone si chiama Tadej Pogacar, che è...
1: Tour de France passato anche da Bologna, ricordo.
0: Ormai non si capisce bene quali sono i limiti di sto ragazzo, perché questo qua che va a vincere è il quinto, è il sesto consecutivo, non mi sono perso ormai. Perché lo segnaliamo il tour che c'ha già il suo dittatore? Perché l'unico che poteva dargli fastidio, e cioè il danese Vingegaard, che comunque sia anche recentemente riuscito ad imporsi in un paio di tour anche con la presenza di Pogacar, si è schiantato male, subisce un brutto infortunio e quindi il tour perde quello che forse era l'unico vero antagonista di Pogacar, che si avvia a portare a casa anche questo Tour de France, dove però si segnala la crescita del 19enne Sexas, che pare essere il nuovo mega talento del ciclismo mondiale, questo francesino giovane che ad opinione pubblica generale sembra essere l'uomo destinato a perlomeno dichiarare una sfida aperta al dominatore dell'ultimo decennio, che è Pogacar.
2: 19 anni e faccia da sbarbo proprio.
0: Sì, faccia proprio da ragazzetto, però sembra essere un talento proprio naturale di quelli che ne passano uno ogni tot anni in uno sport faticoso, poi insomma, come può essere il ciclismo. Quindi questo è, lo segnaliamo, le Tour de France, questa bella corsa romantica, ci piace sempre, nel mese di luglio, quando vengono a finire tutte anche le grandi manifestazioni, i mondiali in questo caso, o i giochi olimpici, è uno di quegli appigli sportivi che invece è lì, fisso, fermo, eterno, dotato di una bellezza, di una narrativa quasi ineguagliati da tutti gli altri sport, perché questa è una corsa che passa attraverso tutta la Francia, quindi paesaggi meravigliosi, storici, montagne leggendarie, imprese eroiche, è uno di quegli sport che si presta all'epica.
2: Vabbè, Tour, Giro d'Italia, Vuelta, un passo indietro,
0: ma appena appena.
1: Poi il calcio si ferma anche poco, Simone, se ci pensi bene, perché da un 32 giorni riparte la Serie A. Aprirà, ci sarà Inter Monza la prima partita, quindi insomma pausa quest'anno con i mondiali, poca il calcio, poi sono amichevoli, calcio mercato, ci faranno una testa così.
0: Allora, visto che ci dobbiamo dare un'occhiata a quello che deve arrivare, vi dico quelli due o tre progetti che io vorrei seguire per quest'anno, che sembrano interessanti.
1: Okay? Cioè, lavoro di redazione live.
0: Sì, sì, cioè, perché ci sono di quelle situazioni che sembrano prometterti qualcosa di interessante. Per esempio, all'estero credo che seguirò tanto il Bayer Leverkusen.
1: Beh, io smollerei un po' il campionato belga, Fio, sinceramente.
2: A meno che non cambino la formula in modi spettacolari, o che in questa sessione di mercato il travaso dal Belgio all'Italia diventasse ancora più vivo. Sì, forse vabbè, all'estandard, comunque all'estandard.
1: Beh, quello sempre assolutamente. Perché il Bayer Leverkusen?
0: Perché stanno facendo un'infornata di giovanissimi talenti davvero molto molto molto importante, e è una squadra che i giovani talenti poi li accumulano non per tenerseli ma per farli giocare, quindi conto di vedere spesso in campo insieme i vari Ibrahim Mazza, i vari Kenneth e Korn che ha preso quest'estate, e Emil Alajbegovic e Onyenka. Cioè è una squadra che con i giovani insomma va forte, va molto molto molto forte. Un altro bel progetto credo che sia il Sul Tirol qua da noi in Serie B, perché c'ha Lovisa direttore sportivo, perché hanno messo Possanzini in panchina. Credo che il Catanzaro continuerà a mostrarci come si gestisce una squadra con mezzi magari non enormi, però con tante idee, con tanta professionalità, con tanta dovizia di dovere in quel determinato tipo di lavoro, che è, cioè, detta all'italiano, fare le nozze con i fighi secchi, perché è quel tipo di lavoro che devi fare. E soprattutto vorrei capire davvero bene cosa cazzo deve fare la federazione per cercare di riportare il nostro derelitto movimento insomma un po' più su.
2: Bella domanda. Questa bella,
0: sì,
2: domanda.
0: Perché ripeto, bello il nome, Maldini è bellissimo, oltre ad essere fortissimo. È
2: Leonardo.
0: Vabbè, per il ruolo che devi fare va
1: benissimo. Non ha la bacchetta magica Maldini,
0: Fatelo però porca troia, cioè lo cominciamo a difendere prima ancora che fa qualcosa, però che cazzo, cioè, ho soltanto detto Maldini e tu subito però non è che c'è la bacchetta magica,
1: speriamo in un dirigente che ci riporti i mondiali, quando secondo me il problema è molto più ampio. Cioè ti puoi mettere anche Maldini, anche Buffon non era uno scemo, ragazzi,
0: ma Buffon come no? Buffon è dichiaratamente uno scemo, a parte essere stato un grande giocatore, ma come no, cazzo?
1: A parte quello, comunque io spero che Maldini faccia bene, però non vedo sti grandi talenti in Italia, considerando anche quello che ho visto ieri sera in campo con la Spagna. Non lo so, basterà Maldini, basterà con Baldini e con probabilmente Pirlo come CT, non lo so, non è che insomma sono molto ottimista, ma spero di sbagliarmi. Tu, Fio, cosa dici?
2: Secondo me è un lavoro lungo e doloroso da affrontare.
1: Due mesi fa si parlava di Guardiola, poi siamo andati su Conte, Allegri no perché va al Napoli, Mancini, siamo arrivati a Pirlo, tu capisci che è un
2: Pirlo è veramente peso, è davvero peso.
1: Tre mesi che siamo stati cacciati fuori, non abbiamo ancora il CT, ragazzi. Cioè,
2: in realtà è un lavoro lungo e il tempo che perdi adesso non te lo riderà indietro nessuno, quindi sì, bisogna riparare.
1: Speriamo che per la pausa dopo la quinta di campionato l'Italia abbia un CT
2: a ottobre,
1: insomma mi sembra una roba, considerando che è una squadra che non fa da tre anni e tre volte che non fa i mondiali, mi sembra abbastanza preoccupante. Siamo quasi arrivati alla fine, ancora 5 minuti, Fio.
2: Sì, guardavo le news news dell'ultima ora da Gazzetta, non succede niente, nessuno ha comprato nessuno mentre eravamo in diretta.
0: No, voglio dire una cosa io, domani mi accingerò con la mia signora al cinema
1: a vedere Odissea.
0: A vedere Odissea, e voglio dire una cosa, mi voglio buttarmi a capofitto in tutto.
1: Ho sparato un film a caso.
0: Sì, voglio buttarmi in questa rissa gigante che si è scatenata su Christopher Nolan, come ogni volta che fa un film. Ve la dico, cerco di farvela breve. Domani andrò a vedere Odissea di che ricordiamo non essere mai stato e mai sarà un testo storico.
2: Lo è come la Bibbia, più o meno.
0: Come la Bibbia, esattamente. Perché questo è un concetto, è importante, perché sembra che non sia chiaro a tutti quanti. Ma soprattutto andrò a vedere l'Odissea di Christopher Nolan con l'incredibile fortuna di non aver frequentato nessun tipo di liceo classico da ragazzo.
2: Sei un grande questa.
0: Nessun tipo, perché voglio dire un'altra cosa a tutti quelli che hanno fatto il liceo classico, che si sentono in dovere di giudicare il film di nonno prima ancora di averlo visto, perché la fibra del cavallo di Ulisse non riporta quella ricostruzione storica originale di quell'epoca, che avete rotto il cazzo.
2: Mi sembra un bel
0: facile,
2: messaggio.
0: Così, facile.
2: Un bel messaggio positivo, così, questo.
1: Come si dice, no, severo ma giusto.
0: Così.
1: Conosco gente che è andato a vederlo due volte. Già.
2: Io vorrei segnalare che noi tre presenti in questo momento in questo studio probabilmente assomigliamo più al vero Ulisse di Matt Damon. Questa è una cosa doverosa, sempre per gli amanti della storicità in quanto tale, cioè del principio di storicità.
0: Io ho anche in famiglia un elemento che porta il nome di uno degli eroi troiani per eccellenza, quindi è un film che vale a vedere con una certa carica emotiva, e vi prometto solennemente che se sento qualcuno all'interno del cinema che mi puzza che ha frequentato il liceo classico, io vi prometto che gli meno davanti a tutti.

inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona, e forse dovrebbe farlo anche qualcun altro molto più importante di me, piuttosto che solidarizzare con quelli che hanno ucciso questo ragazzo che chiedeva aiuto. E le dico un'altra cosa, e mi assumo la responsabilità, come sempre, di quello che dico. Per me i mandanti di questo omicidio sono quelli che stanno al governo. È colpa loro, colpa delle loro leggi, tutte volte all'odio, al razzismo. È colpa loro se questo paese sta andando alla deriva.
1: Questa vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Secondo indiscrezioni di stampa, la procura di Bologna avrebbe scritto i nomi degli agenti e degli operatori sanitari coinvolti nell'apposito registro previsto dalla norma approvata dalla destra di governo e non nel normale registro delle persone indagate. Sempre secondo indiscrezioni, gli accertamenti della procura terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso in rete, così ha riportato l'agenzia ANSA. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
2: A me ricorda molto la vicenda di 12 anni fa di Riccardo Magherini, tecnica di mobilizzazione simile, con esiti mortali, urla di dolore, richieste di smetterla, intorno persone che assistono, chi addirittura collabora, non si capisce chi sia quella persona a petto nudo in bermuda che tiene l'uomo poi morto fermo per le gambe, operatori sanitari che lasciano fare e si avvicinano circospetti come se fosse un animale braccato e abbattuto, però non sono ancora sicuri che sia morto. Veramente una scena crudele e grottesca insieme.
1: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ed ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero. A Genova nel pomeriggio si tornerà in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia di persone hanno manifestato sia per ricordare le proteste contro il G8 del 2001 e la loro repressione, sia per rivendicare l'attualità dei contenuti di quella mobilitazione. Elena Giuliani è la sorella di Carlo.
3: Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto, come dicevo, di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, cerchiamo di metterci di nuovo tutte e tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere le esigenze per la vita e per il pianeta e per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
1: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran con gli aggiornamenti sugli attacchi delle ultime ore in studio Sara Milanese.
4: Sì, buongiorno Andrea, è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno rivendicato anche stanotte l'ennesimo attacco, colpiti in particolare una serie di città e di siti militari nel sud dell'Iran. C'è almeno una vittima, tra gli obiettivi anche la centrale nucleare civile di Bushehr. Non si registrano fortunatamente fughe radioattive. L'Iran ha chiaramente risposto lanciando raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in particolare in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Sono state colpite anche due petroliere che cercavano di passare attraverso lo stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato il blocco totale dello stretto se gli Stati Uniti non fermeranno gli attacchi. Ecco, di fronte a questa che è la cronaca ed è un'escalation continua, entrambi le parti sembravano ormai nei giorni scorsi aver archiviato il memorandum d'intesa siglato solo poche settimane fa. Questa mattina però Teheran inaspettatamente ha fatto sapere che gli sforzi diplomatici con Washington sono ripresi proprio negli ultimi giorni e che i mediatori sarebbero al lavoro per far ripartire il dialogo. Ci sono state trasmesse nuove idee da alcuni mediatori, hanno fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano, la diplomazia si è rimessa al lavoro, hanno commentato ancora, c'è da dire che dagli Stati Uniti per ora non è arrivata nessuna conferma.
1: Grazie Sara. In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. L'Ucraina ha presentato questo attacco come una risposta ai bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese. E in questi minuti dall'Ucraina arriva notizia di un attacco russo in cui sarebbero morte almeno due persone nella zona di Pavlograd. Il Cremlino intanto ha risposto all'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma avvenuta il 9 luglio. Questa mattina l'incaricato d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca. I contenuti dell'incontro non sono ancora stati resi noti. La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne, ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra a Keir Starmer, dimissionario da giugno, che ha parlato poco fa.
5: Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King.
6: Sto per recarmi da Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni e chiudere così il capitolo del mio mandato come primo ministro. Il mio lavoro è terminato. In 6 anni e mezzo ho risollevato il nostro partito da una sconfitta storica nel 2019. L'ho trasformato rendendolo idoneo ad affrontare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024. Da allora è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande paese come primo ministro e sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di quanto non lo fosse 2 anni fa. La nostra economia è più forte, i nostri servizi pubblici sono in miglioramento con la maggiore riduzione dei tempi di attesa degli ultimi 17 anni. Ogni giorno molti bambini vengono sottratti alla povertà, l'immigrazione è diminuita in modo significativo, la nostra difesa e la nostra sicurezza sono su basi molto più solide e la nostra reputazione internazionale è notevolmente migliorata.
5: And I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Così Starmer ha rivendicato quelli che ritiene siano stati i successi del suo mandato nell'ultimo discorso tenutosi poco fa davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer lascia il suo ruolo di fronte a un crescente malcontento. Il partito laburista affida le speranze di risalire nei sondaggi a Burnham, il cui discorso di insediamento è previsto nel pomeriggio. Torniamo in Italia. In Versilia un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La persona che la guidava ha avuto un malore e è stata ricoverata. L'uomo aveva 67 anni, si chiamava Daniele Faggi ed era il titolare di fatto della ditta in cui lavorava Luana D'Orazio, l'operaia che il 3 maggio 2021 morì rimanendo incastrata in un macchinario a Montemurlo, in provincia di Prato. Faggi poi aveva patteggiato 1 anno e 6 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena, insieme alla moglie che ha patteggiato 2 anni, anche lei con sospensione. Lo scorso maggio la procura di Prato ha riaperto le indagini sulla vicenda. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche 50 di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza. A Madrid è atteso in questi minuti l'arrivo del volo con a bordo la nazionale di calcio maschile, fresca vincitrice dei mondiali. Ieri sera ha battuto 1-0 i campioni in carica dell'Argentina, aggiudicandosi il secondo titolo mondiale dopo quello vinto in Sudafrica nel 2010. La finale, che si è giocata a New York, ha chiuso un'edizione dei mondiali caratterizzata soprattutto dalla presenza ingombrante del presidente degli Stati Uniti, Trump. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo, autore del blog Pallonate in Faccia.
7: Trump è una persona che ama stare al centro dell'attenzione e imporre la sua presenza anche dove non dovrebbe. Ci sono delle immagini abbastanza significative di lui che cerca di mettersi in mezzo ai giocatori della Spagna, proprio accanto al capitano della Spagna, Rodri, che invece non si sposta e gli fa chiaramente capire che se vuole può allontanarsi e mettersi a fianco dei giocatori. La FIFA ha una posizione ambigua perché da un lato vuole abbracciare la politica di Trump e il suo modo di essere, molto servile Infantino verso Trump, dall'altro però si vede un certo imbarazzo negli eccessi continui che Trump impone a tutto ciò che li circonda e non solo al mondo dello sport, perché poi insomma più volte abbiamo visto, specialmente nel caso di Folarin Balogun, il giocatore degli Stati Uniti che doveva essere squalificato e non è squalificato per una scelta che Trump ha rivendicato, mettendo di nuovo in imbarazzo la FIFA. È palese che la FIFA è in balia, che il presidente della FIFA è in balia di questi personaggi.
1: Nonostante i tentativi, però, la Casa Bianca non è riuscita a condizionare i giochi e la festa finale, il servizio da New York.
8: A Washington ci hanno provato in ogni modo a rovinare questo mondiale, sia nei mesi precedenti al suo inizio, con le restrizioni ai visti e le minacce di chiudere il traffico internazionale negli aeroporti in grandi città democratiche di confine, sia durante il torneo tramite il tentativo, ad esempio, di dare un vantaggio di ottavi di finale proprio agli Stati Uniti, fino a quel momento squadra favola assieme a Capo Verde e Messico, facendo reintegrare all'ultimo minuto lo squalificato Folarin Balogun. Ma la notizia positiva è che la politica non ce l'ha fatta. Alla fine, nonostante timori e tensioni, le città americane e gli americani hanno trascorso 6 settimane in festa col mondo e le persone del mondo in festa con gli americani, alla riscoperta di un paese vissuto da persone molto più aperte al diverso e al di fuori di quanto i video degli agenti mascherati di Minneapolis volessero farci credere, e alla faccia di chi vorrebbe far tornare il paese a un mix di autarchia canaglia e isolazionismo di 10 anni fa. Poco importa che il presidente Trump abbia voluto rendersi protagonista ieri sera rimanendo in mezzo agli spagnoli in festa impegnati ad alzare la coppa. La vera protagonista di questo torneo è stata la gioia di scoprire culture diverse, di insegnare a un tifoso straniero come ordinare un hamburger alla catena In-N-Out, di accogliere con l'ospitalità di chi si separa dai corridoi della politica peggiore. Un insegnamento che solo dal calcio, tramite il calcio, sarebbe potuto arrivare più forte delle chiusure e delle tenebre. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.

0: Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Una goccia d'acqua sale i gradini della scala. La senti? Disteso nel letto buio, ascolto il suo arcano cammino. Tic, tic, si ode a intermittenza. Poi la goccia si ferma e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva. Tuttavia sale. Ma no, vi dico, non è uno scherzo. Non ci sono doppi sensi. Trattasi, ahimè, proprio di una goccia d'acqua, a quanto è dato presumere, che di notte viene su per le scale. Tic. Tic. Misteriosamente, di gradino in gradino. Dino Buzzati. Una goccia in paura alla scala.

0: paure, ansia, respiro bloccato. Ci serve un esperto. C'è un esperto in sala. Chiamiamo in soccorso il professor Maurizio Stupiggia, psicologo e psicoterapeuta. Insegna psicologia generale all'Università di Genova, direttore della scuola di specializzazione in psicopatologia biosistemica di Bologna.
1: Professor Stupiggia, quali ansie e quali paure vede prevalere in questo momento storico? E le chiedo anche se ci sono diversità tra i generi e i soggetti di età diverse.
2: Intanto sono cambiate le forme del disagio. Qualche decennio fa ansia e depressione erano, diciamo, le forme più comuni. Adesso, oltre a queste, c'è una grande area di quello che si chiama disturbi di identità, cioè la perdita un po' del senso di sé, dei propri confini. A volte le persone stanno male, ma alla richiesta cosa senti, come stai, non sanno neanche rispondere. Quindi è una forma differente, un senso di perdita della definizione e della capacità di esprimere, di sentire, di comunicare all'altro, cioè dei contorni di questo disagio. E ovviamente è molto diverso tra generazioni, anche perché diciamo i giovani sono immersi in questa rivoluzione digitale, noi diciamo di una certa età un po' meno, poi magari qualcuno di noi ha anche lo stesso molto, però di base i giovani possono soffrire di una estraneazione molto radicale e quindi sviluppare una separazione dal corpo, dalle percezioni di sé, e ovviamente sviluppano un senso di solitudine molto grande, perché la connessione digitale è connessa a un senso di isolamento, e di nuovo questo ha un reverbero su questi disturbi del sé, dell'identità. Poi se lei mi chiede fra i generi, cioè maschile, femminile o diciamo altre forme di genere, c'è da una parte una sorta di riunificazione, cioè per esempio, anche il bullismo per esempio non è più solo maschile, ma è diciamo andato anche nell'ambito del femminile. Poi rispetto agli altri generi dipende da dove questi ragazzi, queste ragazze, queste persone sono immerse, dal tipo di cultura oppressiva o libertaria o diciamo di ascolto o di giudizio sono immersi, ma lì ovviamente c'è un grande malessere.
1: Le chiedo anche, abbiamo continui bisogni di conferme, di approvazioni, di like? Abbiamo l'ansia da ogni tipo di prestazione online e on life. Cosa possiamo fare per sentirci abbastanza bravi o capaci, per sentirci bene con noi stessi e con noi stesse?
2: Già la domanda è in un certo senso indirizzata, non dico viziata, ma indirizzata. Cosa dobbiamo fare per sentirci diciamo performanti o all'altezza? Già questo vuol dire che per noi essere all'altezza, diciamo visibili, è un valore molto importante, è un bisogno molto importante. Ovviamente nel momento in cui c'è più isolamento fra le persone, emerge questo bisogno di riconoscimento, senza voler fare la nostalgia del passato, ma in epoche in cui il senso e la presenza della comunità era più costante, più forte, più densa, c'erano meno queste punte di bisogno di emergere, quindi tutto quello che lei ha detto, cioè i like, la visibilità, eccetera. Cosa possiamo fare? Io mi domanderei cosa possiamo fare per sentire meno questo bisogno. Il corpo, la comunità, il gioco tra persone, quindi quello che diciamo quello che fa il gioco, cioè la simbolizzazione delle azioni reali, si perde quando noi entriamo massicciamente nel digitale, che è il massimo dell'astrazione, della simbolizzazione dei comportamenti e delle azioni umane. Quindi il gioco, come dire, anche a carte per i ragazzi, il gioco reale, nascondino, queste cose qui, cioè trovare modi di ricostruire o costruire giochi è secondo me un rimedio, un antidoto verso questa diciamo anche rischiosa deriva.
1: Grazie, buoni giochi a tutti e grazie ancora professor Stupiggia.
2: Grazie.

0: Studi antropologici, in accordo con quelli sociologici, ricordano che la paura è un'emozione primaria ed è fondamentale per la sopravvivenza e l'adattamento. La paura attiva il sistema nervoso di fronte alle minacce e prepara il corpo all'attacco o alla fuga. Vogliamo affrontare qui il nesso paura-sicurezza che struttura l'ordine politico, moderno e contemporaneo e cerca di capire le trasformazioni che tale nesso subisce in epoca globale. Lo abbiamo chiesto a Maria Laura Lanzillo, professoressa di storia del pensiero politico all'Università di Bologna e autrice di un lavoro che ha esplorato il modo in cui il concetto di paura si è trasformato da istinto di autoconservazione a dispositivo politico. Professoressa Laura Lanzillo, cosa succede quando la paura diventa un metodo di governo e giustificazione per imporre misure autoritarie?
1: Succede che le nostre istituzioni democratiche cominciano ad entrare profondamente in crisi, perché le nostre istituzioni democratiche, le istituzioni dello Stato, sono state costituite sin dalla modernità politica per rassicurare e per toglierci la paura e non per farcela venire. Dal mio punto di vista siamo di fronte a una sorta di uso paranoico delle strutture dello Stato e dei temi della sicurezza e quindi della paura.
0: Quale funzione svolge oggi la paura nella costruzione dell'attuale ordine politico?
1: La paura oggi è diventato un pivot fondamentale. Diciamo che brevemente che lo Stato è sempre stato costruito come governo della paura, ma nel senso che lo Stato e le istituzioni democratiche dovevano servire a governare la paura. Oggi assistiamo a un ribaltamento di questo governo della paura, per cui è la paura che governa e sulla base della paura dovuta a minacce reali, a rischi reali o anche indotti e costruiti ad hoc, diventa il vero governante.
0: In questo momento a mobilitarsi e protestare sono per lo più giovani oppure chi ha avuto esperienza di militanza in passato. Mancano le tante persone che all'attivismo preferiscono una vita tranquilla. Come si è arrivati a questo punto e quali pratiche politiche occorre per superare la logica di Tina, There is no alternative, e immaginare un futuro?
1: Questa è la vera difficoltà, perché diciamo che ormai questo slogan, conosciuto o anche non conosciuto dalla gran massa dei cittadini democratici, è in voga nella gran parte delle politiche neoliberali, a partire direi dagli anni Ottanta e più decisamente a partire dalla fine dell'Unione Sovietica, dal crollo del muro di Berlino. Ci eravamo raccontati che appunto era finita, che la democrazia aveva vinto e che quindi la libertà e i diritti si sarebbero espansi per tutti e la storia era finita. Ovviamente tutto questo era una bella propaganda, una bella retorica. La storia non finisce, ovviamente la storia è moto, ma è come se avessimo appunto perso di vista l'alternativa. D'altra parte il grande benessere economico che almeno nelle società occidentali è stato costruito negli anni nei decenni che vengono dopo la seconda guerra mondiale ha un po' attutito, se posso usare questo termine, le passioni democratiche e quindi ci siamo molto rinserrati nel nostro privato, nel godere della nostra piccola vita quotidiana. Non è un caso che siano soprattutto i giovani che hanno ritrovato e riscoperto il valore fondamentale, vitale per le democrazie della partecipazione politica, perché in questo momento purtroppo sono la generazione che invece sa benissimo che quelle sicurezze, quel benessere che erano stati garantiti ai loro nonni, ai loro genitori, sono fortemente a rischio e in qualche modo ricominciano a chiedere con le proteste, con le manifestazioni alla democrazia quello che va chiesto alla democrazia, appunto di farli partecipare, di riconoscerli, di essere considerati e di essere veramente cittadini democratici. Il cittadino democratico non è pensato come un soggetto che obbedisce e sta zitto, ma come un soggetto che partecipa, discute anche con opinioni in conflitto, ovviamente senza violenza, ma che appunto rende vitale la vita democratica.
0: I media sono cassa di amplificazione della paura. Quali sono le paure che il potere controlla?
1: Sono tante, alcune sono paure reali, le minacce che possono venire, non so, dal rinnovato ritorno della guerra, le minacce di epidemia, non stiamo neanche a dire le minacce dell'uso della bomba atomica, le minacce per il lavoro, per la crisi economica, ma in conto è presentarle come rischi reali a cui bisogna far fronte, di cui bisogna discutere e su cui bisogna prendere delle decisioni politiche, insomma governarli, e un conto è utilizzarli come strumenti per atterrire le persone e quindi per bloccarle o fargli chiedere una protezione autoritaria. È chiaro che i media si stanno dimenticando spesso del ruolo democratico, di essere davvero un quarto potere, che era appunto il potere di controllo e anche di vitalità della democrazia, e fanno da cassa di amplificazione di queste paure, raccontando, o meglio, lavorando sulle emozioni e sulle passioni più profonde dell'animo umano per raccontare un mondo che spesso non è quello fattuale che esiste.

0: Studenti universitari, loro paure e loro azioni. Ascoltiamo la testimonianza di due giovani, Federico Galli e Emiliano Maneri. Federico, da economia dei mercati e delle istituzioni qui a Unibo, si è spostato 1200 e oltre chilometri di distanza per raggiungere Climate Studies Human Environment Interaction nella rinomata facoltà di agraria di Wageningen nei Paesi Bassi. Emiliano Maneri è studente di filosofia a Unibo, fin dal liceo sensibile alle questioni sociali e ambientali, ora attivista di Extinction Rebellion. Ascoltiamoli. Federico Galli, lei è un cervello in fuga o cerca risposte alle sue paure?
1: Penso di essere fuggito, di sicuro, per stimoli e nuove prospettive più che per scappare dalle paure. Sono venuto in Olanda dopo aver studiato in Italia, sia per cambiare prospettiva di studio, perché ho studiato economia e adesso invece sto studiando studi climatici.
0: E perché a Wageningen, o come si pronunci? Quale la spinta e quali le paure e quali risposte che cerca e che spera di trovare?
1: Sono venuto a Wageningen perché un'università molto improntata alla sostenibilità e in cui speravo di trovare risposte su quali possibili alternative ci siano al modo in cui la società odierna è organizzata. La paura è di sicuro un futuro in cui il sistema non cambia. Lo sfruttamento di persone, risorse e animali continua incessante fino a che non porterà al collasso. La speranza è di trovare possibili alternative a questo futuro.
0: E tra 10 anni, nel 2036, si gira indietro, dottor Galli. Cosa vorrebbe vedere?
1: Vorrei che le persone, specialmente gli uomini medi, uomini e donne medie, si potessero fermare, guardare un po' attorno e comprendere la natura di tutto ciò che consumiamo, da dove viene, quanti grandi processi ci stanno dietro a tutte le piccole cose che facciamo, si rendano conto che non c'è abbastanza mondo per questo modo di vivere e capiscano che il problema sia in parte un problema di consumismo personale, ma in gran parte di come è organizzato il sistema mondiale, e quindi possono rivolgersi alle elite richiedendo alternative, nuovi modi di fare.
0: Grazie, ci vediamo nel 2036 e ci aggiorneremo. Emiliano Maneri, lei è attivista di Extinction Rebellion. Cosa significa per lei ribellarsi nel 2026? È una risposta o una domanda? E come si attua?
2: Questa è una domanda molto, molto importante e molto difficile. Sicuramente viene più da dire che è una domanda che una risposta. Penso che nel corso degli anni, sono militante, attivista da diversi anni, e penso che tutte le persone che dedicano tanto tempo ed energia alla militanza devono darsi delle risposte, seppur temporanee, delle cosiddette working truth, no? Delle risposte che vanno abbastanza bene per continuare, sul perché lo fanno, sul perché può avere senso, sul perché può funzionare. E io ho delle mie risposte che mi sono dato, un senso che mi sono dato al mio fare attivismo, però ovviamente nel tempo presente la disparità di potere tra il sistema che stiamo cercando di sfidare noi e le condizioni sempre più instabili del mondo rendono, insomma, queste verità funzionali, queste risposte temporanee che ci siamo dati sempre più difficili da non mettere in discussione. Quindi sì, direi che in questo momento è più una domanda che una risposta, però delle risposte possibili, buone abbastanza, in costante cambiamento ci sono.
0: Le istituzioni e i loro rappresentanti cosa garantiscono alle e ai giovani e cosa tolgono?
2: Una delle cose un po' alla base della filosofia, del pensiero, delle motivazioni che spingono le persone che fanno parte di Extinction Rebellion ad agire è la sensazione e in realtà la riflessione abbastanza chiara ed evidente che le istituzioni non ci stanno proteggendo come dovrebbero, che sia ormai anche su un piano non solo ambientale, ma quando è nato Extinction Rebellion il discorso era ambientale, cioè il fatto che la crisi climatica non sta venendo affrontata come dovrebbe o come in un modo garantire alle generazioni future una vita decente come l'hanno avuto l'ultime due generazioni. E quindi sebbene ovviamente le istituzioni garantiscano una certa misura di sicurezza nel presente o delle possibilità del benessere a certe fasce di popolazione, a certe condizioni, perché chiaramente ci sono sempre dei privilegi grossi in me, però sono anche sufficienti a permettere a noi, ma in realtà a tutti quante nel mondo, un futuro sostenibile, un senso di equità e di sicurezza nel mondo che viene. Il nostro non attacco delle istituzioni cieco o per principio. principio, ma nel senso che per come sono costruite le istituzioni che adesso sono totalmente insufficienti ad affrontare le problematiche e le complessità del mondo contemporaneo, e quindi devono essere trasformate radicalmente, e questo è quello che stiamo cercando di portare.
0: Tra 10 anni, nel 2036, si gira indietro. Cosa vorrebbe vedere?
2: Chiaramente dentro di me, come dentro tutte le persone che si spendono per la militanza, penso ci sia un lato idealista e speranzoso e sognatore, e un lato più realista, strategico, e penso che soprattutto in domande come queste due lati vanno abbastanza in tensione tra di loro. Penso che il lato realista strategico non pensa che tra 10 anni potremmo aver davvero risolto nulla di tutto questo, anzi probabilmente quello che pensa è che saremo nel vivo della, non so se dire della crisi, del collasso, o comunque dell'apice di queste tensioni sociali che stiamo vedendo svilupparsi in maniera crescente in questo periodo, sociali non solo, anche insomma, geopolitiche, ambientali, eccetera. Quindi in realtà il mio pensiero più, diciamo, razionale immagina che saremo nel mezzo del casino tra 10 anni. Quello speranzoso, per cercare di tenerlo in coerenza con quello razionale, quello che pensa è che questo non significa necessariamente che sarà uno scenario apocalittico, no? Il fatto che tra 10 anni potremmo essere nel pieno della ruota della storia, no? dei grandi cambiamenti del mondo, può significare anche che potremmo in questi 10 anni esserci posizionati in modo da portare questi cambiamenti, anche se potranno essere dolorosi, e portare ancora più stabilità e confusione, a portarci, a farci approdare a un mondo migliore di quello che ci stiamo lasciando alle spalle, insomma. Quindi sì, sicuramente ci aspetta un periodo di dolori, di confusioni, di grandi problemi da affrontare, però può essere anche un motore di cambiamento, appunto, può essere anche un'occasione, possiamo dire, per vederla in modo molto, molto filosofico, per approdare a un mondo migliore.

0: Abbiamo paura di avere paura, abbiamo l'ansia di essere ansiosi, siamo stanchi di non avere un'alternativa a tutto questo. Isolati, angosciati e spaventati, cerchiamo spesso risposte semplici a questioni complesse. Chiediamo alle istituzioni di proteggerci e di pensare per noi, all'algoritmo di suggerirci possibili vie di fuga. Nell'immenso flusso di informazioni personalizzate, tutto diventa omogeneo. Alla fine prendiamo per vera una felicità artificiosa che standardizza la curiosità e sterilizza la partecipazione. Ci siamo lasciati incantare da una narrazione che ci sta portando a passo spedito verso un disastro planetario, interessando vari piani: economico, politico, ecologico, psicologico, sanitario e spirituale. Non tutto però è determinato. Per trasformare paure e ansie in incubi manca ancora qualcosa. È la paralisi dell'immaginazione, la possibilità di guardare oltre le mura della prigione che ci sta soffocando. È in un immaginario alternativo che si annida la speranza, la capacità di ritrovare un senso di meraviglia e di pensare a una moltitudine di mondi possibili.
1: Ossigeno raro.
2: Ossigeno raro.
3: Ossigeno raro.
2: Ossigeno raro.
3: Raro. Raro.
2: Podcast per respirare in tempi che tolgono il fiato.
1: A cura di Associazione Culturale Iucalia PS, gruppo Media allo Scoperto, in collaborazione con Radio Citafogico. In Riart, artisti e artiste contro guerra e riarmo. Questo episodio è stato realizzato da Laura Villanova, Dino Collazzo e Lorenzo Grilli. Montaggio e coordinamento Simona Sagone.
4: Sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
5: Ciao, sono Patrizio.
6: E io sono Domizia.
5: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
6: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
5: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
6: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
5: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti statunitensi sulle città iraniane. Il presidente Donald Trump, sotto crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi iracheni. Intanto i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione del conflitto di 10 giorni. La pausa proposta dovrebbe servire a creare spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington.
1: Nel frattempo, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato un blocco marittimo del traffico navale dell'Arabia Saudita. L'annuncio arriva dopo uno scambio di colpi la settimana scorsa. Gli Houthi hanno precisato che l'embargo marittimo è basato sull'equazione occhio per occhio nei confronti del nemico saudita.
0: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al pilastro schiacciato da 2 poliziotti. La Procura li ha iscritti nel nuovo registro separato istituito con i decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, insieme a 4 operatori del 118 intervenuti. È la prima volta che accade. Si procede per il reato di omicidio colposo. I poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Dai primi accertamenti risulta infatti che la chiamata al 118 dei poliziotti era per segnalare una crisi psichiatrica. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. Il SICOBAS ha indetto uno sciopero della logistica all'interporto. Un presidio è stato convocato anche a Roma dai collettivi davanti al Viminale. La destra, in particolare Salvini e Fratelli d'Italia, attacca invece il sindaco di Bologna Lepore, che ha chiamato la cittadinanza a un momento di riflessione stasera in Piazza del Nettuno.
1: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini a esponenti di Fratelli d'Italia. Con Forza Italia contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Mentre il gioielliere ha incassato anche la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, al 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per rubargli un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha escluso l'aggravante dei futili motivi.
1: Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di aver condotto una campagna di spionaggio durata decenni. Cuba si è infiltrata ai vertici del governo USA, ha reclutato e coltivato generazioni di attivisti americani e ha sostenuto un'ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano, ha riferito il Dipartimento di Stato. Il Dipartimento ha definito l'operazione come una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana.
0: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e la sfida che abbiamo davanti, a dirlo Andy Burnham, il nuovo primo ministro laburista britannico, nel primo discorso davanti a Downing Street. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, aggiunto Burnham, è il 7° primo ministro dal 2016, ma ha assicurato che presenterà un piano di 10 anni per cambiare il paese. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Anda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: avevano vinto l'Occidente e il capitalismo, che nonostante si presentasse come il trionfo della libertà e del benessere, mostrava già i segni di una realtà molto diversa. Luca Casarini era il leader delle Tute Bianche, un movimento nato in quegli anni che si manifestava nelle piazze indossando tute da lavoro bianche, usate come protezione durante le manifestazioni e come simbolo visivo di uguaglianza e identità collettiva in un mondo contraddistinto da disuguaglianze macroscopiche.
1: È quella stagione che ha caratterizzato tutto il periodo, diciamo, che va dal crollo del muro di Berlino, che ha attraversato tutti gli anni 90 e che poi ha avuto negli anni 2000, diciamo, la sua stagione di affermazione, di proiezione di immaginario dal punto di vista del potere, sto dicendo, no? Però in realtà era un processo lungo, questo della globalizzazione finanziaria, globalizzazione che descrive un mondo totalmente dominato da un unico mercato, cioè quindi da una dimensione mercantile, da cui poi, secondo le teorie dell'epoca, dovevano derivare poi anche le dimensioni sociali, politiche, culturali, eccetera. Era il mercato il dominus di questo periodo. Non c'è alternativa al capitalismo, questo era il messaggio anche di questi grandi vertici, di questo tipo di processi di finanziarizzazione, che con la visione di un unico mercato, comunque nessuno vi era escluso, anzi chi voleva starne fuori veniva messo dentro a forza, era obbligato a farne parte, e questo grande mercato definiva in realtà le linee guida anche per lo sviluppo sociale, caratterizzato da una diseguaglianza enorme nel mondo.
0: Un altro volto noto in quel periodo era Vittorio Agnoletto, medico, presidente della Lega Italiana Lotta all'AIDS, che nel 2001 venne nominato portavoce del Genova Social Forum.
2: Negli anni 90 noi assistiamo al trionfo del neoliberismo, è il trionfo del pensiero della scuola di Chicago, era già stato sperimentato in Cile, la dittatura di Pinochet aveva affidato a soggetti che arrivavano dalla scuola di Chicago la gestione dell'economia, con Reagan e con la Thatcher c'è il trionfo politico di questa ideologia, e questo trionfo politico ha un impatto su tutte le istituzioni internazionali. Per esempio, io per il lavoro che faccio come medico ci accorgiamo immediatamente dell'impatto che il neoliberismo ha relativamente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ne cambia gli obiettivi, ne cambia la filosofia. È il momento in cui, per esempio, viene accettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che i finanziamenti li può ricevere non solo dagli stati ma anche dal privato. Il privato, ovviamente, i grandi multinazionali, le grandi fondazioni fanno dei finanziamenti vincolando però l'utilizzo degli obiettivi piuttosto che ad altri. In questa situazione abbiamo il grande sviluppo e il potere della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Per esempio, sempre per rimanere nel mio campo, è proprio a metà degli anni 90, cioè del gennaio del 95, che entrano in funzione gli accordi TRIPS sulla proprietà intellettuale, quindi i brevetti ventennali su farmaci e vaccini, che quindi impediscono l'accesso alle cure a miliardi di persone.
0: Analisi simili a quelle che abbiamo sentito arrivavano anche da altre realtà, tra cui ATTAC, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l'Aiuto ai Cittadini, il cui coordinatore italiano era Marco Bersani.
3: In quegli anni stavamo assistendo a una trasformazione del modello capitalistico. Il peso della finanza si stava sempre più allargando, questo per una necessità strutturale del modello capitalistico stesso. Negli anni 70-80 una serie di grandi innovazioni tecnologiche, pensiamo nel campo della comunicazione, dei trasporti, dell'informatica, avevano sostanzialmente prodotto un cambiamento dell'economia e della produzione. Per la prima volta si separavano i luoghi della produzione dai confini geografico-amministrativi, cioè si stava assistendo alla globalizzazione dell'economia e della produzione. Tutto questo aveva ingenerato la favola liberista, che suonava più o meno così: grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo trasformare l'intero pianeta in un unico grande mercato. Anzi, se eliminiamo i vincoli sociali, i vincoli ambientali, i vincoli del lavoro e lasciamo che sia solo e unicamente il mercato a regolare l'economia e la società, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che a cascata darà benessere per tutti. Questa era la favola liberista che si è quasi immediatamente schiantata di fronte a un fatto che non c'è stata nessuna redistribuzione, anzi più di metà del pianeta era talmente povero da non poter accedere a nessuno dei beni e delle merci comprate, e la parte invece che aveva potere d'acquisto era quella che nell'arco di un decennio aveva comprato tutto, perché io posso con miliardi di pubblicità convincere le persone che la loro automobile va cambiata ogni 2 anni, ma quasi nessuno compra 10 automobili a testa, cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi compratori oppure il modello economico entra in crisi.
4: To be free, you have to be capitalist. Every free society in the world is a capitalist society. Unless you have economic freedom, you will have no other freedom at all.
3: E lì arriva la finanza, cioè un modello economico saturo che quindi si trova in una crisi che gli economisti chiamano di sovrapproduzione, decide di spalancare le porte alla finanza, dà il via a una serie di privatizzazioni e liberalizzazioni di tutto il sistema bancario e finanziario e progressivamente poi sia dell'economia, dei servizi pubblici eccetera, con l'obiettivo di, se non si possono più fare gli stessi profitti vendendo beni, allora cercheremo di fare gli stessi profitti scambiando denaro. E lì si è aperto la fase della finanziarizzazione del capitalismo, che oggi ha dei connotati che rasentano la follia. Oggi il commercio di beni fra stati vale 20.000 miliardi di dollari l'anno, sui mercati finanziari si scambiano in 5 giorni. Per 360 giorni all'anno ci si scambia denaro che non ha nessuna connessione con qualcosa che viene prodotto, cioè con l'economia reale. Cioè siamo quindi in presenza di una bolla gigantesca che ha permesso di posticipare la crisi del modello capitalistico fino al 2007-2008, quando poi è scoppiata la grande bolla finanziaria.
0: Facciamo un passo indietro e torniamo al 9 novembre 1989, alla caduta del muro di Berlino. L'evento storico avrà conseguenze a catena, in particolare nei 2 anni seguenti porterà alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e in piccolo, il 3 febbraio 1991, con la svolta della Bolognina, allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Il socialismo subisce una sconfitta storica e i partiti che fanno parte di quella famiglia, almeno in Europa, cambiano completamente pelle. Non più comunismo, ma nemmeno più socialdemocrazia, la nuova parola d'ordine che inizia a circolare, declinata in diverse forme come quella della terza via di Tony Blair, è il capitalismo dal volto umano.
2: Anche il centrosinistra, sto parlando a livello europeo, ma anche globale di tutto l'Occidente, per capirci l'internazionale socialista, sposano il neoliberismo convinti che il problema sia semplicemente chi starà nella cabina di regia, avrà il volante di questo percorso economico-finanziario per ottenere risultati diversi da quelli che invece si stavano realizzando. Questo è un errore storico enorme di cui noi paghiamo ancora le conseguenze. Noi abbiamo che in quegli anni il direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una di quelle trilogie del male che noi vedevamo allora, WTO, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, era Pascal Lamy, che era un ex parlamentare socialista. Il presidente della Commissione Europea nel 2001 è Prodi. In Italia ci sono stati governi di centrosinistra fino al 2001 e negli Stati Uniti abbiamo avuto Clinton fino al 2001. Quindi siamo di fronte a un neoliberismo che viene condiviso e fatto suo dal centrosinistra nell'illusione di poterlo governare inserendo qualche elemento di redistribuzione, cosa che poi non si verifica.
0: L'adesione al neoliberismo porta con sé anche tutte le teorie di quell'ideologia, anche quelle che non hanno alcuna dimostrazione pratica. Tra queste figura la teoria del trickle down.
2: Una delle teorie che viene diffusa è quella dello sgocciolamento, e cioè è vero che a livello economico ci sarà una centralizzazione del potere sempre di più verso un numero limitato di persone, di multinazionali, di fondi finanziari, ma questo produrrà per effetto dello sgocciolamento, cioè del potere dei grandi che fa sì che qualche goccia cada su tutti, una modificazione delle situazioni economiche e sociali di migliaia. miliardi di persone sostanzialmente di tutta la popolazione mondiale. Questa teoria dello sgocciolamento poi, come noi abbiamo sempre sostenuto, si dimostra assolutamente non reale.

del ruolo dello Stato nella gestione di servizi pubblici e anche dismissione di rapporti di lavoro un tempo di pubblico impiego che diventano invece rapporti di lavoro con soggetti privati cui viene affidato in appalto o in concessione la gestione di un servizio pubblico con la ambizione di renderlo più efficiente e al contempo meno costoso. Un bilancio che si potrebbe fare qualche anno dopo è che i servizi sono peggiorati per gli utenti e le condizioni di lavoro sono drammaticamente peggiorate. Lo ha detto una voce autorevole, non certo bolscevica, la Commissione di Garanzia per lo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, che 3 anni fa ha scritto un dossier sulla conflittualità in Italia nei servizi pubblici essenziali, rintracciandone la causa proprio in questo processo di progressiva esternalizzazione fondata sulla compressione del costo del lavoro.

0: Particolarmente attivi nel nuovo mercato neoliberista globalizzato sono alcuni organismi internazionali che i cittadini iniziano a conoscere per sigle: WTO, FMI, G8. C'è anche la Banca Mondiale, che non ha una sigla, ma il cui ruolo è altrettanto oscuro. In assenza di dottrine alternative, il neoliberismo permea tutte le ricette di queste organizzazioni, imponendole agli stati. Così facendo, riproduce se stesso. Vittorio Agnoletto.
1: Uno degli aspetti che noi contestavamo in modo molto forte era, per esempio, i piani di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale. Come si realizzavano? C'erano i paesi africani che erano usciti da qualche decennio, ma non da tanto tempo, dal colonialismo, stavano cercando di costruire un proprio Stato con delle proprie regole e avevano bisogno di fondi. E i fondi che arrivavano dal Fondo Monetario Internazionale, cioè questi piani di aggiustamento strutturale, vincolavano gli aiuti economici alla distruzione e privatizzazione dei servizi legati all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per cui, per esempio, se dei paesi africani avevano cominciato a sviluppare una sanità diffusa sul territorio con i vari centri per la salute o gli ambulatori, nei vari paesi, anche lontani e anche nei posti più remoti, i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale davano un'altra indicazione: chiudete quei centri, apriamo un grande ospedale nella capitale, a piano terra facciamo un'attività di pronto soccorso e di prima assistenza sanitaria rivolta a tutti, il resto viene invece destinato all'utilizzo di chi può pagare, cioè della popolazione solvente. E quindi si aveva un taglio dei servizi diffusi sul territorio per arrivare a questa soluzione. La stessa cosa relativamente all'istruzione, sembra una banalità, ma i problemi che venivano posti erano: ma perché mai ci devono essere i pulmini coi trasporti i bambini da una parte all'altra? Perché devono essere dati quaderni, matite, eccetera, a tutti i bambini? Si devono arrangiare loro, cioè una distruzione dei servizi di base. Questa era la politica del Fondo Monetario Internazionale. Sono gli anni in cui la Banca Mondiale entra fortemente in ambito sanitario. Pian piano la gestione della sanità viene sempre più tolta all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi un discorso che si collocava all'interno delle agenzie dell'ONU diventa invece gestita dalla Banca Mondiale, che però anche qua punta sulla sanità a pagamento. La forza della Banca Mondiale riesce addirittura a modificare la cultura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli anni precedenti, fino alla fine degli anni 70 con la grande conferenza di Alma-Ata, era a servizi sanitari universali per tutti. Negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 si comincia invece a sentir parlare e a uscire i documenti dell'OMS su spinta proprio della Banca Mondiale, viene accettato che una serie di servizi sanitari siano forniti a pagamento, e la sanità pian piano diventa e si trasforma in un mercato e i profitti vincono contro i diritti.
0: Profitti al posto di diritti. Ma la cura neoliberista non si applica solo agli stati, coinvolge anche tutta l'economia, ad esempio inducendo le produzioni locali a soccombere alla concorrenza spietata e agevolata delle multinazionali, così come professato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
1: L'Organizzazione Mondiale del Commercio è la sede dove prendono l'avvio gli accordi di libero scambio, che poi più avanti porteranno per esempio agli Economic Partnership Agreement, che sono gli accordi che l'Unione Europea vuole imporre ai paesi dell'Africa subsahariana, impedendo loro di proteggere i loro prodotti agricoli e quindi di difendere un'agricoltura legata alla produzione locale e a una filiera corta. La logica che per esempio viene imposta in quegli accordi è molto semplice: nessuna protezione con i dazi, libero commercio completamente, col piccolo particolare che le grandi aziende agricole europee ricevono invece dei finanziamenti enormi da parte dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e questo permette loro di abbassare i prezzi e di invadere quindi il mercato africano, che se non può mettere i dazi non può difendersi, mentre invece le industrie africane non possono certo ricevere prendere grandi finanziamenti dagli stati per tenere bassi i propri prodotti. Quindi abbiamo la famosa situazione dove si comincia a trovare la frutta europea sui mercati africani e pian piano alla conquista dei mercati subentra la conquista dei terreni e l'economia di sussistenza di filiera corta viene trasformata invece in grandi produzioni di monoculture. Questo è uno degli effetti degli accordi liberisti di cui l'Organizzazione Mondiale del Commercio è l'alfiere.
0: Il WTO si fa conoscere con imposizioni assurde che attaccano nel dettaglio la sovranità degli stati. Ad esempio, sanziona gli Stati Uniti per aver vietato di utilizzare delle reti in cui restavano impigliate le tartarughe durante la pesca. Sanziona il Giappone per aver introdotto il divieto di importare prodotti trattati con pesticidi. Sanziona l'Europa per il divieto a importare carni di animali alimentati con gli ormoni. E via di questo passo. Molto importante è stata la battaglia che Nelson Mandela, presidente del Sudafrica, ingaggiò con le multinazionali del farmaco, la cosiddetta Big Pharma. In Sudafrica circa il 35% delle donne sessualmente attive era sieropositiva. Esistevano dei farmaci per il trattamento dell'HIV, ma erano molto costosi. Mandela invitò le multinazionali a sedersi a un tavolo per trattare sui prezzi, ma queste rifiutarono. Allora decise di produrre in autonomia quei farmaci, violando i brevetti. Per questo fu portato davanti al tribunale interno al WTO da 39 multinazionali. Ne nacque una protesta enorme di tutti i movimenti sociali europei e nordamericani, in solidarietà del Sudafrica e contro i brevetti. Le multinazionali a quel punto decisero di ritirare la denuncia e nell'aprile del 2001 si sedettero a un tavolo per discutere dei prezzi.

0: Quindi bastava protestare per ripristinare i diritti? Non proprio. Negli anni 90 il neoliberismo viaggiava incontrastato e imponeva le sue ricette che aggravavano povertà e disuguaglianze. Il risveglio avvenne nel 1999 a Seattle, ma ne parleremo nel prossimo episodio. Fino a quel momento, la globalizzazione neoliberista si era conquistata l'egemonia colonizzando l'immaginario, come osservò all'epoca la giornalista e attivista canadese Naomi Klein.
1: Which is the greatest success of neoliberalism, is the colonization of our imaginations.
0: Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Malo 닿지 않는 요점으로 돌아온 더 클립스. 뜨거운 박수로 맞이해주세요.

in questo lunedì 22 settembre, lunedì che è stato veramente intenso, carico di emozioni, di tante cose insieme, perché quest'oggi, come saprete di sicuro, ci sono state manifestazioni in tutta Italia pro-Palestina, e anche noi qua a Bologna siamo scesi in piazza ed è stato bello anche oggi vedere tantissima gente che ha voglia di resistere e manifestare per ciò che trova giusto. E quindi oggi giornatona impegnativa, giornata densa di tanti avvenimenti. Avrei potuto fare una puntata di Brown Sugar dedicata a questo tema, ma poi ho riflettuto e ho ragionato un po' su quello che dice anche Angela Davis, che è una grandissima intellettuale afroamericana, per chi non la conoscesse, che ha sempre un po' associato la condizione della Palestina, quella dei palestinesi, a quella degli afroamericani. Infatti, secondo lei, entrambe sono segnate da un razzismo strutturale e ha sempre sottolineato come sono due lotte che però fanno parte di una stessa resistenza contro il colonialismo e insomma contro l'oppressione. Quindi in realtà c'è una solidarietà internazionale che unisce tutte le manifestazioni, tutte le resistenze, e quindi ho pensato fondamentalmente che quest'oggi parlare di rap, andare avanti e raccontare una storia che riguarda un produttore rap, in fondo non mi porta così tanto fuori strada, perché il rap è stato sempre voce della situazione, della condizione degli afroamericani e delle proteste degli afroamericani, e pertanto oggi non parlerò della Palestina, ma parlerò in realtà di un producer, di Easy Mo Bee. Un producer che, come tanti, non ha avuto il riconoscimento che meritava. È un artista straordinario, un produttore eccellente, lo dimostrano anche le basi come quella che sentite sotto, Flavor in Your Hair di Craig Mack, che è una delle sue meraviglie, una delle sue chicche, che oggi non metterò in playlist perché è inflazionatissima, ma la metterò solo come base di sottofondo. Easy Mo Bee, come dicevo, è un produttore che per anni è stato veramente snobbato dai più, anche se uno dei pochi produttori ad aver collaborato sia con Notorious B.I.G. che con Tupac, e tra l'altro anche in un periodo, tra l'altro, contemporaneamente, cioè quando produceva per uno stava producendo anche per l'altro, e ha lavorato con mostri sacri come Miles Davis, insomma veramente un produttore con la P maiuscola, che però in pochi e in poche conoscono, comunque solo quelli un po' più appassionati di rap, diciamo che è un po' un produttore un po' più di nicchia e meno inflazionato rispetto ad altri. Ma chi è Easy Mo Bee? È un producer, un DJ originario di Brooklyn. Nasce come DJ perché, come dice lui, diciamo, non puoi essere producer, secondo lui, se non hai fatto il DJ, perché anche secondo lui le basi vanno costruite appositamente per essere poi suonate nei club. E infatti una cosa che dice: a lui piace molto lasciare degli attacchi e degli stacchi finali per dare modo di mixare le sue tracce durante le serate. Infatti questo pezzo ha una partenza incredibile, ma buona parte dei suoi pezzi, delle sue produzioni, hanno delle entrate clamorose proprio per questa ragione, perché lui ragiona non solo come producer ma anche come DJ. Quindi vi dicevo, Easy Mo Bee, originario di Brooklyn, ha iniziato a far basi fermando le cassette, perché dovete sapere, non aveva abbastanza soldi per potersi permettere due giradischi, e racconta che praticamente faceva quello che si fa con due giradischi con le cassette: aveva un piatto e una cassetta e cercava di fare un po' di mixare, di fare quel che poteva con gli strumenti che aveva. Fino a quando un giorno non fu nient'altro che un caso se diventò un producer, perché aveva una forte passione per la musica, diciamo capì che era quello che voleva fare, guardando le feste appunto nei parchi, come succedeva nella sua

compagni, diciamo, di quartiere, che si chiamava Rapping is Fundamental. Era un trio dove, diciamo, per il quale iniziò a produrre. Quelle sono le sue primissime produzioni, almeno così lui stesso dice, mentre molti pensano che le sue prime produzioni siano per Big Daddy Kane, in realtà le prime produzioni sono proprio per questo gruppo che lui stesso aveva formato. Dopodiché ha modo di entrare in contatto con Big Daddy Kane, perché è un suo amico, sempre uno di questi vicini, e andava a scuola appunto con lui, e così fa ascoltare, questo amico fa ascoltare alcune delle produzioni di Easy Moti appunto a Big Daddy Kane. Big Daddy Kane si innamora dello stile un po' così duro, perché poi ha un sapore molto particolare la produzione sua, cioè molto caratteristica, ma lo vedremo nell'arco della puntata. E alla fine iniziò a creare, grazie insieme a Big Daddy Kane, che in quel momento era proprio sulla cresta dell'onda, le prime produzioni per lui come Another Victory, che poi lo renderanno famoso, per modo di dire, o comunque lo faranno notare all'interno della cerchia della musica, diciamo, e poi lo porteranno anche verso Miles Davis, come vedremo. E allora io non voglio rubare troppo spazio, come al solito, con le mie chiacchiere alla musica, perché è la cosa principale del programma. Lasciamo spazio alla prossima traccia, una traccia più o meno recente, con Mr. Chicks Redman, e si intitola Enza.

Hands Up, Red Man, Mr. Cheeks, quando c'è da sballarsi, Red Man è sempre in prima fila come in questa traccia. E dicevamo, Easy Mo B, il producer dietro questa bella traccia, producer, signor producer con la P maiuscola, come dicevamo, che veramente ha una devozione per la musica e un amore per la musica incredibili. Se vi capita di ascoltare qualche intervista, traspare proprio il fatto che lui la musica non la faccia se non veramente per l'amore di far musica, ovviamente anche per guadagnare, perché in qualche modo dovrà sopravvivere, però in realtà c'è tantissima componente della passione musicale che l'ha portato a 13 anni, come vi dicevo, a raccogliere dalla spazzatura un mixer che, scherzando, diceva che conteneva anche delle blatte sopra, quindi le ha dovute soffiar via, l'ha dovuto pulire per poterlo utilizzare. Dice che da quel momento in poi, diciamo, è stato un amore unico con la musica e non è mai smesso nemmeno per un secondo, e quindi è stata questa passione enorme e infinita che aveva per la musica a spingerlo a continuare a produrre. Ed è stato, come vi dicevo, tramite entrando nell'ambito musicale, prima con i suoi amici, con i suoi vicini di casa, insomma, in quel quartiere Brooklyn, diciamo, era strapieno di artisti emergenti, di persone che veramente abitavano a fianco. Lui parla di persone che poi gli hanno permesso di poter fare quello che ha fatto, che erano proprio suoi dirimpettai, alcuni abitavano al piano di sotto, altri al piano di sopra, quindi c'era un fermento culturale o comunque un'attenzione alla musica, e c'erano tantissime persone con cui ti capitava di interagire che poi di lì a poco sarebbero diventate famose. Un po' questi erano gli anni 90, o meglio prima, gli anni 80, il finire degli anni 80, in quartieri come Brooklyn. E all'inizio degli anni 90, diciamo, iniziò a frequentare la casa della Bad Boys, iniziò a produrre dei singoli anche per Notorious, ma ancora prima lui aveva anche prodotto un album intero, ad esempio, per Giza. Aveva prodotto un album dove Giza si chiamava ancora The Genius, l'aveva prodotto lui, infatti veramente ha connessioni incredibili con chiunque, conosce Wu-Tang, ha collaborato con Notorious, ha collaborato con Tupac, ha collaborato con Craig Mack, che sentiamo in sottofondo, con Alicia Keys, veramente con tantissime persone che non ti aspetteresti. E dicevo, quindi, diciamo, negli anni 90 iniziò, dopo Big Daddy Kane, entrò in contatto con Notorious, con la Bad Boys, sempre credo tramite Russell Simon, perché Russell Simon lo mise in contatto con Miles Davis, con lui fece un progetto chiamato Doo-Wop Legacy, e quindi diciamo tutta una serie di connessioni si crearono un po' così, e veramente la qualità, la ricercatezza, anche Miles Davis riconobbe, insomma, la qualità del producer che aveva davanti. E collaborò, come dicevo, con Notorious e produsse buona parte del suo primo album, Ready to Die, e diciamo produsse alcune delle canzoni più famose di quell'album, e produsse anche, credo quasi interamente, il progetto di Craig Mack che sentiamo in sottofondo. Tra l'altro questa traccia, Flavor in Your Hair, che è famosissima, proprio è considerata una delle tracce forse più importanti di quel periodo, rimase nella classifica, nella Billboard, per 16 settimane. Nessuno rimase così tanto a lungo fino a Missy Elliott con Hot Boys, quindi per 16 settimane questa canzone rimase al primo posto in classifica, e all'epoca significava tantissimo, perché nessuna traccia rap rimaneva così tanto ai vertici delle classifiche. Invece questa traccia veramente spaccò tutto lo spaccabile, e anche tutto l'album ebbe un grandissimo successo, e Craig Mack in quel periodo era importantissimo, benché poi quel Funk the Words, il suo primo, rimase una piccola chicca all'interno della sua carriera. Dicevo, quindi pubblicò per la Bad Boys diverse cose,
E una cosa che lui dice nel suo modo di produrre, una cosa che dice lo rende il produttore che è, il produttore eccellente che è il fatto di ascoltare, di dare voce o comunque di non trascurare quello che gli artisti dicono e che chiedono per le proprie tracce. Infatti lui dice: ogni volta che ho fatto una sessione, dice, è importante produrre il pezzo, è importante fare il master del progetto, del pezzo insieme al cantante, ed assistere anche alla registrazione. Infatti lui parla del fatto che aggiungeva delle batterie, aggiungeva dei pezzi alla produzione in base anche a quello che incidevano poi le persone sopra la traccia. E alcune cose, alcune finezze, diciamo, delle produzioni le aggiunse anche in base a quello che gli dissero tante persone con cui stava. Ad esempio Notorious aveva tantissimo gusto musicale, era molto molto bravo, aveva tanto spirito musicale, e lo aiutò ad esempio in Machine Gun Funk, gli fece aggiungere una frase che lui non aveva pensato: I live for the funk, I die for the funk, che adesso andremo a sentire perché è la prossima traccia. Le fece aggiungere proprio questa parte, dice: io voglio che in questo pezzo ci sia a ripetizione questa frase. Easy Mo Bee, invece di essere un produttore presuntuoso, ascoltò il consiglio di Biggie, quindi la inserì all'interno di questa traccia, e devo dire che quell'aggiunta di quella frase cambia tutto il sapore della traccia. Quindi in qualche modo, come ha detto anche Easy Mo Bee, questa traccia l'ha prodotta lui, ma l'ha coprodotta anche Notorious grazie a questa aggiunta.

0: immaginatevi se questa frase "Live for the funk, die for the funk" non ci fosse, quanto sarebbe diverso questo pezzo se Easy Mo B non avesse dato retta a Notorious, se non l'avesse aggiunta. Quindi anche la grandezza di un produttore si vede anche dalla sua capacità di restare umile, di accettare dei consigli e di mettere in discussione se stesso. Ma questo non vale secondo me solo per i producer, ma vale per chiunque faccia qualcosa e lo voglia far bene: accettare delle critiche quando sono costruttive o anche migliorative, e insomma fa sempre bene. Quindi in questo caso, per fortuna che ha ascoltato i consigli che gli stavano dando. E allora Easy Mo B, grandissimo artista, l'abbiamo visto, quindi entra a far parte della Bad Boy Entertainment, quindi inizia a collaborare con Sean Combs in generale, ma con tantissimi altri artisti, e inizia a creare veramente tantissime produzioni, non solo per Notorious, ma come dicevamo per Craig Mack, per altri grandissimi del mondo del rap, anche non connessi alla Bad Boys, come Busta Rhymes, Lil Cool J e Tupac. E perché comunque sia, in quel periodo veramente lui era il produttore che tutti volevano, o comunque di cui avevano sentito parlare, che volevano all'interno dei loro progetti. E poi all'epoca ancora non era scoppiata la beef tra East e West Coast, quindi si poteva permettere di rimanere una via di mezzo tra una costa e l'altra, e quindi produrre dai Daz FX, quindi quelli della sua costa, e andare dall'altra parte, dalla parte opposta, e produrre quelli della West, perché ha prodotto anche grandissimi artisti come Mac 10, come Corrupt, come Tupac, abbiamo detto, anche se poi sappiamo che Tupac è un po' un West Coast un po' particolare. E allora sono le 18:29, io non ho tempo per mettervi subito un'altra traccia, quindi riparleremo di Easy Mo B dopo il piccolo intervallo pubblicitario. Voi come sempre non cambiate frequenza. Volevo anche lasciarvi il numero, perché io mi dimentico spesso di darlo, se volete scrivermi, se avete dei dubbi, se volete semplicemente salutarmi per qualsiasi cosa, potete scrivere al 333 1809 494, e vedrò un po' i vostri messaggi. Se no, mi potete cercare su Instagram come brownsugarff, mi trovate là e generalmente visualizzo anche durante la diretta. Allora lasciamo spazio alla pubblicità, ma voi non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia, Brown Sugar e Easy Mo B ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
6: Brown sugar, baby, I get eyes, oh, eyes, oh, yeah.
7: Word up. Let me just fuck up your mind, please.
8: Hey, yo, yo, yo.

0: everything remains raw.
1: I make sure everything remains raw. Busta Rhymes, Everything Remains Raw, questa bellissima produzione di Easy Mo B, questa eccellente ovviamente performance di Busta Rhymes, che è veramente è come la ciliegina sulla torta su questo beat, combacia perfettamente tutto. E tra l'altro mi piace anche lo spirito, io mi devo assicurare che tutto rimanga raw, raw inteso come crudo, come grezzo, come proprio come sono un po' le produzioni di Easy Mo B, nel senso sono perfette, ma non sono perfette, raffinate, con l'equalizzazione perfetta, rimangono sempre un po' sporche, rimangono sempre un po' vere, proprio sentite, hanno qualche suono della strada che te le fa sentire vere, concrete, come se raccontassero qualcosa di davvero unico. E, diciamo l'essere crudo di Busta Rhymes, ma l'essere crudo anche delle produzioni di Easy Mo B mi fa pensare un po' all'essere crudo non lo so, del sushi o della carne al sangue. È qualcosa che non altera in alcun modo il sapore, qualcosa che non altera in alcun modo la struttura e l'essenza della musica, qualcosa che veramente mantiene la purezza. E questo secondo me è un po' lo spirito col quale Busta Rhymes scriveva queste cose, e lo spirito anche con cui lavora Easy Mo B, o ha lavorato per le sue produzioni Easy Mo B, perché comunque nel suo spirito è veramente questo stile e rimanere così crudo. E approfitto solo un secondo prima di continuare a parlare di Easy Mo B, perché sennò poi me lo dimentico. Vorrei salutare Stefano e fargli tantissimi auguri e sperare che ritorni presto sulle nostre radio. Stefano di Noise Attack, che generalmente faceva Noise Attack sempre nel palinsesto del lunedì notte per l'esattezza. Mi auguro che torni presto, lo saluto e lo abbraccio, ma tornerà presto sulle frequenze di Radio Città Fujiko, lo saluto tantissimo. E saluto anche Marco, che ha scritto e che ci saluta, ma veramente grazie a chi scrive, a chi prende anche un minuto per scrivere qualcosa. È sempre bello sapere che insomma siete all'ascolto dall'altra parte. Dicevamo, Easy Mo B, questo suo stile, questo suo essere crudo è stato apprezzato delle volte, altre volte è stato un po' la causa del motivo per cui l'hanno messo da parte, e vi spiego perché. Diciamo, iniziò il suo rapporto con la Bad Boy, ma con la Bad Boy non andò benissimo quando lavorarono insieme a Puff Daddy al remix di Flavor in Your Ear. Fu lui a lavorarci, fu lui a metterci mano, ma quando poi venne il momento di scrivere quelle che erano insomma i riferimenti, chi aveva prodotto la base, Puff Daddy inserì se stesso e un altro produttore che non aveva assolutamente contribuito alla creazione di questo remix, ma anzi che Easy Mo B ricorda era seduto praticamente che ascoltava lui che produceva e modificava un pelino la base del remix di Flavor in Your Ear, perché ci sono tante persone che cantano, tanti MC che si aggiungono a Flavor in Your Ear. Tra l'altro il remix, veramente non saprei scegliere se spacca di più il remix o l'originale, perché sono veramente quasi equivalenti per me come bellezza. E dice che lui per fare quel remix aveva cambiato solo alcune cose, aveva fatto dei piccoli aggiustamenti, era proprio un lavoro di fino per tenere la base simile, non uguale, ma con quel qualcosa in più. E quindi quando vide che Puff Daddy non aveva inserito il suo nome tra i primi, ma anzi per ultimo, quasi come se non avesse collaborato, come se fosse un collaboratore che aveva fatto poco e niente, si arrabbiò e chiese come mai, disse perché non mi è stata data la visibilità, in fondo ho lavorato per far questo, credo di meritare insomma di poter fare quello che di essere inserito se non altro. E questo creò sicuramente una frizione tra lui e Puff Daddy, e quindi da quel momento in poi Puff Daddy un pochino non lo richiamò più per varie produzioni, tant'è che per il secondo lavoro, il secondo album di Notorious, lo chiamò meno. Ma le cause del fatto che lo chiamò meno potrebbero essere due: se in Ready to Die lui aveva prodotto veramente tantissime tracce, abbiamo sentito prima della pubblicità Machine Gun Funk, abbiamo sentito, cioè sappiamo che ha prodotto Warning, Ready to Die, The What, che tra l'altro è una delle mie canzoni preferite di sempre, il featuring, l'unico featuring dell'album insieme a Method Man. e Friends of Mine, Gimme the Loot, insomma ne ha prodotte veramente diverse. Buona parte di quell'album era prodotto veramente da Easy Mo Bee. E dicevo, per il secondo album, forse anche perché Puffy cercava di cambiare un po' lo stile, voleva un po' uscire da quell'immagine cruda e diciamo uscente dal ghetto di Notorious, quindi non aveva più bisogno di quell'immagine così dura e cruda, e voleva un po', diciamo, renderla più appetibile anche per un pubblico diverso, che non era quello dei ragazzi per strada che ascoltavano rap, ma era anche quello dei club, arrivare anche a una platea diversa, quindi più estesa, che frequentava i club, quindi qualcosa di più orecchiabile, di più ballabile, anche un po' più di melodico. Quindi per il secondo album, racconta Easy Mo Bee, che gli fece portare 80 produzioni da visionare e ne scelse solo due. Voi immaginate veramente, su 80 produzioni, dice che fu una cosa anche piuttosto umiliante, perché le scartò tutte una ad una e alla fine riuscì ad inserirsi nell'album di Notorious solo per due tracce, ed erano una, I Love the Dough e Back to Cali. Quindi queste furono le due tracce che tra l'altro spaccano tantissimo in Life After Death, I Love the Dough insieme a Jay-Z e Angela Wimbush, e Going Back to Cali, di cui tra l'altro lui dice: ho sentito la versione originale masterizzata e tutto il resto solo nel momento in cui è uscita nell'album, perché mi hanno convocato per la prima registrazione, ma non mi hanno convocato per la seconda, e quindi non ho assistito alla chiusura della registrazione di questa traccia, che in fondo avevo curato io. E allora, a proposito di remix, così non perdo troppo tempo in chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare un remix proprio seguito da Easy Mo Bee, perché sono tanti i remix che ha curato. Il remix in questione è per Ilal Scratch, questo duo tra l'altro che era prodotto dal fratello di Easy Mo Bee, e la traccia si chiama Chill With That.

Scratch, Chill with Death, questa remix di Easy Mo B, perché ogni tanto è giusto ascoltare anche qualche remix, perché i producer non sono solo bravi a produrre loro tracce che poi regalano a qualcuno, ma sono bravi anche a ripensare e reinventare delle tracce già esistenti. E come vi dicevo, questo duo degli anni 90, abbastanza underground, era stato prodotto anche dal fratello di Easy Mo B, che si chiama LG The Experience, con il quale tra l'altro Easy Mo B fece comunque anche tanti altri lavori, quindi lavorò parecchio, e lui lavorò a sua volta con questo duo, ma diciamo che lavorava già anche con artisti come AVD and The Boys, quindi assolutamente anche lui gran produttore, quindi la produzione, non lo so, forse era un dono di famiglia. E vi dicevo quindi cosa successe un po' a Easy Mo B. Venne un po' fatto da parte da Puff Daddy, quindi selezionarono solo dei beat che erano strutturati in modo da poter essere poi riutilizzati per poter ballare. Quindi a Love the Dot, dicevamo, appunto venne creato ad hoc, venne anche chiamata la cantante originale per poterla cantare e poterla modificare in I Love the Dot, perché la traccia originale mi sembra che sia I Love You More invece di I Love the Dot. E dicevo, quindi due pezzoni, comunque anche quelli contenuti in Life After Death, questo dimostra che bene o male dovunque mettesse le mani Easy Mo B creasse veramente della meraviglia e dello splendore, perché comunque di quell'album non dico che sono i miei pezzi preferiti, ma comunque sono alcuni dei pezzi che ascolto di più, sono comunque bellissimi e creati bene. Going Back to Cali e Love the Dots. E dicevo, Going Back to Cali, quando uscì, fu un'altra traccia che lui non ascoltò, cioè non partecipò a tutto il processo come invece era avvenuto nel passato per il primo album. E quindi lui si manifestò moltissimo la sua preoccupazione, perché in quel periodo, proprio a cavallo di quelle produzioni, si stava creando insomma la tensione tra East e West, e lui era terrorizzato quando scoprì, lui non sapeva neanche il titolo della traccia. Puff Daddy gli aveva chiesto di fare un campione con la traccia di Zapp Roger. Lui aveva creato la base di Going Back to Cali, di quella che adesso conosciamo come Going Back to Cali, e poi aveva dato il titolo, e l'avevano chiamato solo in un secondo momento dicendo che si sarebbe chiamata così la traccia. Quindi lui era molto preoccupato, perché ha detto, quando mai magari si mettono a dire qualcosa che non devono sulla West, io mi ritrovo rovinato, perché comunque con la West ci lavoro, e produrre una traccia è come essere complice in qualche modo. E in fondo c'era un po' quello spirito in quegli anni, sembrava che non si potesse amare nulla della West e non si potesse amare nulla della East, e viceversa, proprio perché si stava creando quella divisione netta, quella divisione stupida che poi ha portato insomma agli avvenimenti che tutti conosciamo. E quindi lui sperava di non ritrovarsi in questa beef stupida tra Notorious e Tupac. Tra l'altro lui fu tra i pochi testimoni, lui li aveva visti insieme anche nello studio tantissime volte, sapeva che erano amici, avevano registrato spesso, aveva visto Tupac assistere alle registrazioni di Biggie e viceversa, e quindi lui conosceva entrambi prima che tutto succedesse e sapeva anche il legame che li univa. E racconta sempre un po' deluso del fatto che, al di là delle produzioni insomma di Tupac, ricorda la sua incredibile capacità di incidere le canzoni tutte d'un fiato, di crearle appunto così in un secondo. Dice, questa caratteristica l'ho ritrovata anche in Miles Davis, lui aveva questa stessa caratteristica, era proprio un fiume in piena. Dice che If I Die Tonight ad esempio l'ha registrata in un'unica sessione, in cui ha fatto tutto e in cui sparava rime in continuazione, quindi era un'energia travolgente, coinvolgente, che era difficile da trattenere. E lui racconta quanto si è dispiaciuto poi quando, nell'ultimo periodo, quando stava iniziando
la beef tra East e West. L'ultima volta che lui si era avvicinato, durante una festa proprio nella West Coast, si era avvicinato per salutarlo e Tupac l'aveva gelato con lo sguardo, insomma era stato molto freddo, e lui stesso dice: non lo so se non mi aveva considerato, perché comunque faceva parte del personaggio che in quel momento stava costruendo insieme alla Death Row, insomma tutto quello che era successo in passato, se veramente effettivamente avesse qualcosa con me, perché avendo prodotto Notorious o comunque ancora producendo artisti sia della East che della West, si era creato sicuramente un po' di attrito. E allora ci andiamo ad ascoltare anche una traccia prodotta da Easy Mo B di Tupac, tra l'altro una delle mie tracce di Tupac preferite in assoluto, credo forse è la mia preferita di Tupac, o quasi, e tra l'altro inizia proprio con Tupac che cita Easy Mo B. Ce la sentiamo.

Temptation Tupac, che era contenuto in Me Against the World, traccia bellissima anche l'inizio quando dice di far cadere il beat a Easy Moby, Yo Moby Make Drop, quando dice Yo Moby Make, proprio anche solo il suono del suo timbro, cioè il timbro di Tupac, il modo in cui lo dice rende la canzone speciale, rende tutto bellissimo, vabbè. Però considerate che Tupac è uno dei miei artisti preferiti di sempre, quindi sono un po' troppo di parte. E andiamo avanti, ci sarebbero da far sentire tantissime altre canzoni, abbiamo solo pochissimi minuti a disposizione, allora provo a farvi sentire anche un'altra traccia sempre prodotta da Easy Moby, loro sono i Daz FX, che ci ascoltiamo in Microphone Master.

Microphone Master, i Das FX, questa traccia che era contenuta in Hold It Down, traccia bellissima, ma come tutte le produzioni dove c'è Easy Mo B che produce artisti

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose.

0: Popolare Network.
1: Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra, poliziotti sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico, altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video fatto con l'intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano e propaganda in pieno stile Trump. Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la legge porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17:27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Nella città al ricordo, con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, i mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco mentre l'Iran colpisce ancora le basi statunitensi nel Golfo. Trump minaccia, ogni volta che l'Iran uccide un soldato pagherà molte volte. Andy Burnham è il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer ed è il settimo a ricoprire la carica dal 2016. Nel suo discorso ha promesso un welfare equo e sostenibile, un nuovo modello politico decentrato. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra coi decreti sicurezza. Sono stati iscritti qui due poliziotti e quattro sanitari coinvolti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. In corso quello in piazza del Nettuno chiamato dal sindaco di Bologna, in diretta al direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
2: Sì, buonasera da piazza Nettuno, da una piazza Nettuno strabordante di persone, ce ne sono almeno 7.000, forse anche di più, al punto che la piazza non riesce a contenerli, per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Un presidio che è cominciato con la sorella della vittima che si è sentita male, del resto sono stati due giorni molto intensi per lei, è andata via in ambulanza ed è intervenuta invece la nipote, figlia del fratello, che ha detto: per noi Abderrahim Fakir non sarà mai solo una notizia, era una persona e chiediamo dignità. Questo è appunto, sono alcune delle parole che ha pronunciato in piazza. Una piazza che, nonostante anche le polemiche della destra a livello nazionale, grida anche slogan come "Tout le monde teste la police" o "Assassini, assassini". Quindi un po' diversa dall'intento con cui l'aveva, come dire, chiamata il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
1: Ecco, sul versante si sta delineando dall'inchiesta.
2: Dall'inchiesta, appunto, come già anticipavi, c'è stata questa notizia appunto del 45 bis del governo Meloni, questa misura che sicuramente non ha calmato gli animi anche qui in questa piazza, c'è tanta rabbia e sempre dalla piazza c'è molta incredulità anche sul ruolo dei soccorritori che dal video che ritrae gli ultimi momenti della vittima appunto sono inermi, non intervengono per salvargli la vita. Questo appunto molto di più in realtà ancora non si sa, si sa che la famiglia ha nominato come avvocato difensore Fabio Anselmo, perché è già come dire è passato alle cronache per e aver seguito i casi Cucchi, Aldrovandi, Magherini, eccetera, eccetera. E c'è veramente, come dire, dolore e rabbia nella piazza bolognese.
1: Grazie,
2: e a poco distante, davanti alla prefettura. Come sì?
1: Grazie Alessandro Canella da Bologna. L'opposizione in Parlamento chiede chiarezza su quanto avvenuto. Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati a prescindere con la polizia, l'area Cucchi, sorella di Stefano, senatrice De Vues ha annunciato un'interpellanza parlamentare.
0: Nel nostro paese ancora siamo stretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Per aperta un'inchiesta? E cosa diranno alla fine? Glielo dico io, che è morto di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti. Io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona. E forse dovrebbe farlo anche qualcun altro, molto più importante di me.
1: Pannacci nelle vesti di un imperatore romano al fianco di Meloni e La Russa, attorno al Colosseo gremito, al centro della pista, legati gli sguardi terrorizzati degli Schlein, Prodi, Laura Boldrini, Giuseppe Conte. Il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trampiano e pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale da lui stesso ripostato. Un'atmosfera cupa, violenta, appare anche Giuseppe Barboni, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una farce martello, quelle che voi non avete mai usato, irride Pannacci dal palco reale. Poi, tra le urla della folla, fa il pollice verso, il segno che li condanna a morte. Barboni si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Il video finisce qui. Le immagini hanno suscitato molte reazioni dell'opposizione, che parla di violenza politica e deriva incompatibile con la democrazia, e tutti mettono in evidenza il metodo Trump. Luigi Ambrosio.
3: Sì, la tecnica ricorda proprio quella di Trump con le sue clip in cui bombarda gli oppositori con letame oppure beve una bibita insieme a Netanyahu a Gaza sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi. L'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni che fino ad oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Andiamo a Genova, piazza Limonda, 17-27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova, al ricordo, anche con lo sguardo attento a quanto accade oggi. L'inviata Diana Santini.
4: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa. Ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno o solo oggi, con il cuore gonfio e la nostalgia. In ogni caso nessun rimorso, ma certo non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente. Infine è la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario, 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata e il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali. Devo essere all'altezza, incontro gli altri in piazza, è un bacio dato, come una carezza.
1: Medio Oriente, oggi i mediatori tra Stati Uniti e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per provare a rilanciare l'intesa, ma nel frattempo continuano gli attacchi reciproci. Da una parte Teheran colpisce le basi militari statunitensi, dopo i bombardamenti americani sulle città, Trump, sotto la crescente pressione politica, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come rappresaglia per la morte di militari statunitensi nel corso della guerra. Roberto Festa.
5: Tyler Fihan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Ariana Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq, con il ritorno a casa in bare di legno chiaro avvolte nelle bandiere a stelle e strisce di decine di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Hart, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
1: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro nel Regno Unito dopo essere diventato anche capo dei laburisti, e subentra in entrambe le cariche Keir Starmer. Oggi il suo primo discorso a Downing Street, promettendo un nuovo modello economico per il paese. Il servizio è il nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
6: A moment for reflection.
7: Questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti, eletto due giorni fa, senza rivali.
8: Thank you very much. And good morning.
7: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo due anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita al re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
1: Ore di festa in Spagna, andiamo a chiudere così il giornale radio dopo la vittoria dei mondiali di calcio maschili col successo di ieri contro l'Argentina. La Spagna diventa la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile.
9: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente. Prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il Paese. Per la BSE gli argentini non sanno né giocare né perdere. E tanti saluti anche a Trump, che dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: 22.30 la prossima edizione del giornale radio, alle 19.45 per questa è tutto, buona serata e buon ascolto.
10: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

la veste, Giacquidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte, mi ricordo di Sima Celerote.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: sente un cazzo. Comunque.
1: Speriamo che muoiano tutti.
0: Via simpatica.
1: Amica, amica. Tanto, già, vabbè, vediamo. 1-0 per noi, yeah.
2: 1-0 per noi. Così una funzionaria di polizia sintetizza via radio la morte di Carlo Giuliani. Era il 20 luglio 2001. Un giovane di 23 anni era appena stato ucciso in piazza Limonda a Genova. Queste non sono solo le parole di un agente fuori controllo, ma il segnale di quello che sarebbe successo in città nelle ore successive. Uno Stato che mette da parte le sue stesse regole pur di mantenere l'ordine, senza dover rendere conto a nessuno. La storia di quello che Amnesty International ha definito il più grande blackout dei diritti umani in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale.
3: Noi siamo in ballo!

0: Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, con dei volumi assai alti, ma adesso la mia regia si appresta a rendere il tutto il più ascoltabile possibile.
1: Fatto!
0: Radio Città Fujiko, Balle di Fendi Reloaded, una trasmissione di Zecche del Cazzo, appunto, zona antifa. Zia, cosa dire alla zia qua che ha parlato all'inizio della nostra trasmissione?
1: Prima o poi anche te, cioè, secondo me...
0: Che senza cinturone diviso forse ti passava anche la voglia di fare le risate. Molto bene, allora 333-1809-494, una sera speciale questa per Balli di Fendi. Ci siamo noi, c'è il presidente, siamo tre persone qui che potevamo essere al posto di Carlo. Quindi questa è una serata che è dedicata a lui, è dedicata a Aldro, che abbiamo onorato venerdì scorso come abbiamo potuto, è dedicata a Farik, a proposito di, appunto, lacrimogeni, tempi violenti, getti d'acqua
1: e quant'altro.
0: Veniamo
1: dalla piazza, appunto, che ha onorato anche Farik, ha ricordato Farik, ha chiesto giustizia e, come al solito, le provocazioni da parte della polizia, perché tale sono quando arrivi che c'è la prefettura che è completamente blindata con tanto di sparacqua pronto per romperti i coglioni. E vabbè,
0: c'erano 3-4 mila persone oggi in Piazza Maggiore a chiedere verità, quantomeno, se non giustizia, che è una parola veramente grossa, perché, appunto, questa gente qui giustizia non la fa, anzi fa l'esatto contrario. C'erano tante persone a chiedere verità, avete sentito dalla mia regia che cosa è successo. Allora, dalla Piazza Maggiore ci siamo spostati verso la prefettura, e lì, appunto, una prefettura pesantemente blindata, evidentemente qualche rodimento di culo ce l'hanno questi,
1: sì,
0: no?
1: Secondo me sì.
0: E così, insomma, è stato risposto alla pressione della piazza, appunto, con lacrimogeni e idranti. Questo è quanto. Per il momento, ma non è finita qui, perché ricordiamo, appunto, che ieri sera, dopo che, appunto, ha girato la notizia dell'omicidio di Farik, migliaia di persone hanno raggiunto il quartiere Pilastro, che è il quartiere dove è avvenuto l'omicidio di Farik, e adesso a minuti è iniziato lo sciopero in tutta la provincia di Bologna, indetto dai sindacati di base, lo sciopero nei magazzini, nella logistica, nei trasporti, perché Farik di mestiere faceva il facchino, quindi i suoi compagni di lavoro e di fatica sono in questo momento in sciopero. Balle di Fendi è con loro, e quindi un grandissimo saluto da parte nostra a chi si sta fermando adesso. Dai, allora.
1: Una Bologna che non si sta facendo mancare nulla, e noi supportiamo chi non accetta questo andazzo.
0: Sì, c'è un filo, non possiamo dire rosso assolutamente, potremmo dire rosso per il sangue, ma nero per gli intenti che, voglio dire, lega, come dire, le vicende che iniziano negli anni 70 e vanno avanti fino, appunto, a ieri. Insomma, la questura di Bologna si denota sempre per essere
1: all'avanguardia
0: nell'infamità. Molto bene,
2: avanguardia nazionale, direi.
0: Allora, ma visto che noi stasera, comunque sia, avevamo dedicato le nostre pagine e la nostra trasmissione al ricordo di che non è un ricordo di malinconia, ma è un ricordo di rabbia, a Carlo Giuliani, ve l'abbiamo detto, appunto, un minuto fa, i presenti in sala potevano essere tutti al posto suo, quindi è una roba che non, quelle giornate non ce le toglierete mai di dosso, quindi andiamo avanti. E questa è per Carlo, è per tutti quelli che in quei giorni si sono battuti come dei leoni, per quelli che hanno pagato, sono stati braccati, sono stati imprigionati per essersi battuti come dei leoni contro questo sistema di morti viventi. Questa è una lettera per Genova, la cantano e la scrivono dei fratelli nostri che prendono il nome di Ataraxia Group. Intanto salutiamo anche loro.

0: Una canzone che spiega tutto, spiega tanto, spiega tutto con le parole di Ataraxia Grop e la musica di Ataraxia Grop. Allora, Bale Defendi Reloaded sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 333 1809 494, quindi aspettiamo il flusso dei vostri messaggi. Non l'abbiamo fatto adesso, non l'abbiamo fatto prima, lo facciamo adesso. Alla mia sinistra,
1: le presentazioni.
0: alla mia sinistra con gli zoccoli che scalpitano sulla console, fiancheggiatori e fiancheggiatrici DJ Oddo.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti quanti, ben ritrovati. Abbastanza rabbiosi state trovando i vostri DJ che sono qui al microfono, parte sinistra, eh sì. Io parte destra, non politica, il caro
0: grazie regia
1: la voce narrante, il caro Albertino.
2: Allora, bentornato Albertino.
0: Buonasera a tout le monde, fiancheggiatori e fiancheggiatrici dall'altra parte del vetro, in tutta la sua smagliante rabbia questa sera.
1: Assolutamente.
0: Il presidente del Bale Defendi Comity, dai saluta.
2: Buonasera a tutti. No, io dicevo una cosa, da venerdì scorso, che era il compleanno di Federico Aldrovandi, che abbiamo ricordato con la serata a Villa Torchi, passando per il ricordo di Carlo Giuliani, e il giorno prima il fatto che è successo al Pilastro, e delle cose messe in fila che fanno riflettere, fanno male, fanno molto male, e soprattutto e quello che mi ha colpito, che forse l'abbiamo detto tra di noi, è la mancanza di empatia nella gente, diciamo, nella stragrande maggioranza della gente che prova appunto empatia per il pistolero impazzito del Piemonte, e invece ovviamente per un lavoratore, un uomo che si trova a incontrare dei signori vestiti di blu e rimane sul selciato, non c'è nessuna pietà. Anzi,
0: tutt'altro, sì, diciamo che è in atto una vera e propria guerra di propaganda in questo paese, non solo.
1: Molto pesante.
0: In tutto il campo occidentale è in atto una guerra di propaganda che viene alimentata, pagata e amplificata sia dai grandi media mainstream, ma da tutto il mondo dei social, dove esistono appunto situazioni che spendono milioni per scatenare la guerra verso i poveri, verso il basso, lasciare ovviamente intatto
1: i grandi ricchi, c'è questa
0: roba qui, c'è la guerra verso i poveri, no? Nel senso più largo
2: che i grandi ricchi sono quelli che pagano poi per fomentare questa guerra tra poveri.
1: In tutto questo c'è un problema inenarrabile, mentre c'è qualcuno che scientemente sta facendo questa cosa nella destra, perché è ovvio ed è lampante questa situazione, quindi mentre c'è qualcuno che scientemente provoca questo, ci sono i beati deficienti che sono di destra perché non ci arrivano con la testa, poveri, che gli vanno dietro, cioè vanno dietro e quindi rimpolpano ulteriormente la situazione.
0: Vabbè, noi siamo una trasmissione musicale, ovvio, è giustissimo, noi siamo una trasmissione musicale, quindi non abbiamo né il tempo né il modo di discernere, approfondire l'argomento. Comunque sappiate questo, non è questione di great complotto, non sono grandi complotti, sono proprio robe fatte.
2: No, è pura propaganda politica.
0: Sì, è pura propaganda politica che nasce in primis dagli Stati Uniti, teleguidata dai MAGA di Trump, basta leggere i loro manifesti programmatici, arriva in Europa e prende forza dai milioni che spendono i vari fratelli d'Italia, di Francia, di Inghilterra, di Germania, di sto gran cazzo, scusa il francesismo, presidente, perdona,
2: ma
0: e vengono ovviamente applauditi e finanziati attaccati da quei mostri che sono di là dal mare, presente, quelli che non si possono nominare, no? I nazi sionisti, appunto. Questo è il giro, questi sono quelli che alimentano la guerra contro i poveri. Allora, come dire, un piccolo appello che fa Balli Difendi Reloaded sulle vostre cazzo di paginette social, non date adito a questa gente, non gli date fiato, quando arrivano stroncategli le caviglie subito, fateli sparire, perché questo è il modo migliore per togliergli il fiato, dateci retta una volta tanto. Detto questo, sappiate che appunto, come diceva il presidente, poi diamo spazio alla musica, sono un bel po' di giorni che abbiamo l'orologio fermo alle 13:12, è un pezzo, però sono un po' di sono un po' di giorni, ecco, sentila qua che arriva, dai, 13:12, Balli Difendi Reloaded.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pesti per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
6: Allora, seconda mezz'ora per questa serata di Balle Difendi Reloaded, Radio Città Fujiko 103.1 333 1809 494. Continuate a mandarci i vostri messaggi.
7: Dopo vi salutiamo, perché vediamo che arrivano, per cui
6: abbiamo da fare diversi saluti. Stai fermo con lo zoccolo. Allora, dovete capire, la mia regia stasera è abbastanza mossa perché non si è potuto sfogare in piazza, quindi niente, poi si sfoga in studio. Stai fermo con quegli zoccoli.
8: Non lo fanno giocare.
9: Occio!
6: Il fantasma degli studi di Radio Città Fujiko, ce l'abbiamo più o meno tutti lunedì sera. Vabbè, allora, prima risata della serata. Stasera non è facile farci ridere, non ne abbiamo nessuna voglia, lo avrete sicuramente capito. Sappiate che però ci siamo stappati un paio di birre e stiamo brindando alla salute di Aldro, alla salute di Carlo, alla salute di Farica, alla salute di tutti i lavoratori e le lavoratrici che stasera sono fermi per protestare contro sto accidente di omicidio.
8: Posso dire un'altra cosa che secondo me è anche importante sottolineare, che Farik era un lavoratore, non era un nulla facente, uno che girava così a caso per il quartiere come ovviamente si è sentito dire immediatamente.
6: E anche se era un nulla facente, poi alla fine non cambiava niente.
8: Perché non cambiava niente. Però questa cosa di additare subito le persone, ovviamente in base al colore della pelle, perché
6: obviously.
8: Il gioielliere biondo con gli occhi azzurri è intoccabile. Invece...
6: Scusa se ti interrompo, Presa, quello che dicevamo prima, qui c'è proprio un'operazione di guerra culturale, ti vogliono far amare il gioielliere pistolero e ti vogliono far odiare un lavoratore,
8: il facchino,
6: un lavoratore manuale. Questo è il giro, questa è la roba contro cui Balle Difendi nel suo piccolo spazio si batte e contrasta.
9: Ehi, hey Vince, la conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani? E a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene.
10: La conosco, sì, ma non c'era un rabbino.
9: Sembriamo noi nello sprofondo dove siamo, fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta, è l'atterraggio.

0: E sulle note del nostro maestro Bobby Marley facciamo i saluti che vi abbiamo promesso prima. Allora, in primis, nucleo di ascolto tarantino, il mio amato bene, ciao Katia, ciao Giulia, ciao Giampi, vi amo. E poi Ale di Modena, e poi
1: Paola Romagna Sgrozza e Raffaella dell'Arcibrigante, che anche stasera dovrebbero essere in gruppo d'ascolto.
0: Un abbraccio strettissimo ai briganti e alle brigantesse di Pieve di Cesato di Faenza. E anche, come al solito, non l'abbiamo fatto all'inizio, lo facciamo ora, un saluto caldissimo al nostro quarto uomo, al nostro mentore di ritorno da Genova, Fulvio
2: Devil Pinto.
0: E poi dobbiamo fare gli auguri a Greta, che sta festeggiando in quella della sede di una delle sedi del CARC a Milano. Quindi ciao Greta, ciao a te, ciao
1: auguri
0: a te. Auguri da Balle di Fiume.

0: Il nostro amato Bobby Marley non l'abbiamo messo su a caso, guardalo, guarda l'odio, poi dopo capisci che cosa voleva dire Bale difendere Loaded. Ovviamente estendiamo i nostri saluti a tutti quelli e quelle che stanno partecipando alla festa di compleanno di Greta. Un abbraccio e un saluto a voi.
1: Siete bellissimi nella foto, dai! Ma soprattutto sono i pugni chiusi che fanno.
0: Sempre ben accetti qui nell'area di Bale Difendi Reloaded. Allora, lo sapete voi che ci seguite, che ci ascoltate e che contribuite a questa trasmissione, che Inoki è un nostro amico e quindi ovviamente Bale Difendi Reloaded lo copre e lo spalleggia
2: e lo supporta,
0: e lo supporta, come si suol dire, oltre che lo sopporta. Allora abbiamo scelto un pezzo del nostro Fabiano che vogliamo dedicare al gioielliere pistolero. Occhio Gigi che il karma gira. Questa è Fuck Off, tutta tua.

0: non c'è nessuno che salvo.
1: E allora, visto che Ballet di Fendi Reloaded questa sera è in vena di dediche, questa che è partita, poi più scafati e più attempati fra di voi la riconosceranno in un'altra versione, il presidente ha già capito di cosa stiamo parlando, questa Ballet di Fendi Reloaded la dedica a Lindsey Graham.
2: Salutiamo.
1: È lì veramente il karma ha girato.
2: Il karma va veramente, ha funzionato tantissimo.
1: Che il diavolo ti porti. E questa è la dedica di Ballet di Fendi Reloaded per la dipartita di uno dei peggiori guerrafondai che abbia calcato questo pianeta negli ultimi 40 anni. Addio, lo sperma del diavolo, bisca.

0: Eccoci qua, di nuovo qua, lo sperma del diavolo, Yankee, stata a casa e soprattutto dai Iran. E ci ha raggiunto in studio il nostro Stefano Boccia Barbieri, pronto.
1: Dai allora.
0: Pronto al cambio studio.
2: Eccolo
0: e come sempre
2: qua, in tutta la sua splendente bellezza.
0: È come se lucente, direi, bellezza. E come sempre, prima che ci fai questo racconto edificante che dovrai fare a tutti, ricordatevi che dalle 23 fino alle 24 c'è Noise Attack, la potente Noise Attack condotta da Stefano Boccia Barbieri con noi in studio, e quindi non azzardatevi a mettere le mani sulle manopole della radio, se non per
3: alzare
0: il volume,
3: che
0: ci pensa Stefano a spettinarvi quei pochi capelli che vi sono rimasti in testa.
3: Anche i miei stessi. No, volevi dirmi se facevo un racconto breve, semplicemente un triste racconto che... Venendo in bicicletta e abitando vicino al centro, volevo passare appunto in zona, diciamo, manifestazione adesso, e invece ho dovuto tristemente deviare e battere in ritirata perché c'erano ancora lacrimogeni che venivano sparati, cariche della polizia, quindi ahimè ho dovuto appunto, come dicevo, allargare il mio tragitto. E comunque, giusto per ricordare che appunto ci sono ancora delle cariche, ci sono ancora degli interventi della polizia sui manifestanti tuttora adesso, almeno quantomeno quando sono passato io, che erano le 10:20, 10:30.
1: Ma questi hanno ammazzato uno e stanno in giro a rompere i coglioni, cioè io veramente.
0: Questi sono i tempi bui che corrono, signori. Allora, Bale Difendi, un messaggio ai giovani, alle giovani ribelli che si stanno battendo per le strade del centro di Bologna per chiedere verità e giustizia per Farik. Allora ragazzi, state attenti che questi fate male, che questi fanno male. State attenti, battetevi bene. Vale difendere l'ode. Bene, una roba proposta dal presidente adesso, qua pronta a girare. Lei è?
2: Lei è Kiki, è una giovane ragazza che fa rap, che è uscita dal settore giovanile di Assalti Frontali.
1: Dalla cantera.
2: Dalla cantera di Militantà, no, è una delle ragazze che appunto che gira con Assalti Frontali e che abbiamo visto sul palco venerdì 10 luglio in occasione della festa di USB, in cui Assalti Frontali si sono esibiti, e una delle ospiti era appunto Kiki. E non abbiamo potuto comprare il CD perché, nella migliore tradizione do it yourself, se lo sono dimenticati in albergo, ma l'abbiamo trovato per vie traverse, e adesso ci andiamo a sentire un pezzo di questo EP, e il pezzo si chiama Palazzo Kiki.
0: Dai allora.

0: questa è la disobbedienza.
1: E la giovane Kiki spiazza di prepotenza la nostra regia.
2: Cioè, sono rimasto.
1: Bene, Balle Difendi sta arrivando verso la sua chiusura per questo lunedì e, come vi abbiamo accennato prima, stiamo per dare spazio a nostro fratello Stefano Boccio Barbieri e alla sua potente noise attack. Nel frattempo la regia ci ha preparato sul piatto.
2: Sì, The Casualty, un gruppo punk della casa Hellcat, della famiglia Hellcat, e sia io che il president abbiamo trovato questo Alleati Assassini, Alias and Assassins. Detto bene? Non mi guardi?
1: No, bene, perfetto.
2: Vabbè,
1: perfetto,
2: okay.
1: Perfetto.
2: È un gran punk di quelli che piacciono a noi di quando eravamo giovani.
1: Molto bene, allora okay. Ascoltiamolo.
2: Peccato che è del 2026. Detonate l'album.
1: Ascoltiamolo, per Dio, Balle Difendi Reload.
2: Dai allora!
3: Boom!

Direi davvero niente male questo brano, mentre è partito il seguente, lo rimettiamo indietro e siamo nel Paese Basco, seguiamo su questi ritmi, Arena 6, gentilmente forniti dai, sui nostri piatti da Rumania Sgrosa Records. Questa è Zuluan, dai allora, dai.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di Sallazzero di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Io sono il Boce, come tutti i lunedì, per un'ora tra hardcore e metal estremo. Abbiamo iniziato con un ricordo di Mike Browning, che è scomparso lunedì scorso. Non avevo purtroppo potuto organizzare qualcosa nella puntata del lunedì precedente, quindi rimedio oggi con un paio di tracce. E abbiamo iniziato subito, visto che Mike Browning è stato tra i fondatori di Morbid Angel, poi ha fondato altre band come Incubus, i primissimi Incubus, poi ha suonato anche Acheron, After Death e poi Nocturnus. Ci siamo ascoltati una traccia da questo lavoro, che era The Key, uscito esattamente il 1 agosto 1990 per i Rake, una delle prime band a mischiare insomma suoni anche di tastiera col death metal, e appunto questo loro primissimo album. Poi ne sono usciti altri a seguire, si chiamava appunto The Key, uscito 1990. Ci siamo ascoltati la traccia dal titolo Standing in Blood, per questo ricordo di questo leggendario batterista e cantante della scena death metal della Florida, Mike Browning. E così abbiamo iniziato questa puntata numero 36, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Dicevo, parliamo mentre ancora ci sono elicotteri, lacrimogeni e via dicendo, in zona centro, in via Ugo Bassi e non solo. Adesso però rimaniamo e torniamo di nuovo alla musica. Ci ascoltiamo una band anche, diciamo, in questo caso mai messa. Questi sono dei ragazzi molto giovani, però vengono anche loro appunto dagli Stati Uniti, precisamente da Miami, e si chiamano Inscribed, band formata da, sì, dicevo, tre ragazzi che arrivano a poco più di 20 anni, direi che uno è sui 18-19. Death metal trash molto tecnico per loro. Hanno fatto un demo nel 2022, poi sono usciti con un EP nel 2024. Adesso escono con questo lavoro su un'etichetta che si chiama Awakening Records, dal titolo Upon the Twisted Throne. Loro, dicevo, si chiamano Inscribed, sonorità molto tecniche, quindi si sentirà anche un basso molto molto in evidenza. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo Twisted Throne, secondo pezzo qui a Noise Attack. Rimaniamo sempre in ambito, direi, metal estremo. Loro si chiamano Inscribed e questo è il loro Twisted Throne.

E questi appunto erano Inscribed, da Miami, trio molto tecnico di ragazzi molto giovani, usciti con questo lavoro Upon the Twisted Throne. Ci siamo ascoltati la quasi title track Twisted Throne per questa band che esce per Awaken Records. Ricordo che siete all'ascolto di Noise Attack, puntata numero 36, 103.1 Radio Città Fujiko. Anche questo episodio, la trasmissione, lo potete poi ascoltare sul mio Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri e troverete appunto le puntate che sono passate negli ultimi anni qui a Noise Attack. Rimaniamo adesso sempre negli Stati Uniti, ma cambio un po' genere e ci andiamo ad ascoltare una band storica della scena, diciamo metalcore, hardcore di fine anni 80, inizio anni 90, Walls of Jericho, band tra le migliori in assoluto, soprattutto dal vivo, che vi consiglio se non l'avete mai visti. Comunque loro sono tornati sulle scene già da diversi anni, adesso esce un nuovo lavoro che uscirà in realtà il 13 di novembre su Napalm Records, produzione alla grande come al solito Kurt Ballow, sesto album per loro, comunque dopo ben 10 anni dal loro ultimissimo lavoro che è uscito sempre per la stessa etichetta. Questo lavoro si intitolerà System Error Humanity. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia che è anteprima di questo lavoro per Walls of Jericho, dal titolo The Ascent. Questi sono Walls of Jericho e questa è Noise Attack numero 36, passaggio al metalcore, niente male davvero, perché questi sono veramente una delle band storiche e da consigliare. Dicevo, Walls of Jericho, questa è la loro The Ascent.

Walls of Jericho, ci siamo ascoltati questa traccia del loro ultimissimo lavoro System Error Humanity, che uscirà esattamente il 15 novembre, quindi c'è tempo, su Napalm Records. Dicevo, sesto album per la band statunitense, veramente potentissimi anche e soprattutto dal vivo, da vedere. Ho visto che hanno fatto diversi festival recentemente, quindi sicuramente poi passeranno per la promozione di questo album. Non so se dati in Italia, perché poi spesso i famosi tour europei fondamentalmente sono dei tour in Germania, con qualche toccata e fuga nel resto d'Europa. Comunque staremo a vedere. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, questa è la puntata numero 36, direi anche penultima prima della pausa estiva che durerà un mesettino sicuro. Comunque ne riparleremo più avanti, intanto ci andiamo ad ascoltare un'altra band che in questo caso non avevo mai proposto. Loro si chiamano Commodore. Poi c'è un 570, non so se messo apposta per evitare problemi, o non so, con la famosa marca di computer che noi abbiamo utilizzato sempre da giovanissimi, dal 64 al VIC-20 e via dicendo, anche il VIC-20 proprio il primissimo, e poi il 64 aveva spopolato, ma non so che quale attinenza ci sia di questi Commodore. Comunque hardcore old school dalla Pennsylvania. Loro escono con questo loro demo, che tanto per cambiare esce poi in formato fisico per Birth Record. Old school, dicevo, per loro. Avevo trovato anche un tocco di Murphy's Law che poi non ho più ritrovato riascoltandoli. Comunque insomma, magari c'è, adesso con il mitico mixer della radio ritorna fuori anche il tocco Murphy's Law. Comunque ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Be Something. Questi sono Commodore 570 qui a Noise Attack, dal loro demo 2026, Be Something.

E torniamo in studio e questi erano appunto Commodore 570, niente male davvero anche questa band, in effetti consigliata assolutamente, dicevo tra l'altro si scarica gratuitamente il loro Bandcamp, loro escono però fisicamente per Rebirth Record, etichetta veramente molto attiva e lungimirante sulle band che propone, niente male davvero. Adesso cambiamo genere, grezzo metal punk per questi Decayed Spirit, band che non conoscevo, vengono da Birmingham ma in Alabama, quindi negli Stati Uniti. Tre tracce per loro scaricabili gratuitamente dal loro Bandcamp, anzi che esce per l'etichetta Ragdoll Records. Esordio in realtà di questo demo che è uscito a ottobre del 2025, quindi ha già qualche mesetto, quasi un anno a dire il vero. Comunque ci andiamo subito ad ascoltare, dicevo, da questo demo. Loro si chiamano Decayed Spirit, ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Who Choose, da questo demo uscito per Ragdoll Records, dicevo sonorità veramente grezze metal punk per loro Decayed Spirit.

Veramente estremi questi Decayed Spirit, o Choose, da questo loro demo uscito, dicevo, a ottobre del 2025 per Ragdoll Records. E adesso ci spostiamo e torniamo di nuovo prettamente in ambito hardcore, e torniamo nel continente, anzi neanche nel continente, ma torniamo in Europa, perché siamo in questo caso in realtà in Galles, con questi Bigfoot, band che avevo già messo in precedenza. Loro sono usciti adesso con questo lavoro EP che si chiama Bigfoot Time, hardcore fondamentalmente di scuola anni 2000, almeno così loro stessi dicono in una loro intervista a No Echo, e quindi insomma le loro influenze dichiarano essere appunto band famose come Down to Nothing, Internal Affairs, Outbreak e via dicendo. Questo loro EP Bigfoot Time è composto da 5 tracce. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia conclusiva di questo lavoro, Prosperity Gospel. Questi sono Bigfoot dal Galles, e qui di nuovo a Noise Attack in questa puntata numero 36 sui 103.1 Radio Città Fujiko. Questi sono Bigfoot.

E questo era appunto Bigfoot Prosperity Gospel, da questo loro Bigfoot Time, niente male davvero anche questo EP, dicevo, composto da queste 5 tracce per questa band proveniente dal Galles, hardcore propriamente detto per loro. Ricordo che siete all'ascolto sempre di Radio Città Fujiko, questa è Noise Attack, dicevo 36esima puntata per questa stagione 2025-2026 che ormai sta volgendo al termine, ma ci sarà spazio sicuramente almeno il prossimo lunedì per un nuovo episodio di Noise Attack. Adesso ci spostiamo in Olanda, precisamente ad Haarlem, per ascoltarci questa band che non avevo mai proposto, si chiamano Omzigt Commando, faccio anche fatica un po' a dirlo. Hanno messo fuori un esordio 7 pollici omonimo che esce per la validissima etichetta americana 11PM Record, e niente male davvero, hardcore anche bello tirato per loro. Hanno 5 tracce originali più una cover. Noi ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo State Surveillance, loro sono Omzigt Commando, e ci andiamo subito ad ascoltare qui a Noise Attack, puntata numero 36.

davvero niente male anche Homethicked Commando con questa loro State Surveillance, uscito per 11pm Record. Questa è una band, dicevo, che proviene da Harlem, quindi dall'Olanda, città anche abbastanza famosa al di là del nome, simile al quartiere statunitense, ma d'altronde appunto nuova New York, appunto in realtà nuova Amsterdam, quindi per quello tutto torna. Adesso invece ci spostiamo in ambito decisamente death metal, e un ottimo death metal proveniente da Praga, una band che avevo già proposto, peraltro avevo preso anche in vinile il loro album precedente, questi che si chiamano Snet, la pronuncio così, ma in realtà appunto è una band che scrive il cui nome è in ceco, e appunto anche i loro testi sono tutti in lingua ceca, quindi insomma si fa un po' fatica a capire anche la corretta pronuncia. Comunque loro sono attivi dal 2018, li avevo già messi in precedenza un demo nel 2019, poi erano usciti con questo LP nel 2021 e un paio di split. Adesso escono con un secondo lavoro che uscirà, anzi in realtà il 10 settembre, con la solita coproduzione Messaco Unoco Record assieme anche all'American Dark Descent Record, anche se in realtà le versioni sono tutte Messaco Unoco, sia il CD che vinile. Comunque insomma escono con questo lavoro di ottimo death metal fatto veramente bene, che vi consiglio caldamente. Il titolo, vabbè, lo dico anche se ovviamente è sbagliato, Vubadinok Vedomi. Comunque ci andiamo ad ascoltare la traccia, dicevo in anteprima per questo lavoro che uscirà in realtà appunto il 10 di settembre, la traccia che è proposta si chiama Kladivo Vetmer per Snet. Ci andiamo subito ad ascoltare questa traccia qui a Noise Attack, entriamo decisamente in ambito death metal old school.

E questi erano i sempre validi Snet in uscita, dicevo, per Messa Kunoko, territori decisamente death metal. Come death metal con un tocco decisamente doom e sludge sono questi Rickmind, band che viene da Sydney, quindi dall'Australia. Loro hanno fatto un LP nel 2025, adesso escono con un EP di sole due tracce che si chiama Glints from the Crematorium. Due tracce ma veramente lunghissime, devo scegliere, diciamo, la traccia che dura di meno tra le due. Escono per l'etichetta Night Terror Records e ci andiamo ad ascoltare una di queste due tracce per Rickmind. Dicevo, territori tra il death e il doom, la traccia che vado a proporre si intitola Cyst Megalith e questi si chiamano Rickmind qui a Noise Attack, di nuovo decisamente sul death metal.

E questi erano i mortiferi Rick Mind da questo loro Glints from the Crematorium. Ci siamo ascoltati Sist Megalith Death, molto molto rallentato per la band australiana, con queste uscite, con questo EP di due tracce molto molto lunghe. Adesso un paio di pezzi per concludere questo episodio numero 36. Partiamo da questi Cause of Pain, band in questo caso hardcore che viene da St. Louis, quindi dal Missouri. Loro hanno fatto un EP nel 2025, adesso escono con tre tracce che sono un promo 2026, quindi ovviamente sarà un anticipo di un LP che uscirà più avanti. Queste tre tracce sono scaricabili gratuitamente sul loro Bandcamp, escono per RTR Tapes, se volete appunto un formato fisico che penso sia abbastanza difficile da avere almeno in Europa. Comunque è un hardcore decisamente, come posso dire, muscolare, un po' tra terror e metallic hardcore. Per questi Cause of Pain ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Humanity. Questi sono Cause of Pain da questo loro promo 2026, qui per la prima volta a Noise Attack.

È davvero niente male questi Cause of Pain. Ci siamo ascoltati da questo logo promo 26, la traccia al titolo Humanity, per questa band che viene dal Missouri e precisamente da San Luis. Un saluto a Lucky, che è sempre all'ascolto di Noise Attack, anche in, diciamo, in differita, quando lui ascolta sempre il podcast. Comunque messaggio, quindi saluto Lucky, tutte le persone che sono all'ascolto, anche perché il prossimo è l'ultima traccia di questa puntata numero 36. Così come ho iniziato, così concludo, un ricordo sempre di Mike Browning, e quindi avevo detto iniziamo con Nocturnus e concludiamo con una delle prime band a cui lui ha collaborato, che si chiamavano Incubus, da non confondere con gli Incubus, Trash Death, coppia di fratelli di origine brasiliana che poi si sono trasferiti in Florida e che poi sono usciti per Nuclear Blast, non vi sto neanche a dire i due grandiosi lavori, Serpent Temptation, che era stato il primissimo, che vi consiglio anche in questo caso caldamente. Comunque, questi invece con altri Incubus, poi sono arrivati quelli, diciamo, alternative rock, che hanno un po' rovinato le uova nel paniere a tutti, visto che anche i secondi Incubus hanno dovuto cambiare nome, visto che non era stato depositato. Comunque, noi invece per questo ricordo di Mike Browning ci ascoltiamo i suoi Incubus, composti da lui, Gino Marino e Sterling von Scarabow, se ho detto giusto, che anche lui aveva fondato i Morbid Angel. E la cosa un po' triste è che tutti e tre questi ragazzi sono purtroppo morti, quindi insomma Incubus non ce n'è più, non c'è più nessuno che al momento sia vivo. Questo lavoro era uscito con tre tracce nel 1987, autoprodotto, poi è stato ristampato più volte, la prima volta in 7 pollici per l'etichetta Gore Records nel 1989. Comunque, ci andiamo ad ascoltare una traccia sempre in ricordo di Mike Browning, da questo lavoro, diciamo, omonimo di Incubus. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Engulfed in Unspeakable Horrors, e con questa traccia vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, direi per l'ultimo episodio di Noise Attack per questa stagione. Un ciao dal Boccia, mi raccomando, supportate sempre la scena underground più estrema. Questi sono Incubus e questo è il loro Engulfed in Unspeakable Horrors.

Sì, è l'ora giusta, perché un raggio di sole t'accarezzi dolcemente seguendo le tue forme, accendendo bagliori evanescenti in un gioco di arcobaleni che realizzano desideri, sogni e bisogni che da sempre accompagnano gli uomini. Sì, anche tu hai un'anima nuda dentro il tuo corpo, anche tu, sottile e fredda piastrina ottonata, copri pulsante gli interruttori di una linda stanza da bagno. Perché a volte sai essere un gesso.

smarrito ancora un'ultima volta in questa terra, in questa vita, divinamente parlando come un naufrago dietro la tempesta. Mi ero perso nel mare, senza un punto fermo che mi aspettava alla deriva. Mi ero perso nel mare, in esilio della mia mente, le mie paure, le sole a farmi compagnia per non farmi sentire come un demente. Oh, povero ribelle mamma che non son più. Mi ero perso nel mare, una nave, come una nave senza timone, con la speranza di fermarti. Mi buttai giù da quell'ancora dove ancora mi sono perso dentro il nostro mare. Non era lì che volevo stare. Come una spugna ti guardavo così, fermo e immobile, col desiderio di tornare. La terra, la mia terra meta, ma sofferta, che soffia forte al vento contro le onde. Là io, dove un giorno tornerò e ti guarderò continuare il tuo viaggio, mentre tiri su quell'ancora ancora, mi affidi al vento e chissà dove mi porti. Continua il viaggio, una luce mentre squarcia il nostro buio, forse è la luce di un faro che la rotta illuminò. La terra è la mia meta, dove soffia forte il vento contro le onde, là io ora tornerò, senza vita, senza aria, solo con l'acqua ancora.

Ascolto la pioggia che cade giù dal cielo e osservo le stelle quando il cielo è sereno. Cavalco al tramonto ammirando la bellezza, la loro tenerezza. Mai, mai, mai vorrei veder finire questa vita, un amore così grande che mai potrà sfiorire. Solo te sei la giusta via in questo sentiero disseminato di mine. Ascolto le mie voci, seduto intorno al fuoco, la luce del giorno scende poco a poco. Mentre i profumi della sera corrono nel vento, preghiamo tutti insieme finché il fuoco non si è spento come un tormento del nostro convento. Basta rime! Mai, mai vorrei veder patire, mai, mai vorrei vederti partire, perché mai, mai vorrei vedere la mia gente con il mio cuore che son colmi di rancore e distrutta la mia via. Uomo, tu che sei di colore, bianco, rosa, nero, giallo, rosso, blu, hai distrutto in tutto, hai distrutto tutto quello che è la mia terra, conquistando solo odio, odio, conquistando con la guerra. Se mai, mai avessi pianto sangue di color rosso, la mia voce ti parla e tu non vuoi sentire. Uccidi, uccidimi ancora una volta, squarciami al muro. Cerca di farmi capire dove ho sbagliato, se questo sentiero non è quello giusto, ma la terra è questa. Ora abbiamo tutti gli stessi diritti, di ogni colore, di ogni forma.

Pino vide il mare, così diversi che non riuscivano a comunicare. Dell'albero le fronde, del mare le onde, entrambe si mossero e misero lo stesso suono. Riuscirono a capirsi grazie al vento e tutto fu chiaro per un momento.

Parli del tempo passato, perché era bello, ma non c'è più. Oggi. Se vuoi tornare quello che eri, tu devi tornare ad essere quello che sei sempre stato. Non prendere decisioni sbagliate che non sono più per te. Ritorna. Vai e ritorna. Non chiedere di più di quello che tu hai adesso con queste parole, perché devi saper dire basta alla tua misera generosità che arricchisce il mondo del tuo tempo nell'amore che è bruciato tutto intorno a te come una steppa furibonda che risale e rilascia fumo. Sale il fumo di questo fuoco, solo il tempo potrà spegnerlo come acqua, mentre le rose nel tuo campo sterminato di punture si avvinghieranno alle viole più in là, e la polvere sarà delle macerie del tempo che è nascosto alle ortiche dove la tua voce ricoprirà tutto, dai rovi, alle foglie, alle radici, al colore verde. Dovrai decidere che tu non pendi dalle mie parole, tu sei le mie parole e hai già preso le stelle dal tuo cielo per portare nel mio grembo. Tu bruci, tu parli, tu bruci, tu parli. No, non parlare e non bruciare. Sali come il fuoco nella tempesta che si spegnerà solamente quando le rose non cresceranno più. A fine stagione si spezzerà il ramo e attenderai nuovamente la nuova ventura del nuovo inverno che arriverà e taglierà e taglierà e taglierà la vita per rifarla crescere come è sempre stata. Perdi le parole e ritroverai le frasi corrette.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.